0: Siete andati molto vicini a portarvi a casa la vittoria.
1: Io pensavo molto molto peggio, ma purtroppo comunque Stefani e Patrizio non sono riusciti ad arrivare al traguardo. Questo vuol dire che dovrete riprovarci, ragazzi. Mi
0: naturalmente
1: dispiace.
0: Ragazzi, come facciamo sempre, daremo anche a voi una seconda possibilità. Per oggi vi ringraziamo di aver partecipato e soprattutto vi auguriamo buon lavoro.
1: Grazie, ragazzi.
2: Grazie, grazie. Buona giornata.
1: Continuate ad ascoltarci, alla prossima.
3: Gladiatori. Notte. La notte. Gladiatori. Notte. La notte dei gladiatori di dimensione suono.

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa di Geppino. Geppino è nel letto a sera, sta buio da solo. A un certo punto, con la porta aperta, chiama la mamma nell'altra stanza. Fa: mamma, ma che c'è? Ho paura del buio. La madre fa: stai tranquillo, Geppino, adesso te mando l'orco, accende la luce.
3: Dimensione Suono Roma.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati, pronti per raccontarvi il romanzo scritto al Sorgeppo, contenuto inedito, realizzato apposta per tutti i gladiatori all'ascolto di notte.
2: Allora, oggi un romanzo leggero, romantico, divertente. Ho scritto una bella commedia.
1: Dai, sentiamo. Okay? Dai, iniziamo dalla sinossi.
2: Allora, aspetta un attimo, mettimi un attimo la base. Dai, ecco, perfetto. Il mio racconto è una celebre commedia romantica, come penso, ho immaginato in bianco e nero. Ed esplora con ironia e malinconia l'intreccio sentimentale di un gruppo di intellettuali della Montagnola, tra le quali ci sono anch'io, sullo sfondo della metropoli e delle musiche di George Gershwin.
1: Senti, a me ricorda un po' Manhattan di
2: Woody Allen. Del Woody Allen, sì, ma pure sì. Quello era in bianco, forse
1: il bianco e nero.
2: È il bianco e nero
1: George
2: che ti ha tratto
1: Gershwin.
2: In inganno. Il tuo romanzo
1: invece come si intitola?
2: Montagnolan.
1: Ma non è altro.
2: L'intellettuale
1: cosa.
2: Sono io, eh.
1: Ah, sì.
2: Sai che ho studiato e porto avanti la mia.
1: Beh, la stempiatura di Woody Allen
2: sì,
1: c'è.
2: Sì, sì, sì. L'altezza pure.
1: Mancano un po' gli occhiali.
2: Ma gli occhiali fortunatamente non li porto.
1: E quindi va bene così. Quindi Montagnolan.
2: Lan.
0: Notte. La notte dei gladiatori di dimensione

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno qui su Dimensione Suono. Roma, Geppino, De Niro ve salutano.
1: Allora, noi per questa notte abbiamo finito, ma rimanete qua perché tra tre ore esatte ci ritrovate con la puntata del mercoledì della Sveglia dei Gladiatori. Per questa notte è tutto. Geppo e Rino vi mandano un grande saluto e un fantastico Sogni d'Oro.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao.
2: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.

fresco, ritornando negli anni 90, negli anni 2000, prima dell'arrivo della sveglia dei gladiatori con Geppo e Rino. Io sono Lorenzo Palma, fra poco Ma il cielo è sempre più blu per Rino Gaetano. Apriamo con il 2000, prezioso.

0: And Adventures.
1: Disco molto figo di Mabel, da risentire fra poco. Poi arriva uno dei miei pezzi preferiti. Mi ricordo, insomma, tutta la copertina, tutta la magia che c'era intorno a Double D featuring Danny, e soprattutto quell'effetto a strappo che sentiremo tra poco per Found Love. Apriamo invece con Annette, che questa è Passion.

0: Confessions.
1: Un capolavoro della musica del 1967, scritto da Barbara Karak e Al David, e soprattutto per Dionne Warwick, portata a successo per realtà nel 68 da Aretha Franklin. Noi sentiremo la versione 1997 per aprire la prossima sequenza, era quella di Diana King.

0: And adventures.
1: Buon primo luglio è il mese che ci porta direttamente in vacanza, ma noi viaggiamo tutto l'anno, due volte al giorno, fra le 22 e le 23, fra le 6 e le 7 del mattino con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Fra poco DJ Dado e Simon J per rappresentare gli anni 90.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Ritmi Kisteri, Extended.

0: torna stasera alle 22.
1: Summertime, yeah.
0: Il ritmo della capitale.
1: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
1: Dimensione.

0: Buongiorno, buon mercoledì 1° luglio 2026, insieme inizia un nuovo mese qui nel ritmo della capitale. Andiamo.
1: Allora, benvenuti nel uno dei due mesi centrali dell'estate. Oggi è 1° luglio, abbiamo archiviato anche il mese di giugno, ma noi siamo qui, ligi al nostro dovere, fino al 1° di agosto, perché poi pure noi togliamo le teste,
0: sì,
1: e se
0: sì,
1: andiamo,
0: sì.
1: No? Allora, cari amici, oggi è la giornata per il Semolino, perché siamo a metà esatta di questa nuova settimana e il menù della prima ora è già molto fitto. Almanacco, una replica del nostro Antonio Giuliani e, come al solito, un bel salto negli anni 80.
0: E poi ci sono i vostri messaggi al 393 0119 119.
2: Buongiorno alla Combo Radiofonica numero 1.
1: Dai,
2: dai, che oggi è mercoledì. Un saluto e una buona giornata da Zanzara. Dai, dai, dai, vamos!
0: Grazie Zanzara, questa è la carica che ci serve. Fatevi sentire, noi iniziamo subito con il piede giusto. Andiamo.
1: La barzelletta di

Peppo. Siamo all'interno di un parrucchiere per signore, c'è una ragazza seduta sulla sua poltrona e dietro sta parrucchiera che gli sta tagliando i capelli, no? E davanti c'è stato un bel ragazzo appoggiato. A un certo punto questa, che mentre si taglia i capelli, questa guarda sto ragazzo e gli fa: Paolo, sai che sei molto carino? Ma perché non usciamo una sera di queste? E la sua ragazza gli fa: guarda, sono sposato. E lei fa: beh, basta che dici a tua moglie che lavori fino a tardi. E lui fa: guarda, Dio vuole, perché è quella che ti sta tagliando i capelli.

0: tutti i vostri messaggi. 393 0 119 119, le 6:11, siamo in diretta. Vai.
1: Un buongiorno a Gepperino.
2: Grazie.
1: Ciao, sono Pinetto del Caravaggio.
2: Ciao Pinetto.
1: E niente, buon 1° luglio a tutti.
0: Grazie.
1: A tutti i gladiatori che vanno a lavorare, e comunque ci sarà pure qualcuno che andrà in ferie. E godete queste ferie.
0: Bravo.
1: Perché sono importanti per la famiglia e per tutto il resto.
2: Sì.
1: Buona giornata e a presto. Geppo, porta Merino.
2: A proposito, tutte le volte che vedo Pinetto mi dice porta Merino. Io gli ho spiegato che tu non abiti molto vicino a dove lui fa il mercato, però ci tiene, una volta va là troppo.
0: Ma certo, una volta andiamo insieme, per promesso forza, Pinetto. Grazie anche per queste parole così sagge.
3: Buongiorno belli di casa, ecco, dai, che oggi è mercoledì, finalmente un bel mercoledì fresco, dai, che la potremo fa. Anche questa settimana è arrivata al centro, al culmine. Un bacetto a tutti quanti, a Rini e a Geppo, a tutti i gladiatori in ascolto.
0: Grazie.
3: Dai, la potremo fa, lo vuoi ripetere tutti i giorni. Un bacetto dalla Botteguccia, vi aspetto tutti i giorni qui.
0: Grazie, da Sabrina. Sabri, ciao.
2: Sabri, si chiama autoconvinzione questa, perché se ti ripeti tutti i giorni la stessa cosa, alla fine ci credi, capito?
4: Buongiorno, esauriti.
0: Buongiorno.
4: Guarda che domani piove, per rinfrescare un po' l'aria.
2: Sì, aspetta.
4: Buon lavoro e buona giornata, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio.
2: Ciao,
0: anche questo è autoconvincimento.
2: Tocca
0: perché...
2: vedere, perché ieri ha fatto due gocce, ma non mi pare che cambiano molto la situazione.
0: Lo possiamo dire che stamattina abbiamo scoperto che l'aria condizionata nei nostri studi si è rotta.
2: Tenete presente che stiamo facendo la diretta vestiti come due lottatori di sumo. Avete presente?
0: Solo con i mutandoni.
2: Bravo, bravo.
0: Caldo record a Roma, le temperature più alte degli ultimi 10 anni.
2: Mi raccomando, specialmente le categorie quelle un pochino più delicate, le persone anziane, non uscite nelle ore più calde, bevete tanto, bagnatevi i polsi, la testa, e state a casa se non dovete uscire per forza.
0: La stazione di rilevamento a Collegio Romano ha registrato una temperatura massima di 40,1 gradi.
2: Mamma mia, guarda, una cosa assurda.
0: L'ondata torrida è diventata più intensa e noi non vediamo la luce in fondo al tunnel, ragazzi, non sappiamo
2: ma
0: più
2: poi
0: cosa
2: la notte,
0: fare.
2: La notte è peggio di tutti, perché c'è proprio l'aria ferma.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: E sta!

0: singolo estivo di Francesco Gabbani su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Summer Funk, e noi parliamo anche di mondiali, vi diamo un aggiornamento.
1: Chi è uscito ieri?
0: La Svezia e la Costa d'Avorio. Quindi
1: Haaland è tornato a casa?
0: No, la Norvegia, lui ha battuto la Costa d'Avorio.
1: Io con i calciatori non riesco a memorizzarli.
0: 2-1 ha segnato proprio lui nei minuti finali e quindi è riuscito a qualificare la nazionale norvegese al prossimo turno.
1: I Galletti invece hanno battuto i comodini svedesi, vero?
0: Sì, 3-0.
1: Manca pure di misura, eh.
0: Doppietta di Mbappé e gol di Barcola. E poi
1: Platinino ha segnato ieri? Niente.
0: No, Platinino non gioca più, amico mio.
1: Da quando?
0: Da parecchio.
1: Ma l'ho detto,
0: ma poi è stato mezzo impicciato in altre faccende. Eviterei di citarlo. Si è qualificato anche nella notte il Messico.
1: Andale!
0: Ha battuto l'Ecuador 2-0. E quindi.
1: Vabbè, è stato tipo un derby. Un Messico-Ecuador è tipo un derby, no?
0: Sì, perché sono tutte e due squadre sudamericane.
1: Sudamericane.
0: Però è passata la squadra quella messicana.
1: Poi il Messico, se non mi sbaglio, ha vinto anche la Coppa Churros, vero?
0: La Coppa Churros.
1: La conosci?
0: La Coppa Sombrero. Che tipo, sembra un gelato.
1: È
0: quelli
1: uguale,
0: là che
1: quelli degli anni 80.
0: Prendevi in estate sulla spiaggia. Bravo, invece no.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate.

0: solo 14 gradi. Veramente ti invidiamo, guarda Gianluca.
1: E massime di 22. Quindi,
0: dai, cioè, fa freddo lì. Cioè.
1: Temperature più che godibili.
2: Buongiorno, Gladiatori. Buongiorno a tutti dal Banana. Schiavarino, Schiavarino. Dai,
1: ragazzi, il caldo fa brutti scherzi. Questi sì, sono i risultati, eh.
3: Buongiorno a tutta la ciurma. Buongiorno. Sono Marco. Ciao. Direzione Fiano Roma. E volevo avvertire tutti quanti i gladiatori che sì, la Salaria oggi è vicino, diciamo, alla motorizzazione è chiusa, si passa fino alla laterale perché stanno rifacendo il ponte, quindi sicuramente ci sarà più traffico, anche se oggi è il 1° luglio e molte persone stanno in ferie. Vi saluto, una buona giornata. Marco.
1: Grazie Marco.
0: Ah, infatti, come si dice, mese nuovo, traffico nuovo, no?
1: Sì,
0: no,
1: sì, sai, sì.
0: Questo è il traffico del luglio, no?
1: La costante però è sempre quella. Sì.
4: Buongiorno gladiatori, buongiorno Gepperino, Daniele dal Paraguay.
1: Ciao Daniele, stai ancora festeggiando?
0: Lui ti fa Paraguay, no?
1: Perché poi il Paraguay ha battuto la Germania nei mondiali, vittoria storica.
0: Tu che conosci bene il calcio, dimmi il nome di un giocatore del Paraguay.
1: Gomez, Gustavo Gomez, che ha giocato anche in Italia.
0: Il marito di cosa? Di quella degli Adams?
1: No.
0: Non è Gomez quello che i baffi, no?
1: No, non è lui, Gustavo Gomez, capitano se non erro del Paraguay. Che è successo? È successo che sta girando su internet un video di un gruppo di persone che era in un bar a guardare i rigori finali Germania-Paraguay, sì, ok? L'ultimissimo rigore, stanno seguendo la partita con il proiettore. Sai quando tu per diverso tempo non tocchi la TV o un apparecchio elettronico si spegne da solo?
0: Sì, va tipo in stand-by, no?
1: In stand-by. Sì, e il proiettore decide di andare in stand-by nel momento esatto in cui il giocatore del Paraguay tira il rigore.
0: No, te prego.
1: Infatti c'è silenzio, poi lo riaccendono e scoprono solo in un secondo momento che il Paraguay ha segnato perché vedono i giocatori festeggiare ed esultano anche loro.
0: Ah, mira, pensa che è successo entra quel bar.
1: Cioè, momento rovinato. Cioè, questo è il momento calcistico più bello della vita di un tifoso del Paraguay, rovinato per sempre. Vabbè, piccolissimo break, sono le 6:27, restate con noi tra poco al Manacco del giorno oggi.
5: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
6: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
7: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
8: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con Cata Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brain. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Attendo mercoledì ancora una volta all'insegna del gran caldo nel Lazio. Anche oggi temperature che arriveranno a toccare i 34-35 gradi, ma localmente anche di più, e sono temperature all'ombra, figuratevi voi, al sole. Qualche temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma in forma davvero isolata. Invece attenzione, giovedì giornata molto più variabile e instabile, arriveranno temporali più diffusi, anche più intensi, avranno però il merito di portare anche aria più fresca. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Su Dimensione Suono Roma,
5: la sveglia dei gladiatori.

0: Le 6.35, Geppellino De Niro su Dimensione Suono Roma, pronti con l'almanacco, vai.
1: Andiamo.
0: Oggi che giorno è? Oggi è il primo giorno di luglio.
1: Primo luglio 2026.
0: Mercoledì, mancano 183 giorni alla fine dell'anno. Ci siamo, quindi.
1: Quasi Natale, sei mesi.
0: Prepariamoci a cambiare l'armadio di nuovo, a rimettere fuori i maglioni, le scarpe, i pantaloni di velluto, eccetera.
1: Partiamo dai santi. Allora, oggi due importantissimi. Santa Esther, che è un nome, diciamo, molto molto diffuso in passato, oggi si è un po' perso.
0: La sorella di mia nonna si chiamava così. Esther.
1: Appunto parlavo di passato io.
0: Che poi a Napoli diventava Esterina.
1: Esterina. E poi Sant'Aronne, che per quelli che non hanno studiato la storia,
0: sì.
1: Aronne, oltre ad essere il protettore dei fabbricanti di bottoni, quindi tanti, innanzitutto auguri Rino.
0: Grazie.
1: Perché Rino al pomeriggio fabbrica bottoni.
0: Sì, ho un bottonificio.
1: Esatto, era il fratello de Mosè. E dice che girava proprio e faceva il coatto. Lei, io sono il fratello di Mosè, cioè, ragazzi,
0: lei non sa chi sono io.
1: E dice che la gente dice: ma faccia portare a tavola pure a noi. Cioè, e poi io lo chiedo, diceva sempre.
0: E poi alla fine.
1: Poi gli portava niente. Vabbè.
0: Accade oggi, nel 2005, la leva diventa volontaria.
1: Ecco, quindi questo fu un grandissimo, a mio avviso, sempre a mio avviso, un grandissimo errore.
0: No, invece è stata una grande conquista. Ah,
1: una
0: battaglia di civiltà.
1: A modo suo.
0: Andiamo avanti. Nel 1979, Sony lancia sul mercato il Walkman.
1: Ecco, io penso lo ricevetti in regalo per la mia comunione.
0: Sì.
1: Proprio quello lì, quello blu e grigio classico, grosso, con la cassetta, con le cuffiette, con le spugnette arancioni. E sembrava un uomo venuto dal futuro, perché alla tecnologia mi è sempre piaciuta, ma nel 79 girare con la musica personale non era da tutti i giorni.
0: Il Walkman poi reso immortale anche dalla saga di Ritorno al Futuro.
1: Esatto.
0: Oggi dobbiamo ricordare anche dei compleanni, ce ne sono di importanti. Nel 1961 nasceva lei.
1: Non vi confondete con Marilyn Monroe, perché Elton John dedica questa canzone un po' a tutte le donne quelle belle.
0: Candle in the Wind, la canzone di Elton John dedicata a Lady Diana.
1: Una donna indimenticabile, un personaggio che ha lasciato un segno veramente profondo nei nostri cuori, ma soprattutto nel mondo della politica, di tutto quanto, no?
0: La principessa del popolo.
1: È vero, è stata
0: definita così, anche un'icona di empatia.
1: Anche una principessa un po' triste, però, se sono onesto, perché non ha vissuto una bella storia d'amore con il principe, no. E quindi era sempre un po' malinconica, però una bellissima donna.
0: Con Carlo non è stata una storia d'amore molto semplice, lo sappiamo, quindi.
1: Poi tu me devi dire, no, tu c'hai una moglie così, come fai a...
0: Misteri della fede.
1: Come fai a piacerti quell'altra quando c'avevi questa che era stupenda, io invece quella che era più vecchia. Vabbè.
0: Ci sono poi diversi film, ecco, dedicati alla vita di Diana
1: Spencer.
0: Strano
1: pure Carletto, vabbè.
0: C'è da dire che è una figura davvero degli anni 90, fondamentale.
1: Indimenticabile.
0: Sì, andiamo avanti, perché cambiamo pagina. Non è l'unico compleanno da ricordare oggi, perché c'è anche il compleanno di Dan Aykroyd, nato oggi nel 1952.
1: Questo è un personaggio, prima cantante insieme a John Belushi dei Blues Brothers, poi grande protagonista del Saturday Night Live e poi si afferma nel mondo del cinema di Hollywood con film indimenticabili a partire da Blues Brothers, passando per Ghostbusters, un personaggio a 360 gradi, grande Dan Aykroyd.
0: E poi Dan Aykroyd non lo sa forse, ma ha un sosia in Italia anche molto conosciuto, molto famoso romano, che è Greg.
1: Vero.
0: Greg, Dill Greg, è identico.
1: Musicista anche lui poi.
0: A Dan Aykroyd, anche nel modo di approcciare la comicità. No, me lo ricorda tantissimo. E poi, a proposito di personaggi famosi,
1: dobbiamo fare gli auguri a una donna che ci ha fatto perdere tante diottrie, specialmente a me che l'ho vissuta proprio in quegli anni. Parliamo?
0: Nel 1967, il primo luglio, nasceva lei.
1: Chi è che non se la ricorda che correva sulla spiaggia con quel costumino rosso e il galleggiante tenuto nella mano?
0: Aspetta, erano tre i galleggianti.
1: Erano tre,
0: uno c'era
1: e l'altro corrivano con lei. Di chi parliamo? Mamma mia, Pamelona, io c'avevo pure il calendario, cioè, mamma
0: ragazzi.
1: Mia. Questa quando è uscita veramente faceva girare la testa a tutti.
0: Per non parlare poi del videotape, lei era ai tempi
1: fidanzata con Tommy Lee, il batterista dei Motley Crue, no?

0: esatto,
1: e ci fu, e fu la prima a mettere, diciamo, a creare questo gossip su questo video intimo, che sosteneva gli era stato rubato dalla cassaforte di casa.
0: Sì.
1: E invece, vabbè, travolta dal successo di Baywatch.
0: Pamela, noi non abbiamo altro da aggiungere se non grazie. Grazie di tutto e buon compleanno.
1: Grazie, vabbè.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate.

0: Music History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo e ci fermiamo questa volta nell'anno 1983. A proposito di serie TV in voga, in quel periodo c'erano i Visitors e i ragazzi della terza C.
2: E dopo Tubular Bells, Mike Oldfield ci incantava con Moonlight Shadow.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: un periodo ormai andato, era un altro mondo quando c'era questa canzone.
1: Ma che scherzi,
0: era un altro mondo,
1: era il mondo analogico, bravo, non è bravo. Il mondo digitale che conosciamo,
0: che roba,
1: oggi
0: che roba.
1: Le 6:45, i vostri messaggi, andiamo.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno ai gladiatori. Io sto andando all'ufficio postale di Rieti per posti italiani e a Rieti in questo momento fa 15 gradi, ragazzi.
0: Beato te,
2: vi posso dire che davvero ci vuole un maglioncino, pensa. Perché ha fatto il scherzo.
1: Ma guarda, ti prendi qualche grado nostro, amico mio, dai. Ma
0: adesso
1: facciamo,
0: ti stiamo invitando questo momento, veramente stiamo veramente rosicando quello che c'è.
1: Vabbè, comunque non ci pensiamo al caldo, ve lo ricordiamo, l'aria condizionata in studio è rotta, quindi stiamo facendo la colla come la state facendo voi in strada.
0: Poi c'è, Rino viene tutte le mattine con la t-shirt.
1: Stamattina con la
0: stamattina
1: camicia.
0: Ci ha messo la camicia per fare il piccolo Lord.
1: Ah, con le mani. Ragazzi miei, oh.
0: Si è già dimagrito 2 chili dalle 6.
1: Non ne azzecco una dal 91, l'anno in cui sono nato, incredibile. Vabbè, comunque giochiamo con voi all'arena, quindi mettiamo in palio la nostra maglia, quella con su scritto Ridi è gratis.
0: Esatto, perché il mercoledì, come ben sapete, giochiamo con voi, i gladiatori della prima ora. Quindi è il momento di inviarci un bel messaggio al 3930 119 119. Il messaggio deve contenere la parola arena. Noi vi chiamiamo, venite qui in onda con noi e ci facciamo due risate con un simpatico test di cultura generale. Dai,
1: fatevi sotto, la regola d'ingaggio è unica e semplice, vi basta mandare ora un messaggio con la parola chiave arena, va bene quello scritto, va bene quello vocale, al 393 0 119 119. Piccolo break e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina, restate qui.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: È pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.

0: Muah! Olly Valens, Kiss Kiss, estate del 2002, gladiatori, buongiorno! I vostri messaggi, andiamo!
1: Ah, belli di casa, oggi è il compleanno pure mio! Hey. Io non vi chiamo mai, ma vi ascolto tutte le mattine. Buona giornata da Francesca!
2: Cara Francesca, buon compleanno da parte mia e da parte di Lino!
0: Vi ho fatto la torta gelato, immagino, perché con questo caldo.
2: Un succotto gelato,
0: Cioè, non si tiene neanche la panna.
3: Io invece mi sono proprio seccata, stavolta ho fatto la sauna e sono uscita adesso. Vado in palestra, basta, mi sono stufata. Ho già caldo.
0: Palestra, incredibile.
3: Ma non disperate, perché domani mette di dubbio.
0: Domani di dubbio? Ma speriamo, ma guarda, ragazzi, ci vorrebbe un po'.
2: Da martedì doveva piovere, mi ha fatto manco mezza goccia.
0: Zero spaccato, per il momento stiamo ancora soffrendo le pene dell'inferno.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Lino da Fabio. Ogni volta che ascolto la pubblicità in cui il tipo si dice soddisfatto perché è coinvolto nelle scelte musicali della sua radio, io esclamo, beato te. Ragazzi.

0: Meglio nasce fortunati che ricchi, c'è bravo, niente da fare. Beato te davvero. Ciao ragazzi e buona giornata a tutti.
1: Se dice fortuna tutto all'altri.
2: A proposito, sul nostro sito dimensionesuonoroma.it vi aspetta sempre la sezione Music Lab.
1: Che è una sezione proprio dove potervi regare e votare la musica che amate di più e ascoltate qui proprio da noi. E potete addirittura votare quella che non vi piace. Così, in base alle vostre preferenze, aggiorneremo le nostre playlist.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: mondo che accontenti tutti.
1: C'ha ragione però, eh.
0: Almeno io adoro il freddo, la pioggia e la neve e adesso subisco in silenzio.
1: Lo so.
0: Non si è neanche firmato, no,
1: Però c'ha ragione, nessuno è mai contento, chiavo cotta e chiavo cruda.
0: Però c'è da dire che queste temperature così estreme, vale sia per il troppo caldo che per il troppo freddo, comunque creano disagio anche a tutti quelli che lavorano, perché in strada, poveri, che ne so, i corrieri, devono...
1: Perché fa asfalto?
0: Anche, perciò ti dico, era un esempio quello, però...
1: Però comunque... la domanda rimane sempre una. Perché ti sei messo la camicia stamattina?
0: Proprio
1: perché
0: stamattina?
1: Tutti i giorni vieni con la t-shirt, oggi ti sei messo la camicia,
0: ma
1: perché?
0: Ci hanno comunicato che in tutto lo stabile... In tutto lo stabile non funziona l'aria condizionata,
1: a breve sui nostri social la foto di Rino elegantissimo.
0: No, basta ragazzi miei, io faccio tipo come i piloti di Formula 1. Mi sono pesato all'inizio, mi peso alla fine.
1: Anzi, facciamo così, adesso facciamo una foto in due.
0: No, basta foto.
1: No, una foto in due, perché io sono vestito molto più sportivo. E mettiamo a votazione chi ha azzeccato l'outfit stamattina, dai.
0: Incredibile.
2: Buongiorno Cippo, buongiorno Rino, Raffaele di Napoli.
0: Ciao Raffa.
2: Direzione Conca d'Oro. Sono tornato. Mannaggia, ci è fatta tarda stamattina. Dai.
0: Ha fatta tarda, bellissimo.
3: Buongiorno gladiatori, buongiorno a tutti. Dai, che la giornata è un mozzico. Da Alessandro il giardiniere, lo svizzero.
0: Ciao Alessà, ma perché svizzero? Hai origini di Lugano o sei sempre puntuale?
1: No, perché è puntualissimo, va a tagliare le siepi.
0: E poi lui è un grande amante del Toblerone.
1: Sì.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Dimensione Suono Roma.

0: sulla nostra app.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Buon mercoledì anche alla nostra redazione. Ritorniamo da Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il triplice omicidio a Casalotti ieri sera, una folla commossa in via Ormea alla fiaccolata in memoria delle tre vittime uccise da un connazionale bengalese ancora in fuga, tanti italiani e la numerosa comunità bengalese. Intanto il figlio sopravvissuto ha lasciato la terapia intensiva, mentre oggi sono in programma le autopsie al Policlinico Gemelli. L'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre a Pomezia, individuati dai carabinieri quattro esecutori, in carcere tre avvelenati pronti alla fuga all'estero, per gli inquirenti erano spregiudicati e di elevata pericolosità, contestata l'aggravante mafiosa ed è caccia ai mandanti. L'incendio sulla linea FL1 da ieri sera è ripresa gradualmente la circolazione tra Orte e Fiumicino Aeroporto dopo lo spegnimento delle fiamme tra Fidene e Nuovo Salario. Il rogo sarebbe divampato all'interno di un'area ferroviaria dove erano depositati materiali edili. Intanto è stato avviato il monitoraggio della qualità dell'aria. Scuole più efficienti con un maxi piano da 850 milioni di euro. Presentato dal sindaco di Roma il programma per la riqualificazione di tutti gli edifici scolastici della capitale e dell'area metropolitana. L'obiettivo, ha detto Gualtieri, è migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ridurre i consumi e le emissioni di CO2. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: Gladiatori!
1: Buongiorno!
0: Buon mercoledì, primo luglio 2026 a tutti. Gepperrino De Niro con voi anche oggi fino alle 10. Saremo insieme, ci siete o no? Dai,
1: in questa
0: forza.
1: Fresca giornata montana.
0: Sì, sì.
1: Iniziamo insieme la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori. È l'ora in cui tornerà il nostro Emiliano Bonini con Vox Populi. È l'ora in cui faremo un altro salto negli anni 80 e soprattutto l'ora del secondo momento gioco della mattina. Stamattina c'è la Biga dei Gladiatori.
0: Quindi segnate il numero 393 0119 119. Questo numero vi servirà anche per mandarci il vostro buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Fate come il nostro amico, mandateci un bel caldo buongiorno, ma caldo per modo di
0: sì,
1: dire.
0: Sì, sì,
1: eh?
0: No, no, no, proprio caldo, abbiamo bisogno di affetto, di energia stamattina.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Due colleghe d'ufficio stanno chiacchierando davanti a un bel caffè e una fa quell'altra: pensa, ieri pomeriggio ero al supermercato, ho incontrato il mio ginecologo, pensa, mi ha riconosciuta. Amica, ho capito, mettete una gonna più lunga.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, alle 7.09, Gladiatori, buongiorno. Buongiorno! I vostri messaggi, 393-0-119-119, sentiamo, anche poi. Questa mattina siete tantissimi.
1: Ciao, ciao, Ceppo, ciao, Rino!
0: Ciao!
1: Alessandro dalla Colombo! Ieri comunque ho fatto 40 gradi all'ombra, Mi sono fermato a parlare con l'amico mio due minuti! Sono andato a scherzo, ho lasciato le scarpe incollate sull'asfalto. Ciao, un abbraccio!
0: Ragazzi, io non so come fanno quelli che anche in estate sono costretti ad utilizzare le scarpe antinfortunistiche.
2: E come fanno? Quelle sono salvano i piedi,
0: Lo so, per carità, però con queste temperature diventa un problema nel problema. Massima solidarietà
2: questa
0: a tutti,
2: però te la devo raccontare.
0: A tutti quelli che lavorano in strada in questo periodo dell'anno.
2: Ieri pomeriggio ero in un centro commerciale, sono passato davanti a uno di quei negozi che vendono le cose per casa.
0: Sì,
2: quello
0: okay,
2: famoso,
0: okay.
2: Quello più famoso.
0: Oddio, ce ne sono diversi.
2: Vabbè, quello famoso, che dice Sagacci. Praticamente vendevano un toppere per il materasso e un toppere per il cuscino che li tocchi e rimangono freschi.
0: No, vabbè, Bruno Barbieri impazzirebbe.
2: Cioè, io me lo vado a comprare, cioè, che è una cosa assurda.
0: Lo sai, no, che Barbieri c'ha l'ossessione per i topper.
2: Vero?
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, grazie per tenerci compagnia tutte le mattine, siete veramente due forze della natura.
2: Grazie.
3: Un abbraccio grande, buona giornata.
0: Ciao, ciao, nonostante il caldo noi cerchiamo di fare il possibile, considerate che l'aria condizionata manca oggi in tutto lo stabile della radio, quindi stiamo soffrendo e non abbiamo, almeno io, neanche l'outfit adatto.
2: Ma sai che cosa ci vorrebbe oggi? Un bel cocco da bere.
4: Buongiorno gladiatori, buongiorno ascoltatori. Un bel buongiorno da Fabrizio da Tor Vaiani.
0: Grazie Fabrizio, vedi? Fabrizio un pelino rallentato, secondo me l'AFA gli sta causando qualche problema.
5: C'è Polino, sempre Carolina, buongiorno. Io oggi 41 anni fa mi sposavo.
0: No.
5: Madonna, ancora mi domando perché l'ho fatto. Ciao a tutti.
0: Bene, Carolina.
2: Comunque non la finì bene.
0: Sì, sì, sarà contento tuo marito quando ha ascoltato questo messaggio.
6: La sveglia dei gladiatori.

0: Noemi, il suo ultimo singolo, Tu cosa fai stasera? Qui su Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: In questi momenti di caldo il mio pensiero va a tutti i fan di Ultimo che sono ormai da giorni con le tende in fila a Tor Vergata per cercare di raggiungere la transenna prima degli altri.
1: Beh, ma quando sei giovane, quando c'hai la passione per un cantante come Ultimo, tu il caldo non lo senti, manco il freddo e manco la pioggia.
0: Tanti anniversari di matrimonio da celebrare oggi, ascoltiamo.
2: Buongiorno Gladiatori, oggi è un'altra giornata di caldo e molto particolare perché 8 anni fa mi sposavo. E quindi buon anniversario, amore, un saluto a tutti, Giuliano da Roma.
0: Ciao Giuliano, il primo 8 anni rispetto ai 41 di prima, insomma sembrano una settimana quasi.
1: Il primo luglio è una data bella quotata per i matrimoni, vedi, già il secondo stamattina.
3: Ari, buongiorno da Botteguccia e da Sabrina.
1: Ciao Sabrina.
3: Volevo chiedere a Rino qual è l'abbigliamento adatto quando non funziona il climatizzatore. Se scuoiano vivo, che fai? Se levano la pelle?

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Islander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Cosa amo di

0: più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Dimensione suono Roma. Meteo.
5: Attendo mercoledì ancora una volta all'insegna del gran caldo nel Lazio. Anche oggi temperature che arriveranno a toccare i 34-35 gradi, ma localmente anche di più, e sono temperature all'ombra, figuratevi voi al sole. Qualche temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma in forma davvero isolata. Invece attenzione, giovedì giornata molto più variabile e instabile, arriveranno temporali più diffusi, anche più intensi, avranno però il merito di portare anche aria più fresca. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.

0: radio ci sono Gefferrino De Niro, questa è Dimensione Suono Roma.
1: Nella radio, nella
0: radio. Pare che sia ripartita l'aria condizionata. Comunque sui nostri profili Instagram, Geppo Scioerrino De Niro, è partito il sondaggio su chi è vestito meglio per affrontare i 40 gradi di Roma.
1: Votate, votate, votate, come dice qualcuno.
0: Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Comunque siamo pronti, come promesso, a collegarci di nuovo con il nostro Emiliano Bonini. Dobbiamo proprio.
1: Sì, sì, mo salite, eh.
0: Nonostante il caldo.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.
0: Emiliano, faccia ride.
4: Urca, urca, tiro l'era, lana,
1: tanto. Che voce baritonale.
0: Ma che Robin Hood. Oh. È il mio film Disney preferito, Robin Hood.
4: Te credo.
1: Bello, bello, a me piaceva tantissimo.
4: È troppo forte.
5: Oggi voglio raccontare la vera storia di Robin Hood.
1: Ah, bello,
5: sì, sì, perché magari non so, non ci avete mai pensato, ma non sapete proprio quella originale.
1: Noi sappiamo quella romanzata, diciamo.
5: No, c'è sta quella vera, quella
1: vai,
5: vera.
1: Vai, racconta, racconta.
5: Allora, Robin Hood, il cui vero nome era Roberto Cappuccio.
1: Ma no, come al solito. Robin Loxley si chiamava.
5: Ma che logo, come al solito, sta mania di inglesizzare tutti i nomi, oh. Mamma mia.
0: Sì, pure perché lui nasce a Tor de Cenci, quindi.
1: Ma qua è Tor de Cenci, ma Loxley, sì. Ancora con Tor de Cenci.
5: No, no, lui è nato a Vetralla, in provincia di Viterbo.
1: Parlava pulito.
5: Oh, ha da sempre questo motto contraddittorio: ruba ai ricchi per dare ai poveri,
1: sì,
5: no?
1: Sì, sì, sì.
5: Allora, sai, fino a una trentina d'anni fa si sapeva chi era ricco, vedeva che andava in giro con una bella macchina.
1: Ma certo, certo.
5: C'era il portafoglio gonfio, pure mi ricordo in discoteca per capire se uno era ricco o meno, capito? Avete visto sto bozzo sui pantaloni.
1: Dietro però.
5: Cioè, ricordo che il bancomat all'epoca ancora non era utilizzato, eh. Ma oggi Robin non sa più a chi rubà. Cioè, con tutti questi finanziamenti ormai tutti c'hanno tutto. Che ne so, i cellulari da 2000 euro, leasing a lungo termine, te fai il macchinone.
1: Vero, vero.
5: Per non parlare della roba contraffatta, una volta mica era così. Diciamo, ci stanno orologi di lusso comprati a Bangkok che parano veri.
1: Sì, sì, come le magliette quelle dell'alta moda, è uguale.
5: Eh sì, tanto su orologi di lusso Geppo ne sa qualcosa, eh.
0: A proposito, sono tutti nel suo appartamento, quindi se c'è qualcuno l'ascolto. Li ha portati in banca.
5: Vestiti di marca farlocchi presi sui cd cinesi. Pure qui Geppo ne sa tanto perché mi ha insegnato comunque a comprare su un sacco di roba.
1: Ma perché sempre io? Scusate.
5: Pickwick, una papiccia, tutta sta roba qua.
1: Ma che
5: ha
1: tirato fuori
0: Pickwick, ragazzi. Cioè, c'è a sto punto mettici pure Guru, baci abbracci.
5: Mamma mia, lo Sweet Tears, ti ricordi di chi era? Sì.
0: Sì, che me lo ricordo di ieri. Non è finita benissimo la pittura. No,
1: comunque ieri ancora porta la cinta del ciarlo, lo
5: sapete? Sì, sì, sì, quella con la borchia così grossa.
1: Esatto, esatto.
5: C'è stato un periodo che Robin Hood ci ha avuto una crisi di identità. Uh-huh. Non sapeva più a chi rubare, si era aperto una gioielleria. La chiamò Robin Hood.
0: No, vabbè, Emiliano,
1: ti prego, brutta brutta.
5: Vado avanti, vado avanti.
0: Emiliano, vai al mare.
5: Vado avanti, vado avanti.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: Ritmi History 80.
1: Se io ti dico Principe Eric, Ursula, Sebastian, Re Tritone e Ariel,
2: beh,
1: cosa
2: stai parlando,
1: pensi?
2: Della Sirenetta, lo sai che io sono un esperto di cartoni animati, no?
1: Quell'anno usciva al cinema La Sirenetta nel 1989
2: e i Roxette in radio ci cantavano The Look.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non li hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 89. Hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter.

0: Ricordo sbloccato, Roxette, The Look, 1989. Gladiatori, buongiorno. Le 7:37, maggioranza bulgara per l'outfit di Geppo, perché abbiamo condiviso il modo in cui siamo venuti qui a lavorare oggi in radio. Geppo sei sull'85%, Rino sul 15%, perché la domanda era: qual è l'outfit migliore per combattere i 40 gradi di Roma?
1: Rino si è messa la camicia a maniche lunghe di flanella,
0: perché mi aspettavo l'aria condizionata accesa, invece poi sono arrivato e l'aria condizionata stamattina non funzionava. Comunque potete continuare a votare sia sul profilo Instagram di Geppo Show che su quello di Rino.
1: Un messaggio sulla foto: quanto sei bello, Geppo. Grazie.
0: Hai capito? Sì, che sì, ti becchi pure i complimenti in direct stamattina.
1: Firmato Augusto.
0: Firmato Augusto. Vabbè, vabbè, porta vabbè, a casa lo stesso. Anzi. Allora, siamo pronti a giocare con la biga. Apriamo la seconda finestra gioco di oggi. Come si fa a prenotarsi?
1: Allora, lo so che fa caldo, ragazzi, ma mandare un semplice messaggio non costa nulla ed è semplicissimo. 393-0-119-119. Basta un messaggio con la parola biga. Come al solito, noi selezioniamo due di voi che vengono qui in diretta e provano a vincere la t-shirt una a testa. La biga poi è un gioco dove non è una sfida tra di voi,
0: no,
1: è un gioco di velocità, coordinazione,
0: esatto,
1: e soprattutto collaborazione.
0: Quindi le t-shirt in palio sono due: o tutto o niente, o vincono in due o perdono in due. Manda ora un messaggio al 393 0119 119 con la parola biga.
2: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. La Molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
5: Su Dimensione suono Roma,
6: la sveglia dei gladiatori.

0: Lady Gaga, Bad Romance, estate 2009. Gladiatori, buongiorno. Noi siamo pronti a giocare con la biga, ma stiamo cercando un altro partner per la nostra gladiatrice.
1: C'è
0: quindi
1: ancora un posto libero, manda adesso un messaggio al 393 0119 119 con la parola biga, ti chiamiamo noi in diretta. Intanto però vi presentiamo la prima dei due concorrenti,
2: la biga dei gladiatori.
0: Lei si chiama Barbara e non vediamo l'ora di conoscerla. Buongiorno, eccoti.
3: Ciao
1: Barbara, buongiorno.
3: Ciao.
1: Allora, raccontaci al volo da dove ci ascolti e che cosa fai di bello.
3: Allora, sono di Asilia, lavoro a Casalpalocco e faccio la fisioterapista.
1: La fisioterapista,
0: no, ragazzi,
1: bene.
0: Fa sempre
3: bene.
1: Io qui Ciorino che è sempre incriccato, te lo devo mandare.
3: Vabbè, allora mi Marino.
1: Te lo devo mandare.
3: Un bel messaggio.
0: Guarda, Barbara, io ho compiuto i 35, ho perso il controllo su tutti i miei reumatismi.
1: A noi
0: quindi
1: non ci piace approfittare di voi ascoltatori, però c'ho questo che è veramente un rottame.
0: No, è un'emergenza, Barbara.
3: Perché voi siete dei grandi.
0: Grazie, grazie.
1: Allora, ecco, è arrivato il secondo, adesso lo chiamo in diretta.
0: Aspetta che ora ti presentiamo anche il secondo concorrente, perché okay. Barbara, questo è un gioco di collaborazione e quindi dobbiamo cercare di arrivare al traguardo insieme, allora, passo dopo passo.
1: Mentre voi va chiacchierate, io l'ho già chiamato, vediamo se squilla. Vai, vai, rispondete subito però, forza.
0: Siamo noi, rispondi dicendo Piazza Grande. No,
1: pronto?
0: No, quello era...
1: Pronto?
0: Buongiorno!
4: Pronto?
0: Buongiorno,
1: ci senti?
0: Come ti chiami?
4: Ciao, mi chiamo Marco, sono di Pontinia.
1: Ciao Marco Pontinia, conosco bene la località, molto molto carino.
0: Senti Marco, cosa fai di bello nella vita?
4: Lavoro in un'azienda di cibi surgelati.
1: Okay. Cibi surgelati, quindi stai al fresco.
0: Almeno tu.
4: Sì, esatto.
0: Senti allora. Marco, questa mattina gareggi con Barbara, dovete elencarci, giusto per rinfrescarci, 10 gusti di gelati.
1: Dai,
0: okay.
1: Oggi è facile.
0: Oggi è facile.
1: Inizia Barbara a seguire Marco, 45 secondi, dovete essere veloci a passarvi la palla. Parte il tempo, forza.
3: Pistacchio.
1: Pistacchio, Marco.
4: Fragola.
1: Barbara.
3: Crema.
1: Marco.
4: Banana.
3: Nocciola.
1: Marco.
4: Cioccolato.
1: Barbara.
3: Fragola.
1: Marco.
4: Malaga.
1: Malaga. Barbara.
0: Che pescata.
3: Buffo.
1: Buffo. Marco, l'ultimo.
4: Nutella.
0: Ragazzi, che spettacolo!
1: Oh, Marco mi ha tirato fuori la Malaga che non la cita mai nessuno.
0: La
1: bravo
0: Malaga.
1: Marco!
4: È un vecchissimo gusto.
1: No, no, a me piace molto. C'ha quel retrogusto di Spagna, diciamo.
0: Senti, Marco.

0: Coppetta, come lo preferisci il gelato?
1: Preferisco Coppetta.
2: Panna sopra e panna sotto o solo sopra?
1: No, con la Coppetta solo sopra.
2: Solo sopra, perfetto. Perché guarda, il gelato è una delle cose più personali al mondo, sai. Sì.
0: Barbara, invece tu lo preferisci con il cono o con la Coppetta?
3: Il cono, panna sotto, panna sopra e anche un po' di cioccolato sopra fondente.
2: Aspetta, ultima domanda. Marco, scusami, sei più amante delle creme o dei frutti?
1: Dipende, dipende da quello che trovo dinanzi al bancone, quello che mi piace di più prendo.
2: Barbara, Barbara?
3: No, creme tutta la vita.
2: Io pure, io sono come te, anche Barbara, io solo creme, brutta, non ho mai mangiato. Vabbè,
0: io
2: mai.
0: Non mi fido di chi prende il gelato fragola e limone.
3: No,
0: mi dispiace. Non è colpa mia, non le faccio io le regole, vabbè, comunque. C'è venuta ragazzi, fame, c'è venuta voglia di
3: gelato. Grazie a voi, buona giornata, siete fantastici.
0: Grazie Barbara,
1: grazie, grazie, buona giornata.
0: Arriverà il premio a casa.
2: Ciao Marco,
0: un abbraccio, buona estate.
1: Ciao.
4: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore, rido perché è arrivato questo messaggio. Massimo, parlavamo prima di gelati.
1: Oh, sei vecchia come il cucco, dai.
0: Lo posso mettere.
1: A tuo rischio, sì, vabbè, a me mi ammette,
0: lo metto.
2: Massimo. I miei gusti preferiti sono tiramisù.
0: Basta, a posto così non
1: poi dire. C'era un frutto e c'era il cioccolato. Ma dai, ma è vecchia come il cucco questa, dai.
0: Però sono cose talmente vecchie, talmente a volte anche stupide, che fanno il giro.
1: Ma le cose più stupide sono quelle più divertenti.
0: E diventano esilaranti.
3: No? Oggi facevate prima di dite 10 numeri, no. Ammazza,
0: però vi lamentate sempre.
1: Però sarei contento. Quando... Non avete ancora capito che noi vogliamo che voi vincete. Noi vogliamo.
0: Poi delle volte il gioco è un pelino.

0: complicato, che dovete ragionarci un po' di più, e delle altre più immediate.
1: Ma vogliamo parlare invece dei strafalcioni che sentiamo durante l'anno?
0: Dai,
1: no, ogni tanto c'è qualcuno che non può veramente vincere, dai.
2: Ciao Riro, ciao Geppo. Io, sembra una coincidenza, ma sto andando a fare fisioterapia. Quasi giochiamo alla biga. Ciao.
0: Hai visto? Tutti da Barbara stamattina. Poi ci fai sapere com'è andata.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: No, sì.
7: Brava.
6: Sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
11: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
16: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata ClickBus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Facciamo un altro salto in redazione con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
17: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il triplice omicidio a Casalotti ieri sera, una folla commossa in via Ormea, la fiaccolata in memoria delle 3 vittime uccise da un connazionale bengalese ancora in fuga. Tanti italiani e la numerosa comunità bengalese. Intanto il figlio sopravvissuto ha lasciato la terapia intensiva, mentre oggi sono in programma le autopsie al Policlinico Gemelli. Operazione della Guardia di Finanza d'Aprilia, dove sono stati scoperti 20.000 bulbi da oppio e tabacco. Un cittadino pakistano è finito in carcere. Caldo a Roma, ha superati i 40 gradi, 7 sopra la media storica, picco in piazza del Collegio Romano. Il Ministero della Salute conferma l'allerta massima in molte aree, ma da domani le condizioni dovrebbero migliorare quasi ovunque. Ultimo a Tor Vergata, tutto pronto per il super concerto che si terrà il 4 luglio. I suoi fan accampati da giorni nella spianata, attese 250.000 persone. I cancelli saranno aperti dalle 7 del mattino. Ieri tavolo tecnico all'università con il questore di Roma. Lo sport, il tennis, Wimbledon sorride agli azzurri, vanno avanti Berrettini, Sonego, Paolini e Grant. Matteo piega Wawrinka dopo oltre 4 ore, eliminato Arnaldi, mentre il match di Cobolli è stato rinviato per oscurità, con il tennista romano avanti di 2-7-1. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: Buon mercoledì 1 luglio 2026 a tutti, inizia il settimo mese dell'anno, il mese che poi per tanti vuol dire anche le ferie si avvicinano, eh?
1: Non abbiamo cantato la canzone però,
2: luglio col bene che ti voglio vedrai non finirà.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah. I vostri messaggi 393 0119 119, vai.
3: Buongiorno Gipo.

0: Buongiorno Nino,
1: ciao.
0: Claudio Bellamonaca.
1: Ciao Claudio.
0: Vedi la maglia che ho vinto da voi? Guarda un po' chi sei presa.
2: Ma è giusto, cavoli via te,
1: che
2: scusa,
1: piccola che
2: è. È giusto, se l'è presa la figlia, guarda è carina.
1: Questa nostra mini gladiatrice ha rubato la maglia vinta da Claudio, qua in diretta con noi.
3: Oh. Buongiorno Geppo e buongiorno Nino.
1: Grazie, buongiorno.
3: Stai attento alla signora fisioterapista, se te via, te scrocchia, come se sentito dalla voce, te scrocchia, no, i tuoi reumatismi. Sarà l'unica cosa che ti si salveranno là. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Nicola l'ambulanziere.
1: Ciao,
3: e dopo vengo io a piatti.
1: Nico, nel caso in cui dovessero esserci dei problemi, tu con l'ambulanza non ci metti nulla a venirci a recuperare, ci porti in ospedale. Siamo pronti in quest'ora, che cosa succede?
2: Starpiccio, Giuliani e I Love Roma, quindi in quest'ora qualcuno di voi si porta a casa il nostro zaino.
4: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo all'interno di un hotel di prima mattina. Nella sala della colazione c'è un signore seduto al tavolo enorme, gigantesco. Che si avvicina al cameriere e va: signore, la prima colazione è stata di suo gradimento? Questo gorfiatore fa: buono, buono, tutto buono. Certo, ho troppo abbondante. Ho faticato veramente a finirmi tutto. E il cameriere fa: signore, era una colazione a buffet.
5: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Rhythmic History 1990.

0: I gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Ci sono sempre i vostri messaggi al 393 0 119 119.
1: Vai,
0: li ascoltiamo insieme.
2: Tutto bloccato qui a Settebagna, tutto bloccato, non si cammina. Porca miseria. Per fortuna che c'è Radio Dimensione Suono Roma. Ciao belli.
0: Grazie amico mio, siamo qui fino alle 10.
1: Una soluzione c'è sempre.
0: Per darti la carica e provare ad alleggerire anche la questione traffico, ora vi facciamo volare con l'immaginazione. Salite a bordo della nostra navicella spaziale, si parte.
3: Star Piccio.
1: Anno 2151. È mercoledì nella costellazione di Orione. Che fa rima con te?
0: Con altre cose, inone.
1: Il supremo pollo imperiale. L'ombra avanzò lentamente. Era alta come una montagna. Aveva piume d'acciaio, artiglia al plasma e una cresta luminosa. La gallina quantistica si inchinò. Benvenuto, supremo pollo imperiale. Il generale Geppo rimase in silenzio per qualche secondo. Poi disse: oh, è il pollo più brutto che ho mai visto.
0: Cioè, sulla navicella prima la gallina e mo' il pollo.
1: Esatto. L'enorme creatura si offese. Come osi?
0: Giusto.
1: Emiliano Bonini sussurrò: generale, credo che adesso ci si magna tutti.
0: Ma come, il pollo che mangia noi? Di solito è il contrario.
1: Tranquillo, Emiliano, ho un piano. Quale, generale? Inventarlo.
0: Inizia a ragionarci allora.
1: Il pollo imperiale caricò. Geppo prese l'unica arma disponibile, uno spruzzino per annaffiare le piante della serra. Il pollo si fermò. Acqua? Odio l'acqua! Prese e scappò terrorizzato. Ma prima di sparire gridò: non è finita, umani! Il mio padrone sta arrivando! Le luci della Ducarna si spensero tutte. Una voce riecheggiò nello spazio: terrestri, preparatevi!
4: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: 2026, businessman. Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Sta posizionata bene lei col tormentone.
0: Le 8 e 15 minuti in questo istante, noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo qui con Antonio Giuliani. A tra poco. Go!

0: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro. Supermercati PIM, i bei famiglia vorrà,
2: i risparmio di qualità. Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
3: Dimensione Suono Roma, Meteo.
4: Attendo mercoledì ancora una volta all'insegna del gran caldo nel Lazio. Anche oggi temperature che arriveranno a toccare i 34-35 gradi, ma localmente anche di più, e sono temperature all'ombra, figuratevi voi al sole. Qualche temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma in forma davvero isolata. Invece attenzione, giovedì giornata molto più variabile e instabile, arriveranno temporali più diffusi, anche più intensi, avranno però il merito di portare anche aria più fresca. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: tua, Annalisa. Sinceramente, Sanremo 2024, canzone che è arrivata terza, perché quell'anno Angelina Mango vince, poi secondo posto per Joliet.
1: Ce la ricordiamo bene quell'avventura, eh?
0: Arriva terza con questo disco che è il mio preferito della sua discografia.
1: La canzone è molto bella, sì.
0: Le 8:23 siamo tornati nel ritmo della capitale. Geppo, Rino De Niro e soprattutto
1: soli,
0: Antonio Giuliani, eccolo.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Tutti noi nel nostro quartiere o nel nostro condominio abbiamo vissuto con gente matta, no? Ma nel mondo c'è chi è più matto di noi. Così nasce la rubrica: noi italiani siamo i matti, ma gli altri fanno i fatti.
1: Ecco, mai il titolo fu più azzeccato.
4: E la notizia, merci. E la notizia di oggi, non a caso, parla di convivenza di condominio, così da farvi notare che per la duecentesima volta che non scrivo tanto per scrivere, capito? Vorrei essere preciso, 217 volta.
1: Avevo capito.
4: Perché 217 è come le persone che vivono dentro un condominio.
0: 217 persone
4: che vivono tutte insieme nello stesso condominio, ed esattamente nel Beşik Towers Condominium. Sapete dov'è?
0: Dove si trova?
4: È un palazzo situato nel piccolo centro abitato di Whitehurst. Sapete dov'è?
1: No, non conosciamo.
4: Ve lo dico io, in un posto molto caldo, in Alaska.
0: Quindi Stati Uniti, Antonio,
1: Stati Uniti,
4: poi se sono divisi sono problemi, in questo momento sono Stati Uniti.
0: È perché poi col freddo, Antonio, stiamo vicini.
4: Bravo, sono Stati Uniti dentro questo condominio. E vi dico una cosa, sembrerà una cosa normale, dici vabbè, che hai detto che insomma 217 persone vivono dentro un condominio. La cosa particolare è che vivono tutte quante all'interno di questo condominio studiando, lavorando.
1: Ah.

0: Ho visto il documentario. Sì, è l'unico palazzo in quel posto dove fa freddissimo e c'hanno tutto lì dentro, non escono mai.
1: La farmacia, il supermercato,
0: tutto, il teatro, il cinema, tutto.
2: Tutto. E la cosa particolare è che non sono 217, ma tutta la città sono 270.
0: Sì, è vero, stanno tutti là.
2: Stanno tutti lì, è una cosa meravigliosa. Cioè, c'è, addirittura dentro c'è un presidio sanitario, la piscina coperta, anche perché con quel freddo la coperta le serve, un supermercato, una piccola chiesa, perché se vuoi due preghierine, insomma, il ladro, per esempio, addirittura c'è stato un posto di carabinieri, dentro, un posto di polizia. Che, a che serve? Stanno tutti lì, a che serve? A che cosa serve il posto di polizia?
0: C'è il matto del condominio che tocca averlo sotto controllo.
2: Ok, sotto controllo. Ma se io sono il matto del condominio e vado a rubare, detto al negozio, che ne so? Dice, chi è stato? Che ne so? Dove nascondo? Dove nascondi? E dove nascondo? Perché c'è anche un albergo, sapete, c'è un albergo?
1: Sì, c'è un albergo.
2: Ma l'albergo dentro al condominio. Ma se già c'hanno tutti in casa, no?
1: Infatti.
2: Ma le camere chi ha affitto? Sono tutte vuote. L'unica che ha dato piena, lo sai che era? Ci sarà nascosto col deficiente e ha rubato.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti a tornare indietro nel tempo e ritorniamo nell'anno in cui sono nati Ribéry, Henry Cavill e anche Amy Winehouse.
2: Se non sbaglio nel 1983, vero?
1: Esatto.
2: In quegli anni Gazebo con la sua meravigliosa ed immortale I Like Chopin.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: ascoltato, siamo nel 1983 con questo brano Gazebo, I Like Chopin. Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Questa è Dimensione del Suono Roma e noi tra pochissimo siamo pronti a tornare per giocare con I Love Roma.
1: Esatto,
0: quindi che succede?
1: Il terzo momento gioco di questa mattinata, in questo gioco qualcuno di voi si porta a casa il nostro fantastico zaino esclusivo marchiato Dimensione Suono Roma. State pronti al 393 0 119 119?
0: Come funziona? Noi faremo una domanda, tre opzioni di risposta. Se voi ci inviate quella corretta, allora avrete buone possibilità di portarvi a casa lo zaino.
1: 393 0 119 119, l'ho detto lentamente, eh?
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ciao Don Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
4: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
5: Ciao Don, buon pomeriggio, azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
6: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
7: Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family!
9: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Goal! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
16: L'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Su Dimensione Suono Roma,
18: la sveglia dei gladiatori.

0: love Roma. I love Roma.
1: Anche questa mattina pronti a consegnarvi il nostro zaino. Mi raccomando, segnate il numero 393 0 119 119.
2: E soprattutto state pronti a rispondere alla domanda che vi stiamo per fare.
1: Pantheon più caro. Ah-ha! Perché il biglietto aumenta.
2: Ecco, ragazzi. Uno dei monumenti più visitati al mondo, soprattutto più visitati nella nostra città.

0: Naturalmente il prezzo è sempre per i non residenti,
1: per i turisti. Infatti, chi viene da fuori Roma può ammirare i 43 metri di diametro della cupola in calcestruzzo più grande del mondo,
0: capito?
1: Ma dal 1° luglio, quindi da oggi, i turisti dovranno pagare di più. Esatto. Il biglietto del Pantheon aumenta. Poi ecco, specifichiamo anche le esenzioni, perché questa nuova convenzione ha voluto blindare i diritti di chi a Roma ci vive o ci cresce, e quindi i residenti possono visitarla gratuitamente, mentre anche i biglietti ridotti vengono confermati. Quindi se avete tra i 18 e i 25 anni il biglietto rimane fermo a quota 2 euro,
0: così come rimangono valide tutte le esenzioni per i minori di 18 anni e l'appuntamento con la domenica al museo, che continuerà a garantire l'accesso gratuito a tutti ogni prima domenica del mese.
1: Per tutti gli altri invece il biglietto aumenta.
0: Costava, i soldi.
1: Costava prima 5 euro, ci sarà un leggero rincaro che comunque non può fermarti, no, dal visitare il Pantheon.
0: Ecco, allora ci dovete dire questa mattina a quanto ammonterà la nuova tariffa per visitare il Pantheon. Come al solito avete le 3 opzioni e sono le seguenti: 6 euro, 7 euro o 8 euro.
1: Il biglietto per visitare il Pantheon aumenterà da oggi: da 5 euro passa a 6 euro, a 7 euro oppure a 8 euro.
0: Invia ora la tua risposta esatta al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si cucca lo zaino.
2: I love Roma, I love Roma.
3: Dimensione suono Roma,
4: il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: E anche oggi siamo riusciti a portare lo zaino in casa di qualcuno.
3: Esatto, abbiamo in collegamento il nostro gladiatore, lui si chiama Ivo.
2: Ciao,
3: ciao
2: Ivo,
3: buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno, allora dai, raccontaci al volo di che zona sei, da dove ci ascolti e che fai di bello.
4: Allora, sono abito Anguillara e faccio il fisioterapista.
2: Oggi è il secondo fisioterapista.
3: Incredibile. Senti Ivo, allora io ti rifaccio la domanda, no? Perché abbiamo parlato del Pantheon, c'è un biglietto da pagare, lo sappiamo, che costa al momento 5 euro, ma da oggi scatta l'aumento per chi non è residente, quindi i turisti che vogliono visitare il Pantheon devono pagare qualcosina in
2: più. Che paga un turista mi sembra più che giusto, perché quando ci andiamo noi in un altro posto paghiamo. Allora, questo biglietto passerà dagli attuali...
3: Calma però, non ti arrabbiare.
2: No, perché noi abbiamo avuto monumenti gratis per una vita qui, e invece quando vai all'estero ti fanno pagare pure l'aria che respiri, quindi è giusto che un turista qui viene e cascia i soldi, vero Rino?
3: Vota Geppo. Allora, le opzioni erano queste, Ivo: il biglietto da 5 euro per visitare il Pantheon passerà a 6 euro, a 7 euro oppure a 8 euro.
2: Qual è la risposta esatta?
4: 7 euro.
3: Bravissimo,
2: Ivo.
3: Grande Ivo, la risposta è corretta, quindi nei prossimi giorni ti arriverà lo zaino a casa, poi aspettiamo un selfie. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
4: E saluto mia moglie Claudia, i miei due splendidi bambini Leonardo e Federico e tutta la mia famiglia.
2: Perfetto, li salutiamo tantissimo anche noi. Ciao Ivo. Grazie. E buona estate.
4: Ciao, buonasera a voi.
0: Roma, I Love Roma. Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: dei giornalisti, Riccione, anche se Rino, parlo per me, è più legato a Rimini che a Riccione.
1: Come mai?
0: Non lo so.
1: No, io Riccione tutta la vita.
0: No, raga, io sono più team Rimini.
1: Ma che se, io stavo sempre al Cocorico, al Pasciama. Che
0: ma Rimini è Rimini.
1: Ma tu sei piccolo rispetto a me, ma che ne sai?
0: Vabbè, comunque, gladiatori, stamattina parliamo di chirurgia estetica, tra le tante cose, perché ci siamo informati e in Italia la situazione è la seguente: a parte, insomma, un trend in aumento per quanto riguarda le richieste di chirurgia estetica.
1: Sì, c'è stato un incremento del 10% all'anno. Sono aumentati del 10% gli interventi di chirurgia estetica, senza differenziazione fra uomo e donna, in generale.
0: Quali sono quelli più richiesti? Interventi al seno.
1: E secondo me li hai fatto bene, Rino. Li hai fatto bene perché tu ce l'avevi veramente troppo piccolo e hai fatto bene.
0: Ora c'è una terza abbondante.
1: La terza abbondante con Pacite sta una favola.
0: Da far girare la testa. Vabbè, l'intervento al seno ormai è un intervento sdoganato da diverso tempo.
1: Ma sono anni ormai.
0: La blefaroplastica.
1: Sì, la blefaroplastica, per chi che non cos'è? Sa chi è l'eccesso di pelle sopra gli occhi.
0: La blefaroplastica è un intervento di chirurgia estetica finalizzato a rimuovere l'eccesso di pelle e il grasso, le cosiddette borse, dalle palpebre superiori e inferiori.
1: E pensa, e dico questa cosa che magari molti non la sanno, siccome specialmente quando c'hai eccesso sulle palpebre superiori può limitare la vista, rientra in quegli interventi che se c'hai una polizza te la passano.
0: Esatto.
1: Vai all'ospedale e ti operano.
0: Quindi.
1: Mentre invece un seno, ci vogliono i soldi, nel senso se ti vuoi rifare il seno
0: e poi
1: per sembrare più bella ci vogliono soldi, neanche pochi.
0: Ci vuole anche un buon chirurgo estetico.
1: No, naturalmente quando parliamo di chirurgia estetica noi come consiglio dovete sempre recarvi da un professionista e sempre recarvi in strutture autorizzate. Se ne sentono tante ai telegiornali, quindi sempre andare da un professionista, non cercate le cose su Instagram
0: perché si rischia grosso.
1: Ma
0: sta infatti
1: scherzando.
0: Vengono segnalate tante complicanze da interventi estetici all'estero.
1: Che soprattutto non risparmiate su ste cose, perché se un intervento costa troppo di meno un motivo c'è, no?
0: Ma l'argomento di oggi è questo: meglio accettarsi così come si è oppure ricorrere alla chirurgia estetica se questo ci aiuta a stare meglio? Raccontateci le vostre esperienze, se magari qualcuno dal chirurgo estetico già ci è andato, se qualcuno vorrebbe ma non può, se qualcuno invece dice io sto bene così.
1: Allora, io ti dico il mio pensiero: se tu non stai bene con te stesso e questa cosa vincola anche la tua psiche, è giusto che ricorri alla chirurgia estetica, qualsiasi tipo, dal trapianto dei capelli al seno al naso. Però è normale, se invece tu vuoi esagerare e sei una ragazza normale e te fai un'ottava, secondo me prima un passaggio da psicologo o dovresti fare, no?
0: Il discorso è abbastanza complicato e delicato, no? Perché poi magari noi ci sentiamo bene con noi stessi, però il confronto con gli altri poi ci costringe a guardarci in maniera diversa. 393 0119 119, i vostri messaggi, si parla di chirurgia estetica.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
3: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
4: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
3: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
4: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Clickbus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC, dopo Massimina, arriva in altri 7 quartieri. Non ci sono percorsi fissi, basta prenotare fino a mezz'ora prima e il bus porta il passeggero dove vuole all'interno del quartiere al costo di un normale biglietto urbano, pagabile a bordo anche con carta. Parigi torna alla Casa del Cinema dal 2 al 6 luglio per la quinta edizione di Nouvelle Vague sul Tevere, edizione speciale che celebra i 70 anni del gemellaggio esclusivo tra Roma e Parigi. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Meglio prevenire che zanzare. È in corso la campagna di Roma Capitale per limitare la diffusione della zanzara tigre in città attraverso la condivisione di buone pratiche. Rivolgersi ai numeri indicati sul portale in caso di situazioni che richiedano trattamenti dell'amministrazione. Info su comune.roma.it.
7: Ritorniamo in redazione ora con Salvatore Lordi, tutte le ultime news dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre a Pomezia, individuati dai carabinieri 4 esecutori, in carcere 3 avvelenesi pronti alla fuga all'estero, per gli inquirenti erano spregiudicati e di elevata pericolosità, contestata l'aggravante mafiosa, ora è caccia ai mandanti. ZTL a Roma, da oggi ingresso a pagamento per le auto green, un nuovo permesso annuale obbligatorio viene rilasciato dal 16 giugno scorso ad un costo di circa 1000 euro, 74.000 i veicoli fuori dal centro della capitale. Scuole più efficienti con un maxi piano da 850 milioni, presentato dal sindaco di Roma il programma per la riqualificazione di tutti gli edifici scolastici della capitale e dell'area metropolitana. L'obiettivo, ha detto Gualtieri, è migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ridurre i consumi e le emissioni di CO2. Il capo dello Stato sarà ad Amatrice per l'inaugurazione del prossimo anno scolastico. La cerimonia si terrà il 21 settembre per ricordare i 10 anni dal terremoto. Mattarella, insieme al ministro Valditara, è atteso presso l'istituto Sergio Marchionne. Lo sport, il tennis, Wimbledon sorride agli azzurri, vanno avanti Berrettini, Sonego, Paolini e Grant. Matteo ha piegato Wawrinka dopo 4 ore, eliminato Arnaldi, mentre il match di Cobolli è stato rinviato per oscurità con il tennista romano avanti 2-1. È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: Buon mercoledì 1 luglio 2026 a tutti con voi, Geppellino De Niro fino alle 10 insieme su Dimensione Suono Roma.
1: Quarta ora della sveglia dei gladiatori, in quest'ora torna Antonio Giuliani a trovarci, poi faremo un salto qui all'Euro perché la nostra Eleonora Scaiola è già in viaggio, si recherà sulla location dove partirà fra pochi giorni il rally di Roma, quindi tra auto da corsa e piloti con le tute super sexy come gli piacciono a lei.
0: Certo.
1: E girerà fra i box e i paddock che ci farà sapere com'è la situazione lì, eh?
0: Nel frattempo al 393 019 119 vi stiamo chiedendo, insomma, qual è il vostro punto di vista sulla chirurgia estetica. Raccontateci la vostra storia, se siete sicuri del vostro aspetto, se lo siete magari un po' meno,
1: oppure
0: se...
1: come la pensate, come affrontate la chirurgia estetica, anche se magari,
0: certo,
1: non l'avete mai fatta.
0: Il bisturi in qualche modo vi ha aiutato a risolvere alcune preoccupazioni che avevate. 393 0 119 119, tema libero.
1: Ecco, a proposito di chirurgia estetica, una bella barzelletta a tema, vai.
2: La barzelletta di Geppo.
1: C'è una signora un po' in carne che si presenta dal dottore, ha un grande doppio mento, no? Allora va dal chirurgo plastico e fa: dottore, mi scusi, dica signora, che posso fare per questo doppio mento? Il dottore la guarda bene e fa: se poi te ci faccio un'altra bocca.
3: Ascolta, la barzelletta

0: Le 9.08, Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese, questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Si parla di chirurgia estetica, le vostre storie, ci scrive Licia, buongiorno, io ho rifatto il seno perché non riuscivo più a guardarmi allo specchio, stava diventando quasi un'ossessione.
1: E allora hai fatto bene.
0: Sono andata da un professionista.
1: Brava.
0: Ho pagato, ci scrive, e ora finalmente sono soddisfatta.
1: In questo caso hai tutta la nostra approvazione, Licia, guarda, devi sentirti bene con te stessa prima di tutto.
2: Buongiorno Lino, buongiorno Ceppo, sono Barbara da Roma.
0: Ciao,
2: sempre
0: Barbara.
2: Io l'educatrice. Allora, io sono sempre stata piatta di seno e okay. non mi sottoporrò mai alla chirurgia estetica del seno perché mi fa troppa paura.
0: Ti spaventa.
2: E ho fatto qualche intervento di medicina estetica, okay. Così qualche punturina qua e là, però vorrei fare tanto la blefaroplastica, non ce la posso fare. E se stanno a bottone agli occhi, no. Uno in particolare. Lì accetterei, cioè lì vorrei farla veramente, sono già andata a farmi vedere, però sì, sono d'accordo con voi, assolutamente professionisti, perché ho visto delle cose che voi umani non potete neanche immaginare.
0: Quindi sembra il caso.
2: Quindi io dico, voto sì alla chirurgia estetica se ci fa sentire meglio.
1: Giusto.
2: Certo, se non ci trasforma ovviamente in qualcosa che siamo troppo diversi, rimanere un po' sempre nella naturalezza e invecchiare con dignità. Un bacio a tutti.
0: Questo messaggio mi sembra molto saggio, quindi grazie per averlo condiviso con noi, Barbara.
1: La pensa esattamente come noi la pensiamo così. Poi, per carità, ripeto, un piccolo interventino, ti vuoi sentire meglio, però stravolgere la propria immagine secondo me è controproducente, soprattutto per la propria psiche, perché dopo ti guardi allo specchio e non sei più tu. Quante ne vediamo anche nel mondo dello spettacolo?
0: Certo, ecco. Comunque ecco, c'è da tenere in considerazione anche il famoso post-operatorio.
1: Anche.
0: Pensa te quanti sacrifici e quanto vogliamo davvero una cosa. Anche chi magari si fa il trapianto di capelli, che è costretto a stare rigido almeno per 48 ore, oppure

0: Però se tu magari hai avuto i capelli, io avevo un mio amico quando ero ragazzo, sì, che aveva dei capelli bellissimo lunghi, molto belli. Poi all'epoca andavano i capelli lunghi. All'improvviso la calvizie, come colpisce tanti uomini, li ha persi tutti, e lui stava sull'orlo della depressione. In quel caso ti fai un trapianto, oggi c'è la tecnologia, oggi puoi riavere i capelli. In quel caso, a mio avviso, è giusto.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Harry Styles, American Girls, nel ritmo della capitale, gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Chi c'è lì fuori?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, ma Eleonora Scagliola, ma sì, c'è oggi o sta su qualche panfilo di qualche cicco?
0: No, no! Ma quale panfilo? Ci colleghiamo subito!
3: Ma, Eleonora,
0: buongiorno!
3: Amico mio, ma magari, guarda!
1: Ciao Ele!
3: Vabbè, ciao ragazzi, l'appello è aperto se qualche cicco fosse in ascolto, però a me mi piace lavorare, devo dire anche questo. E allora, scusate, off topic che non c'entrava niente.
0: Vai.
3: Buon mercoledì a tutti, io sono al Salone delle Fontane in via Ciro il Grande 16 per chiacchiere da bar, dove è stato allestito un punto ristoro, un bar,
0: sì,
3: per ospitare tutti i visitatori, gli appassionati di motorsport, i piloti, lo staff di Rally di Roma Capitale.
1: Oh,
3: applauso,
0: dai,
3: che faccio da sola,
0: forza,
3: perché sto da sola in macchina. Allora, parleremo con i piloti, in particolare con Fabio Andolfi, che è un orgoglio nazionale, un rally driver, e chissà, magari scopriremo anche qualche insight per quanto riguarda proprio la manifestazione rallistica più importante d'Italia. Dimmi, Geppo.
1: Eleonora, i piloti sono gente facoltosa,
3: Ma chi mi Antonelli, tutti giovani, voi, tutti alla tua.
0: Ma voi,
3: Eleonora,
0: hai la possibilità anche di girare il mondo con loro. Quello è un aspetto che non puoi sottovalutare.
3: Ma dite che siete voi che volete che giro il mondo, così non mi collego più. Dite la verità.
1: Noi vogliamo che te sistemi.
0: Poi un po', Eleonora. Un po' e un po'. Un po' lo facciamo
3: no,
0: per te.
3: Io sono per due cuori una capanna, per l'amore, per queste cose. Vabbè, dai. Senti, io entro, che mi stanno già chiamando. Buonasera. Eccomi che arrivo. Salve.
0: Ci colleghiamo.
3: Va bene, ragazzi, vi lascio. Dai, a dopo.
4: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.

0: Oggi a Scaiola sta cagano al laghetto dell'Euro.
1: Esatto.
2: Senti, come parla la gente, eh?
1: Raggiungetela, perché tra pochissimo con lei continueremo a parlare di chirurgia estetica e anche del rally di Roma Capitale, perché questo è il weekend in cui si accendono i motori.
2: Ci sarò anch'io venerdì al rally, quindi poi vi farò un dietro le quinte anche io, dai.
1: Piccolo break e poi torniamo con Antonio Giuliani. Restate qui.
3: Go! Your Energy Music.

0: confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Cosa amo di più?

0: Vi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Le 9.29 tornati nel ritmo della capitale Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Su Dimensione Suono Roma questa mattina si parla di chirurgia estetica e noi coinvolgiamo sull'argomento anche Antonio Giuliani. Ascoltiamo il suo punto di vista.
2: Giuliani Doc!
3: Estate!
1: Antonio!
4: Rino, scusami, sentivo che parlavate di chirurgia plastica e volevo chiederti se potevi darmi il numero di telefono del chirurgo che ti ha rifatto il seno. Ho sentito Primo Geppo che ti ha detto questa cosa e lo devo dare a mia moglie, capito?
1: Ah, okay.
4: Perché poi sappiamo tutti che il seno perfetto è quello che entra in una coppa di champagne, no?
1: Esattamente.
4: Tu entrava dentro la lamigiana, capito? Cioè, quindi deve essere.
0: Champagne è buono, ma vuoi mettere il vino dei Castelli?
1: Hai visto che quando vai dal chirurgo ti porta una foto per fargli avere come vuoi?
4: Sì.
1: No? Lui ha portato una foto di una testa di un cocker.
4: No, mi sembra troppo così. No, quando sai il tuo testa di un cacciaccio di teccata, invece era un cocker. Era un cocker. Però posso dire che sono favorevole alla chirurgia plastica.
0: Okay. Tu ne hai mai usufruito, Antonio?
4: Sì, ho fatto il trapianto ai capelli. È durato pochissimo, 3 giorni. No, veramente? Non si vede, se non ti avvicini, però poi se ti avvicini. Ora però, prima, io sono di una generazione dove prima nessuno faceva la chirurgia plastica, ma più che altro per non essere massacrato da amici al bar.
0: La paura era quella.
4: Chi dove ti è? Meno male che ti avevo rivisto, stavamo già a fa colletta pa corona. No, scusate che ho fatto un piccolo intervento di chirurgia plastica al naso e alle orecchie. Ma dai, ha dato chiuso. Te credo che non lo vedevamo, è stata una settimana a citofonà per farsi aprire. E la cosa particolare è che se te gli rispondevi, se scherzate, siete invidiosi perché mo sono più bello di noi. Di chi? Sono più bello di voi, di noi, perché noi siamo brutti. Ma che ci ha detto che siamo brutti? S'alzavano, te menavano. E con 2 cazzotti in faccia praticamente ti avevano fatto buttare tutto.
0: I soldi
4: del lavoro che hai fatto, capito? Quindi prima non si poteva fare per questo motivo qui. Visto che si parla di chirurgia plastica, ma secondo voi a parte io dovrei fare un po' di chirurgia ai provvisori, perché non lo so se ci fate caso stamattina proprio non era quello corretto. Perché chiamarla chirurgia plastica, no? Se poi la plastica è stata bandita in tutto il mondo, perché? Chiamiamolo in altro modo, cioè un tipo brutto, no? Chirurgia
0: ecosostenibile,
4: chirurgia ecosostenibile. Lasciamo plastica, va, che è meglio. Ciao
0: Antonio.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Cheese. Patch Cheese, me lo ricordo, è anche l'anno dei Masters of the Universe. In quegli anni Michael Jackson con Billie Jean.
1: Rhythmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: fatto Rewatch a distanza di pochissimi giorni.
1: Sì, sì, il giorno dopo, no? Di pochi giorni, il giorno dopo.
0: Dal 1983, Billie Jean, Gladiatori, questa è Dimensione Suono Roma. Restate qui perché tra poco torniamo e ci sarà Eleonora Scaiola con Chiacchiere da Bar. Si parla
1: Rally Edition, io direi.
0: Di nuovo di rally, perché il rally di Roma Capitale si avvicina. Restate qui.
1: Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa.
0: Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti.
1: Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto.
0: Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 €. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 €. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Su Dimensione Suono Roma.
7: La sveglia dei gladiatori.

0: Jafar.
1: Le 9.46, facciamo un tuffo, questa volta non al mare, non ad Ostia,
0: no,
1: ma
0: in quel dell'Euro.
1: Ci spostiamo all'Euro perché c'è Eleonora Scaiola che ci parla ancora del rally di Roma Capitale.
2: Hello!
0: Ciao
2: ragazzi, applauso! Buongiorno. Facciamo sentire l'applauso del rally di Roma Capitale!
0: Si sente
2: siamo
0: poco
2: in tantissimi! C'hanno pure i caschi, quindi non sentono, ragazzi, abbiamo già fatto il panico, c'era un silenzio, invece siamo già in tantissimi. Io mi trovo, come hai detto poc'anzi, al Salone delle Fontane in via Ciro il Grande 16, per chiacchiere da bar, dove è stato allestito un punto ristoro, un punto bar che ospita i turisti, i visitatori, gli appassionati di motorsport, i piloti, tutto lo staff del rally di Roma Capitale.
1: Tutto
2: e
1: il
2: io
1: carrozzone,
2: sono
1: tutto il carrozzone,
2: sono l'invidia probabilmente della nazione in questo momento, perché mi trovo con Fabio Andolfi.
0: Grande!
2: Pilota di rally, orgoglio nazionale. Buongiorno.
1: Ciao, Fabio.
3: Buongiorno a
0: ciao
3: tutti.
0: Fabio, che complimenti innanzitutto, è un onore conoscerti.
1: Benvenuto.
3: Grazie, è un piacere mio.
2: Allora, stavamo parlando così nel fuori onda, no? Stavamo chiacchierando e gli stavo chiedendo, ma Fabio, cosa si prova veramente a stare dentro la vettura, tra l'altro con un navigatore con cui praticamente convivi, nonostante tu hai una famiglia, dei figli, però hai modo di vivere a stretto contatto anche con chi ti è vicino. Che emozioni si provano quando guidi?
3: Ah, per noi piloti sono delle emozioni uniche, e soprattutto quando siamo davanti al semaforo per la partenza della prova speciale.
2: Ragazzi, ma non so se lo sapete, l'abbiamo detto anche l'altra volta, loro sono sottoposti a delle pressioni anche termiche molto particolari.
0: Cioè,
2: ma io sono veramente curioso di sapere, ma il caldo quanto incide sulla prestazione?
3: Incide tantissimo, nell'abitacolo avremo più di 70 gradi anche, però grazie alle tute ignifughe e sottotuta performanti trattati al mentolo ci possono far raffreddare un po' la temperatura corporea.
2: Fabio, quindi posso mettere anche io il mentolo?
0: Una domanda, Fabio, è una leggenda metropolitana o è vero che dopo una grande tappa si perde qualche chilo alla guida, è vero?
3: Sì, è vero, qualche liquido, si perdono tanti liquidi e qualche chiletto lo perdiamo.
0: Incredibile.
1: Io ho un'altra domanda per Fabio. La piega i capelli,
0: sì,
1: come si mantiene? No, perché c'è il ciuffo, Fabio. Come fai col casco, il sudore?
3: Io non ci faccio caso, ci sono altri piloti che ci fanno più caso, però quando ci si toglie il casco siamo un po' tutti spettinati, diciamo.
0: Senti Fabio,
2: io ragazzi, vi assicuro, una chioma lucentissima, sì.
0: Fabio, io venerdì sarò in compagnia di Eleonora Scaiola presso i vostri box, spero di conoscerti e stringerti la mano di persona.
3: Sì, ci vediamo sicuramente lì al Colosseo.
0: Ottimo,
2: esatto, perché
0: ottimo.
2: Ricordiamolo che venerdì 3 luglio gli equipaggi attraverseranno proprio il centro storico di Roma fino al Colosseo, dove si svolgerà proprio la cerimonia ufficiale, e poi invece il 5 luglio Rally di Roma Capitale vivrà questo finale sensazionale in via della Conciliazione, addirittura ci saranno anche le frecce tricolori, quindi un appuntamento davvero imperdibile.
0: L'ora.
2: Noi vi salutiamo. Fabio Andinofi, vuoi fare un saluto a tutti i romani, a tutta l'Italia che ti ascolta?
3: Saluto tutti e vi aspettiamo venerdì sera al Colosseo.
0: Grazie,
2: allora, per vedermi viva l'ultima volta, venite venerdì. Ciao ragazzi, da Chiacchiere da Bar è tutto. Ciao.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
5: Estate.

0: Rocco Hunt, Noemi, tormentone dell'estate scorsa che cantiamo ancora a memoria.
1: Ma sì, quando un tormentone è bello dura, eh?
0: Geppellino De Niro, sono arrivati alla fine, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti.
1: A mezzanotte con la notte dei gladiatori, quando andremo in onda in pigiama, e domani mattina alle 6 in punto torniamo con la fantastica puntata della sveglia del giovedì.
0: Noi vi diamo anche un aggiornamento, l'aria condizionata è ripartita.
1: Ah,
0: quindi
1: finalmente.
0: Grazie, perché poi tanti di voi si sono preoccupati della nostra salute psicofisica.
1: Siamo bene, siamo bene.
0: Ci siamo ripresi e ora passiamo la palla a Gianmarco Gallari, quindi la prima parte di mattinata.
1: Che arriva bello, Gallari, trova tutto bello fresco.
0: Sì, sì, lui già trova tutto apparecchiato. La famosa pappa pronta.
1: La pappa pronta.
0: Anzi, dalle mie parti si dice il cocco sbucciato e anche saporito, capito?
1: Guarda la faccia di Gianmarco.
0: Lascia vedere, Gianmarco, lascia vedere.
1: Andiamo, dai, che tanti.
0: Non ti avvelenare. Geppellino De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao. Ciao.
2: Se sentimo domani, ciao!

0: Brava!
1: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: La Regione Lazio informa.
8: Il presidente della Regione Lazio Rocca ha incontrato presso la sede del Ministero delle Imprese del Made in Italy Palazzo Piacentini l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa e il responsabile Europa di Stellantis Emanuele Cappellano. La discussione, incentrata sullo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, ha sollevato tutta la preoccupazione del presidente Rocca per il futuro dei lavoratori del sito. Sentiamo il presidente della Regione.
9: Abbiamo preso atto delle rassicurazioni fornite dall'amministratore delegato di Stellantis, che ha escluso ipotesi di dismissione o cessione dello stabilimento di Cassino. Tuttavia il livello di attenzione della Regione Lazio resta al massimo. A breve avremo un confronto diretto presso il quartier generale del gruppo a Torino per approfondire tutti gli aspetti, anche alla luce dell'eventuale ingresso di nuove partner industriali. È fondamentale avere certezze su tempi e soggetti coinvolti e modalità operative, così da valutare tutte le ricadute perché nessuno perda il proprio lavoro.
10: Buongiorno a tutta la redazione, sentiamo le news dalla capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il triplice omicidio a Casalotti ieri sera, una folla commossa in via Ormea, alla fiaccolata in memoria delle tre vittime uccise da un connazionale bengalese ancora in fuga, tanti italiani e la numerosa comunità bengalese. Intanto il figlio sopravvissuto ha lasciato la terapia intensiva, mentre oggi sono in programma le autopsie al Policlinico Gemelli. Scattati i sigilli da parte dei carabinieri per un bungalow e piscina in una struttura ricettiva a Monte San Biagio, in provincia di Latina. Sono opere realizzate in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. I due comproprietari del terreno e delle opere sono stati denunciati. Iniziano ufficialmente sabato 4 luglio i saldi estivi nel Lazio e avranno una durata massima di 6 settimane. Le vendite promozionali interesseranno tutti i negozi fisici, i centri commerciali e le boutique della regione. Durante questo periodo si potrà approfittare di sconti su abbigliamento, calzature e accessori. Caldo a Roma, superati 40 gradi, 7 sopra la media storica, picco in piazza del Collegio Romano. Il Ministero della Salute conferma l'allerta massima in molte aree, ma da domani le condizioni dovrebbero migliorare quasi ovunque. Borse, avvio debole per quella di Milano dopo la chiusura rally del semestre, l'indice FTSE MIB segna un meno 0,3%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
10: Sono le 10.

0: tutti da Gianmarco. Come state lì fuori? Accaldati sicuramente. Speriamo che abbiate un pizzico di energia per affrontare questa giornata. Ma se non ce l'avete, ve lo regaliamo noi con la musica giusta. Eccole qua le 4 hit senza interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

tutti quanti da Gianmarco, eccomi qua al mio posto dopo il buon Lorenzo Palma. Ieri abbiamo fatto un change, un cambio, no, in questo disco, a proposito di UGL di Moving to the Sun, lo dedichiamo a tutti coloro che sono all'ascolto, che stanno vivendo un momento no, una fase no, un momento anche ni, così così, insomma. Perché? Perché è un inno alla voglia di rinascita, alla positività, alla libertà, c'è voglia di questi elementi, quindi diventerà un po' in un certo senso la nostra forza in questi mesi. Tutte le volte che lo ascolteremo sarà come una sorta di pacca sulla spalla, come un vecchio amico che ci dice dai, forza che ce la facciamo, ci riprenderemo e tutto si risolverà per il meglio.

0: la buona Rosaline dall'Armenia, insomma l'abbiamo conosciuta nel 2022 con la Eurovision Song Contest e la sua Snap, remixata in questo caso da Lucas Rainer su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo un sacco di notizie stamattina, non perdetevele per nessuna ragione al mondo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma non mamma, sì che non mi ami.
2: Karol G, Manu Chao, viaggiando per il mondo.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Stati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati Più, i prezzi migliori, i risparmi di qualità.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione, sono Roma. Buona estate, buon primo luglio a tutti quanti da Gianmarco. Primo luglio, data importante, perché nel 1979 in Giappone veniva messo in commercio per la prima volta nella storia un oggetto che chi l'ha vissuto lo ama follemente anche oggi nel 2026. Parliamo del Walkman con la cassettina, primo modello colore blu argento, e insomma venduto al prezzo di lancio di $200, che ragazzi per il 1979 erano tantissimi, tantissimi soldi, forse come se un esemplare venisse messo in vendita oggi a più di €1000, insomma un paragone che non c'è, non possiamo dire effettivamente quanto è veritiero, però ce l'immaginiamo un po' così. E magari il primo luglio 2026 potrebbe entrare nella storia per questo cambio. Per quanto riguarda la nostra città, la ZTL del centro, stop alle auto elettriche, non potranno più circolare, troppe auto, e quindi per 74.000 veicoli proprio da oggi scatta il pagamento di questa ZTL, le auto elettriche, €1000 l'anno, insomma sicuramente una tariffa minore rispetto alle altre, però sono sempre soldi, è un pochino, però de sempre cacciarli.

0: History su Dimensione, suona Roma al ritmo della capitale. Io tra poco voglio portarvi a respirare al fresco, scappiamo dal caldo della superficie di Roma.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma, lascia il go io.

0: abbonamenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
5: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
6: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
7: Il ritmo della tua estate.
8: Turn up your summer.
9: Dimensione suono.

Segundo, il nuovo singolo di Karol G con Manu Chao. Per forza, cioè, si sente dopo 3 secondi la sua presenza. Novità della settimana su Dimensione Sono Roma. La cosa che adoro di Karol G, proprio all'insegna del basso profilo, lei ha tatuaggi, 3 tatuaggi dei volti delle 3 donne che l'hanno ispirata. Rihanna è una, Selena Quintanilla è la seconda, la terza, sapete chi è? Se stessa.

di Lady Gaga e Doici su Dimensioni sono Roma. Buongiorno, buon mercoledì 1° luglio da Gianmarco. Come promesso vi porto in una zona un po' più fresca, in un ambiente un po' più fresco, nei sotterranei di Roma. Sappiamo che sotto i nostri piedi c'è una città intera parallela. Oggi arriviamo a conoscerne la sua, diciamo, fisionomia più o meno con questa mappa che è stata appena svelata dall'ISPRA, al CNR e dalla Protezione Civile. È considerata la prima vera carta delle cavità sotterranee di Roma. 32 chilometri quadrati di vuoto sotto l'asfalto. Là sotto c'è di tutto, fatto dall'uomo nel corso dei secoli: cave di tufo enormi, soprattutto nella zona est, catacombe, ipogei, antichi acquedotti romani, un labirinto pazzesco concentrato soprattutto tra il centro storico e la periferia orientale. Potreste dirmi: vabbè Giamma, amica, dobbiamo andare lì sotto, cioè che ci fregano del sotterraneo? No, perché oltre a essere una figata pazzesca a livello storico, quindi è bello conoscere quello che c'è sotto i nostri piedi, questa

0: 90 d'oggi su Dimensione, sono Roma e adesso sì, possiamo tornare in redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione.

Mobile si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Hass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: Arrivano i 100 secondi con Mentana, prima le news dalla capitale. Sentiamo.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'attentato contro il giornalista Sigfrido Rannucci dello scorso ottobre a Pomezia, individuati dai carabinieri quattro esecutori, in carcere tre avellinesi pronti alla fuga all'estero, per gli inquirenti erano spregiudicati ed elevata pericolosità, contestata l'aggravante mafiosa, ora è caccia ai mandanti. Continuano incessanti i controlli dei carabinieri nelle piazze di spaccio della capitale, sotto la lente via dell'archeologia Tor Bella Monaca. Il bilancio dei militari dell'arma è di 6 persone arrestate in flagranza vicino ad una scuola, sequestrate dosi di cocaina, crack e hashish. Altre attività di controllo del territorio tra la capitale e la provincia da parte della Guardia di Finanza. L'attività ha portato al sequestro di droga, armi da fuoco e un'arma bianca. ZTL a Roma, da oggi ingresso a pagamento per le auto green. Un nuovo permesso annuale obbligatorio viene rilasciato dal 16 giugno scorso ad un costo di circa 1.000 euro, 74.000 i veicoli fuori dal centro di Roma. Lo sport con il tennis, Wimbledon sorride agli azzurri, vanno avanti Berrettini, Sonego, Paolini e Grant. Matteo piega Wawrinka dopo oltre 4 ore, eliminato Arnaldi, mentre il match di Cobolli è stato rinviato per oscurità, con il tennista romano avanti 2-7-1. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Sotto il cielo della politica la grande baruffa, la grande discussione è quella sulla nuova legge elettorale, e sembra straniante, sembra lunare con tutto quello che succede nel mondo e nell'Italia stessa. Eppure i partiti hanno un dannato bisogno di trovare le regole del gioco per poi avviare la volata finale verso le elezioni politiche. È un interesse che hanno i partiti della maggioranza, ma sono spaccatissimi sul come, ed è un interesse che hanno anche i partiti di opposizione per avere uno scenario che permetta di appendere il famoso quadro del campo largo. Ma è chiaro ed è evidente a tutti quanti che ci sono delle contraddizioni forti, soprattutto nella stessa maggioranza. E le contraddizioni hanno una parolina magica: preferenze. Fratelli d'Italia e la Meloni le vogliono introdurre anche nella nuova legge, che si dovrebbe chiamare Stabilicum, una legge di stabilizzazione che permetta di sapere la sera delle elezioni chi ha vinto e chi ha perso. E però con le preferenze non quadra il discorso con gli altri due partiti forti della maggioranza, la Lega e Forza Italia. E per questo a quanto pare tutto resta in alto mare. Lunare come discorso, evidentemente, dal punto di vista dei cittadini elettori. Ma di questo si sta parlando, su questo ci si sta spaccando, perché poi di mezzo ci sono altri fantasmi, il primo dei quali ha le sembianze di un generale, Vannacci.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Sono le 11:01.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
6: Amici, buongiorno, buon mercoledì 1° luglio a tutti quanti da Gianmarco Callari. Anche stamattina staremo insieme fino alle 13, se lo vorrete.
7: Ciao, buon caldo a tutti.
6: Buon caldo, ma dovrebbe, perlomeno non dico finire, ma alleviarsi un pochino, alleggerirsi nelle prossime ore. Vedremo. Intanto una cosa certa, c'è la musica degli anni 90, quella di W.
8: Dimensione Suono. Rhythmic History 92.

vista mattina in quello che è stato definito come l'hotel più pericoloso del mondo. Sì, ma non immaginiamoci, non pensiamo al classico hotel in una zona magari di... No, cioè proprio qua, oltre l'immaginazione.

90 ad oggi su Dimensione, sono Roma. Se siete stanchi delle solite vacanze rilassanti, rigeneranti e vorreste qualcosa in più, c'è una struttura ricettiva parecchio ambigua per le ferie quest'anno. È una piattaforma arrugginita nel mezzo dell'oceano Atlantico, si chiama Frying Pan Tower. È una vecchia stazione luminosa della guardia costiera statunitense e funge da vera experience per i turisti, per chi appunto vuole provare qualcosa di diverso. Non è per tutti, per le famiglie con i ragazzini direi assolutamente di no. Turisti che vengono portati a bordo con una nave charter a 50 km più o meno dalla costa, massimo 12 ospiti per volta, distribuiti in 8 camere da letto, e non ci si può allontanare chiaramente essendosi in mezzo all'Atlantico, se non attendendo il ritorno dell'imbarcazione oppure di un elicottero in caso di emergenza. C'è chi è disposto a pagare 200 euro a notte per vivere tutto questo, per vivere abbandonato in mezzo all'oceano Atlantico. Per carità, i comfort ci sono, però poi c'è da dire che sotto di te nuotano liberamente squali bianchi, squali toro, squali tigre, e tra l'altro è in una zona esposta al passaggio di uragani, quindi ha ricevuto non a caso l'etichetta di hotel più pericoloso del mondo. Ora ditemi, perché andarsi a cercare i guai? Perché?

0: pure per questa edizione dei mondiali si è occupata della colonna sonora, appunto, della Coppa del Mondo di calcio attualmente in corso tra Canada, Stati Uniti e Messico, e il suo conto corrente ringrazia
1: All for You, le hit più ritmate.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Lavazza caffè crema e gusto forte 4 x 250 grammi, 10,99 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
3: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
4: Banana!
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
7: Supermercati Tim, i prezzi migliorano,
8: il risparmio di qualità. E alle 11:21 in questo mercoledì 1 luglio arriva il momento che dedichiamo proprio a lei. La nostra musica, un viaggio dai giorni nostri fino al 2005 in questo caso. Partiamo però con i The Colors.

0: suono Roma, siamo pronti a giocare a ok l'oggetto giusto, insomma recuperiamo la giornata di ieri. Intanto ho un consiglio da darvi, puoi vivere anche tu serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1° agosto. Ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30, perciò goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: 10 film Disney.
3: La Sirenetta.
2: Vai, Fabrizio.
4: Tenerentola.
2: Carlo.
5: La Bella Addormentata nel Bosco.
2: Ok.
4: Lily e Greg.
6: Lilli e Greg.
2: No,
6: no, quella è Lillo e Greg.
2: Lillo e Greg, sono la coppia dei comici.
4: Ah, beh, c'è ragione. E Lilli e il vagabondo.
6: Oh, allora sì, sì, ok.
2: Lillo e Greg, mi dite.
6: Lillo e Greg.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
9: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
8: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
9: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
8: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
10: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
11: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,99€.

Su Dimensione Sono Roma, pronti a giocare? Come si gioca? Bisogna indovinare, innanzitutto questo è lo scopo del gioco, un oggetto misterioso, un oggetto che si cela, si nasconde dietro una recensione che sto per leggervi. Quindi un utente ha acquistato un prodotto e insomma ha scritto questa recensione attraverso la lettura che stiamo per fare, dovrete essere voi in grado di capire di quale oggetto si tratta. Le risposte, mi raccomando, soluzioni, tentativi, potete farne quanti volete, tutti tramite messaggio vocale al 393 0119 119. Andiamo con l'acquisto, eccolo qua. L'unico obbligo in un ambiente piacevole, può essere di vari materiali, ma preferisco sempre questa in tessuto, essendo più facile da mettere. Ogni volta che la tolgo sento di aver perso la dignità. No, rido perché sto pensando che effettivamente è così. Quindi 393 0119 119, secondo voi quale oggetto si nasconde dietro questa recensione? La rileggiamo. L'unico obbligo in un ambiente piacevole, può essere di vari materiali, preferisco sempre questa in tessuto, essendo più facile da mettere. Ogni volta che la tolgo sento di aver perso la dignità. Dai, primi tentativi, 393 0119 119, di qua.

0: oggi. Audio WhatsApp, meno male che l'ho sottolineato, ragazzi, per favore, messaggio vocale. Sono arrivati tutti, quasi tutti i messaggi scritti. 3930 119 119. L'oggetto misterioso, secondo qualcuno, è la canottiera. Canottiera, giusto?
1: No.
0: C'è chi scrive vestaglia, mollettone, maschera di bellezza, però un bel errore per tutti quanti. Invece rileggiamola, la recensione, con calma. L'unico

ambiente piacevole. Può essere di vari materiali, ma preferisco sempre questa in tessuto, essendo più facile da mettere. Ogni volta che la tolgo sento di aver perso la dignità. Dai, un altro tentativo, fatelo, mi raccomando, messaggio vocale 393 0119 119. Chi indovinerà l'oggetto misterioso di oggi?

0: 90 ad oggi su Dimensione Solo Roma. Vediamo un po' che avete detto. 393 0119 119, questo oggetto misterioso, l'unico obbligo in un ambiente piacevole, può essere di vari materiali, ma preferisco questa in tessuto più facile da mettere, ogni volta che la tolgo sento di aver perso la dignità. Che avete detto?
1: Tenda? Ciao Miki.
0: No Miki, aspetta, devi spiegare una cosa, come la indossi la tenda? Cioè tu indossi le tende?
2: Io ci provo.
0: Sì.
2: Non è il costume.
0: No, non è neanche il costume, ragazzi.
3: Ciao, sono Maria. Per me è il copridivano.
0: No, Maria.
3: Non lo so, mi viene in mente il copridivano.
0: No, cioè, giustamente.
3: Ciao.
0: Maria indossa il copridivano. Risposta corretta. Molto bene.
4: La cuffia per entrare in piscina.
5: Buongiorno, l'oggetto
0: Buongiorno.
5: Misterioso potrebbe essere una cuffia da piscina? Visto che c'è in tessuto e in plastica, ma quella in plastica, se non è della tua misura, ti stringe talmente forte la testa che ti rimane il segno. Federica da Roma.
0: Diventa una cosa improponibile.

0: Blessing sull'ultimo disco dell'ora su Dimensione Sonoro, ma torniamo subito in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì.
4: Brava.
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
9: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la mobilità e Roma Capitale.
0: Di nuovo in redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
10: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Il triplice omicidio a Casalotti ieri sera, una folla commossa in via Ormea, la fiaccolata in memoria delle 3 vittime uccise da un connazionale bengalese ancora in fuga. Tanti italiani, la numerosa comunità bengalese. Intanto il figlio sopravvissuto ha lasciato la terapia intensiva, mentre oggi sono in programma le autopsie al Policlinico Gemelli. Scattati i sigilli da parte dei carabinieri per un bungalow e una piscina in una struttura ricettiva a Monte San Biagio, in provincia di Latina. Sono opere realizzate in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Due le persone denunciate. Iniziano ufficialmente sabato 4 luglio i saldi estivi nel Lazio e avranno una durata di 6 settimane. Le vendite promozionali interesseranno tutti i negozi, centri commerciali e le boutique della regione. Roma cresce più della media nazionale per export, occupazione e numero di imprese. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale intervenendo al meeting del Made in Italy.

0: ieri, che ha rivendicato risultati su economia, lavoro e imprese, ha annunciato un nuovo polo tecnologico a Pietralata. Cardiologia, l'ospedale di Latina è il primo in Italia per interventi al cuore. Il riconoscimento per il Goretti è arrivato dalla Società Italiana di Cardiologia Interventistica per alcune specialità ed è primo nosocomio su 249 analizzati. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is? Mezzogiorno e tre.
2: Senza interruzioni.
1: Mi corre, tanto per cambiare, anche questo mercoledì 1 luglio c'è fretta di andare a pranzare, giustamente, come giusto che sia. Altra oretta in nostra compagnia.

0: significato e con una novità all'orizzonte.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
5: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con Cata Essere Deco, passo olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 €. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 €. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Cosa amo?

0: più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com.

ritmo della capitale in attesa del pranzo di questo mercoledì 1° luglio. Katy Perry, che è tornata di recente da qualche giorno con un nuovo singolo, bella agguerrita, in Watch It Burn. C'è una novità importante anche che riguarda Roma, qualcosa di storico di Roma, perché cambia un po' le carte in tavola di Porta Portese. Questa novità, è nato ufficialmente l'albo degli ovvisti. In pratica, più di 160 operatori storici che finora vendevano senza una vera e propria licenza commerciale verranno finalmente regolarizzati. Ecco, il comune ha deciso di dare una forbiciata, un'accelerata alla burocrazia, che sappiamo che molto spesso nel nostro paese blocca di tutto, di più, l'immaginabile non solo, e questo per tutelare chi porta avanti questa tradizione con passione da generazioni, ma anche al tempo stesso per garantire più trasparenza a noi che compriamo, che amiamo acquistare a Porta Portese. Insomma, meno caos, più regole, però l'anima di Porta Portese resterà sempre la stessa, questo è importante.

0: su Dimensione Suono Roma, voglio farvi ascoltare un disco nuovo made in Italy, perfetto per l'estate.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
3: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
2: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
4: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto.
5: Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su

0: dimensionesuonoroma.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: È pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
5: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Perfetto per l'estate, si fa ballare che è una meraviglia la nuova di Gabri Ponte con Jovanotti, Parole d'amore, ma non solo, anche concetti di resilienza. Infatti c'è nel testo un invito a non arrendersi, questa è DNA.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Un vento vagabondo.

0: Ponte Giovanotti, DNA su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Mercoledì 1 luglio, quindi mese nuovo, quindi significa...
1: Nuova sigla?
0: Nuova sigla, ciao Xenia comunque.
1: Io non lo so, ciao Gianni. Abbiamo cambiato?
0: Sì,
1: è
0: vai.
1: Preparata? Gira di cuori.
0: Senti le parole. Se tu non
1: bella, non ci credo, ragazzi.
0: Cioè, ma
1: che
0: sei emozionata?
1: Che dedica!
0: C'è un motivo dietro questa sigla? Lo scopriremo nel corso del mese.
1: Ah, quindi...
0: Eh sì, un po' di suspense,
1: c'è un po' di
0: bello.
1: Suspense. Regina di cuore, prendere colore.
0: Beh, sai che mi ricordi un po' Piero Pelù?
1: Sì.
0: No, come voce, come interpretazione.
1: Ti ricordo Piero Pelù. Io, guarda, mi ero emozionata per la dedica, poi mi dice mi ricordi Piero Pelù. Non ho parole. Lui ride e non riesce a continuare. Vorrei poter raccontare
0: sì.
1: tutto quello che ci diciamo fuori onda.
0: Meglio di no, no, invece io farei un bel giro per andare oltre, un giro nella capitale, perché c'è una strada, o meglio un palazzo in cui sembra di stare a New York.
1: Dove?
0: Te lo dico, aspetta. Okay.

0: Merker Cremant.
1: Mia
0: moglie di un gelato crema.
1: Crema e pistacchio.
0: Sai che è un po' troppo banale. Crema. Che poi, secondo me, il gelato alla crema con le fragole.
1: Sì.
0: Cioè, fragole proprio frutta. Buonissimo.
1: Vero. Confermo.
0: Fanno bene, rinfrescano.
1: Fior di latte e la vaniglia. Però giusto con la frutta fresca.
0: No, dai, facciamoci un giro per Roma, per il 15° municipio, in zona Fleming, siamo in via Flaminia precisamente. Passeggiando, se tu alzi un pochino lo sguardo, a un certo punto su un balcone si vede la Statua della Libertà, quindi sembra di essere a New York.
1: In un balcone privato?
0: Chiedimelo.
1: Siamo a New York?
0: No.
1: Perché c'è la statua?
0: Brava,
1: quella
0: perché
1: no. C'è la statua?
0: Perché la proprietaria, che vive da qualche anno lì, è una appassionata di America, di New York, che ha deciso di avere una presenza, un qualcosa di piacevole sul suo balcone, che attirasse soprattutto le persone, lo sguardo delle persone, anche magari coloro che sono nati negli Stati Uniti e vivono a Roma, o semplicemente dei turisti che passano lì.
1: Tanto non fa male a nessuno.
0: Ma è grande come statua, è alta 2,20 m, pesa circa 20 kg ed è realizzata in resina. Non lo so se la sarà fatta realizzare e quindi portare.
1: Certo.
0: Però insomma, no?
1: No, carino, è veramente molto grande a vederla da questo,
0: sì,
1: da questo video. Suppongo che ci sia voluta una gru, perché non la sali neanche con.
0: Lei dice è molto appassionata, più che altro dal messaggio positivo presente sul libro della statua, un messaggio universale di libertà, speranza e opportunità.
1: Benissimo.
0: Visto che si avvicina il 4 luglio.
1: Abbiamo
0: pensato bene. No, mangi il tacchino tu il 4 luglio.
1: Mi sarebbe piaciuto mangiare il tacchino.
0: Dove sarai il 4 luglio? Sarai qui in radio. Quindi cucinerai il tacchino in radio per tutti i nostri ascoltatori. Allora, ma Stefano, una cosa in cucina,
1: una. Il riso in bianco.
0: Brava.

0: Mercoledì 1 luglio continua con Xenia, riso bianco per tutti.
1: Sono pronta, che un meraviglia. Po' di dieta non fa male.
0: L'importante è non mangiare il riso bianco la sera perché un pochino ti risale, capito?
1: Perché?
0: È un po' di acido te lo fa il riso, dai.
1: Ma con limone.
0: Col limone, peggio, ci dite la
1: sua. Olè, vabbè.
0: Vabbè, provate stasera, poi se riuscirete a dormire domani ci farete sapere. In bocca al lupo.
1: Ciao.
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro.

0: Come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Villetta, una 66enne che ora in prognosi riservata, è accaduto a Sant'Angelo Romano, alle porte della capitale. Il presunto responsabile, un 33enne del posto, è stato rintracciato dai carabinieri in un casolare vicino all'abitazione. Dovrà rispondere di tentato omicidio e rapina. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il tribunale di sorveglianza ha respinto il ricorso dei difensori. Dunque è confermato il regime di carcere duro per altri 2 anni. L'anarchico, lo ricordiamo, è detenuto dal 2022. Torna il rally di Roma Capitale dal 3 al 5 luglio nelle strade di Roma e del Lazio tra scenari mozzafiato, un'occasione per il rally di guadagnare spettatori anche grazie a una forte sinergia istituzionale. Fondamentale il contributo di Roma Capitale, come ha detto ai nostri microfoni l'assessore Alessandro Onorato.
6: Questo grande evento sportivo internazionale arricchisce ulteriormente gli appuntamenti estivi della nostra città, siamo felici, ormai, come dire, è un grande classico e queste immagini faranno il giro del mondo, aiuteranno molto il rally, i motori, allo stesso tempo dà un tocco inaspettato. 4 anni fa nessuno poteva mai immaginare che il rally sarebbe passato a pochi metri dal Colosseo. Sono convinto che questo sia uno spot per i motori a livello internazionale.
5: È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
7: time it is? 13 adesso.
8: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
7: È mercoledì ed è il 1 luglio. Iniziamo a scrivere un nuovo mese insieme in pausa pranzo. Io sono Xenia e arriveremo fino

Suono Roma, il ritmo della capitale. Buon mercoledì 1° luglio. Dunque, abbiamo appena ascoltato due grandi pop star, una che viene un po' più dal passato e un'altra recente, e appunto parlo di Sabrina Carpenter. Madonna è una delle pietre miliari della musica pop. Il 4 settembre del 1987 è stata una data epocale per i fan italiani, perché durante il suo primo tour mondiale si è esibita allo Stadio Comunale di Torino davanti a oltre 65.000 persone. Perché dico questo? Perché ultimamente qui a Roma non si fa altro che parlare del concerto di Ultimo. Accampati a Tor Vergata ormai un bel po' di persone da circa 14-15 giorni, e stanno circolando diversi video con altrettanti diversi commenti. Molti, devo dire, sono negativi, nel senso che molte persone si lamentano di questo accampamento per andare ad ascoltare la musica di Ultimo. Io direi che ognuno è libero di fare quello che vuole. Ho letto commenti veramente fastidiosi: ma non lavorano, ma che ci fanno, ma come è finita l'Italia. Ognuno il suo tempo lo gestisce come vuole, e non è questo il fatto. Mi fa però pensare a quanto debba piacerci un cantante per spingerci a chiedere 14-15 giorni di ferie, e soprattutto sopportare un caldo infernale come quello che stiamo vivendo a Roma, in una tenda, senza acqua corrente, senza i comfort quotidiani e giornalieri. Diverso è però per una persona che ultimamente sta facendo invidia a molti, perché si è filmata da una visione, da una prospettiva particolare del palco di Tor Vergata.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Supermercati, 1 più 1 uguale

0: a Roma è magica. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre, un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Olio, buongiorno!
3: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai campi di calcio, sono sceso in campo. Ve dico solo l'età media, 55 anni, l'età media
2: altina per la squadra altina di calcio.
3: Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto fa.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
6: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
7: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
8: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Deco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99€. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici.

e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

fresco l'Islanda, come cantano i pinguini tattici nucleari. Abbiamo parlato di vacanze, di ferie estive. Alcuni quest'anno sceglieranno come mezzo di trasporto l'automobile, perché è più economica, perché può portare più persone, perché è un modo anche per fare più tappe diverse, diversamente dall'aereo che fa destinazione, non puoi fermarti, non puoi vedere nessun altro luogo, invece con l'auto ti fermi dove vuoi e magari visiti anche qualche altro posto. E per quanto riguarda i viaggi in auto, già da un mese, non tutti lo sanno, c'è una modifica che è

ritmo della capitale. Stavamo parlando di questioni autostradali. Per chi non lo sapesse, dal 1 giugno è entrata in vigore una cosa che può far molto comodo agli automobilisti di tutta Italia. È scattato il rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocco nel traffico oppure di ritardi dovuti al traffico. Attenzione però, non per incidenti, quindi nel caso in cui tu restassi bloccato in autostrada e volessi ricevere rimborso per un incidente, quello è impossibile. Il pedaggio autostradale e il rimborso autostradale può essere ricevuto solo e soltanto se i disagi sono causati dai cantieri. E c'è ancora un però, e quanti ce ne sono? Di riflesso ci potrebbe essere anche un aumento delle tariffe da parte dei gestori per recuperare i rimborsi stessi. Quindi, insomma, un po' una promessa che lascia molto a desiderare. Ti rimborso sì, ma solo in caso di un problema causato da me, e farò di tutto per evitare quel problema se ti devo rimborsare. Due, ti rimborso sì, ma per recuperare i soldi di quei rimborsi li chiedo a te e quindi aumento il pedaggio. Mi sembra già di sentire la risposta, la vostra risposta. Xenia, ma siamo in Italia.

0: Suona Roma, il ritmo della capitale. Stanno arrivando i vostri messaggi riguardo quello che abbiamo appena affrontato, la questione del rimborso al pedaggio per quanto riguarda le autostrade.
1: Poi
0: pronto?
1: Uno fa baracca e burattini e se ne va, prende l'aereo e se ne va via dall'Italia. Te ci portano a far così, mia cara Xenia?
0: Mannaggia, prima o poi vengo con te, mio caro.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il tribunale di sorveglianza ha respinto il ricorso dei difensori. Dunque è confermato il regime di carcere duro per altri 2 anni. L'anarchico, lo ricordiamo, è detenuto dal 2022. È stato aggredito nella sua villetta un 66enne che ora è in prognosi riservata. È accaduto a Sant'Angelo Romano, alle porte della capitale. Il presunto responsabile, un 33enne del posto, è stato rintracciato in un casolare vicino all'abitazione. Dovrà rispondere di tentato omicidio e rapina. Controlli straordinari dei carabinieri nei centri massaggi della capitale. Il bilancio è di 2 titolari denunciati, 3 attività chiuse e sanzioni per 11.000 euro. Cani di taglia gigante abbandonati sotto il sole e senza cibo. Un cittadino italiano 66enne è stato denunciato dai carabinieri, che hanno poi tratto in salvo 13 cani. È accaduto a Formello. I meticci erano privi di cure veterinarie e senza un riparo. Al via dal 4 luglio i saldi estivi nel Lazio. Secondo l'indagine realizzata da Confcommercio Roma, che ha fotografato le intenzioni dei consumatori, l'abbigliamento resta in testa agli acquisti per una spesa media di 169 euro. Shopping tra negozi, outlet e web, quasi un acquirente su 2 utilizzerà i social per cercare offerte. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: 14 passate da un minuto.
6: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Grazie a Salvatore Lordi per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon mercoledì, primo

0: oggi ne arrivano 4 senza alcuna interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: arrivare il momento Xenialetica, quindi prepara lo smartphone.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Karoutchi, Manu Chao, Viaggiando por el Mundo. Madame, Mamma o non mamma?
3: Faccio mamma non mamma, finché non mi ami.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: 119 119. Vai con i messaggi e buon Xenialetica a tutti. Xenialetica.
1: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Simone, vera o falsa? Pronto?
1: Ciao Xenia, è falso perché il sorpasso deve avvenire esclusivamente a sinistra.
0: Sarà vero? Sarà lui? Sarà lei? Lo
2: scopriremo. Ciao Xenia. Ciao. Secondo me è falsa.
0: Ok.
2: Perché comunque in strada si tiene la destra, sorpassare a destra non mi pare proprio ortodosso. Ciao ciao, baci.
0: Mi piace
2: Cinzia.
0: Questa risposta, ortodosso è perfetto.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno,
3: sì è giusto, perché nel caso che le macchine sono parcheggiate a sinistra,
0: non è quello il caso della domanda però,
3: Puoi superarli a destra.
0: Però non è quella la domanda specifica. Pronto?
4: Buongiorno Xenia, Massimiliano da Roma.
0: Ciao.
4: È falso.
0: Ok.
4: Si può sorpassare a destra solo se in un centro abitato è a senso unico ma a due corsie. Fuori dal centro abitato assolutamente no. Solo
0: allora,
4: se si è in file parallele.
0: No.
4: Ciao a tutti.
0: La risposta è falso, in una strada a senso unico non è consentito sorpassare a destra semplicemente perché c'è spazio sufficiente. Era questa la domanda. Il codice della strada sta

0: Where You Are, Milky su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, il bello dello stare insieme e soprattutto la musica che ci unisce, i vostri interventi al 393 0 119 119.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, let's go, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: gratuiti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Mare Blu, tonno all'olio di oliva 12 per 60 grammi, 7,99 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.

0: cura della salute mentale, Madame è tornata e lo ha fatto in grande stile. Un pezzo incredibile che ascoltiamo adesso si chiama Mamma non mamma.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

No, che non è un gioco. Mamma non mamma, madame, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questa è una delle novità proposte per questa settimana. Ieri sera al Rock in Roma si è esibito Olly all'Ippodromo delle Capannelle davanti a 32.000 fan. Invisibilio, che lo aspettavano da giorni e giorni. Gran finale a Roma per lui, cantautore genovese, che ha avuto un tour incredibile, stando a tutti i video che sono circolati, che stanno circolando sul web, e soprattutto dalla

la mia nonna. Ha fatto una piccola gaffe, dai, si è esibito appunto a Roma e ad un certo punto ha detto: Genova, dopo questa, come fa? E chiaramente il pubblico di Roma è rimasto spiazzato, però lui da solo si è reso conto, ha detto: se Genova, Roma.

poi si sono resi conto, lui è genovese, ci tiene tantissimo al suo pubblico e io la prenderei proprio sotto questo punto di vista. Ama talmente Roma, era talmente preso dal concerto e dai fan romani.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Più di 100 persone ieri hanno preso parte alla fiaccolata in memoria di Kamaluddin, Yana Osnemumotai e la piccola Rowa, vittime del killer di Casalotti. È stata inoltre lanciata una raccolta fondi a supporto dell'unico sopravvissuto della strage di Via Montiglio. Nel frattempo proseguono le indagini e la ricerca di Shahdat Hossein, il presunto assassino. Sono stati piazzati posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinee degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Attentato a Siegfried Ranucci. Dopo i 4 arresti, gli inquirenti sono a caccia dei mandanti e risposte potrebbero arrivare dal materiale sequestrato ieri dai carabinieri. Gli investigatori hanno trovato un quinto cellulare nella disponibilità di uno degli indagati, che potrebbe essere stato utilizzato per avere contatti con chi ha voluto l'attentato. Da quanto emerge, un componente del gruppo era in contatto diretto con un soggetto ancora da identificare, che però avrebbe ricoperto il ruolo di intermediario rispetto ai mandanti veri e propri. Attimi di panico e paura per i passeggeri di un autobus ieri pomeriggio ai Parioli. Quello che doveva essere un tranquillo viaggio a bordo del bus 495 dell'ATAC stava per trasformarsi in tragedia. L'autista ha avuto un malore e ha perso il controllo del mezzo in una delle arterie più trafficate del quartiere. Nessun ferito tra i passeggeri a bordo, ma tanta preoccupazione. Calcio Casa Roma, Paolo Dybala e Lorenzo Pellegrini. I loro contratti con il club sono scaduti il 30 giugno e da oggi sono ufficialmente liberi, ma la storia in giallorosso non dovrebbe essere al capolinea. Le trattative per i rinnovi continuano per trovare un accordo al ribasso, con ingaggi comunque soddisfacenti per i calciatori. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? Un minuto alle 15. No weapon, bam,
5: bam. Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Mercoledì 1 luglio e come diceva una canzone di qualche anno fa, è la ora del caffè. Eh sì, è l'ora del caffettino tattico qui su Dimensione Suono Roma. Ci riuniamo per prenderci un attimo di pausa, di relax, con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Si parte con Gigi Dag.
6: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 99.

il ritmo della capitale, potremmo definirlo un po' pazzerello, Erling Haaland, che per prepararsi al mondiale, questo mondiale chiaramente, ha dichiarato di seguire una routine fuori dal comune. Si parla di circa 6.000 calorie al giorno, latte crudo e perfino biohacking per ottimizzare le prestazioni. E la Norvegia non è da meno, non scherza a tavola. Negli Stati Uniti si è portata da casa circa 300 kg di pesce per far mangiare bene i suoi giocatori, oltre 100 kg di brunost, che è il tipico formaggio norvegese, e più di 6.000 arance per spremute fresche quotidiane. Insomma, io direi che c'è un giocatore in più, un top player. Quando si dice che siamo quello che mangiamo, la Norvegia lo ha preso alla lettera. E magari

oggi su Dimensione Suono Roma e nonostante il caldo siamo in piedi, lavoriamo e siamo supereroi, ma c'è sempre bisogno di una 4 for you che è in arrivo tra pochissimo. 4 for you!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
7: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con Cata Essere Deco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Cosa amo?

0: più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
2: Ed eccoci qui nella nostra super pausa caffè, pronti a sottoporci all'ascolto di 4 hit che arrivano senza alcuna interruzione. Si parte con Saif, buona domenica!

ragazza degli anni 90, quando non faceva così caldo. No, ragazzi, non è un'invenzione, un modo di dire, una percezione sbagliata. No, cioè, sicuramente faceva caldo,

0: Carpenter con Bring Your Love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Sta per arrivare il momento della mollicanza. Insieme al mollicone, come sempre, abbiamo domande per voi. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119.
1: Kerdaie sia con te.
2: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
3: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio, azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascolta.

0: dimensione suonoroma.it.
1: No, sì.
2: Brava.
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
7: Torna l'uno più uno da Pewex. Fino al 9 luglio prendi due e paghi uno. Gocciole classiche 500 grammi, due confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate, un chilo, due confezioni a 3,59 euro. Pewex.

un tot di chili di pesce portati direttamente dalla Norvegia, un tot di chili di arance per fare delle premute d'arance fresche ai propri giocatori, e pare che questa dieta stia portando i suoi risultati, perché la Norvegia va oltre, cioè la batte forte, e migliaia di tifosi norvegesi hanno festeggiato la vittoria della loro squadra ai mondiali con la caratteristica remata vichinga, che ormai conosciamo tutti grazie ai video che stanno diventando virali. L'hanno fatta davanti al Palazzo Reale di Oslo, la celebrazione della Viking Row, così come è stata definita, è diventata un fenomeno durante i mondiali. Io prima non ne sapevo l'esistenza. La squadra di Erling Haaland, di cui parlavamo prima, battendo la Costa d'Avorio, ha conquistato la sua prima storica vittoria in una fase eliminazione diretta di un mondiale. E noi per qualcuno dobbiamo tifare.

0: capitale, è arrivato il Mollicone accanto a me.
1: E la Brundel.
0: Secondo me
1: si è ispirata.
0: Si è ispirata a quello, sicuramente. Una delle canzoncine che hanno unito generazioni e generazioni. Le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale. Io torno, vado a curarmi e poi ci sentiamo domani a partire dalle 13. Ciao belli!
2: Ciao Xenia!
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
10: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
11: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
10: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
11: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
10: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
11: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
2: È tempo di informazione, vogliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
12: Bentrovati da Andrea Soprani. Roma brucia sotto il sole di luglio, 4 diversi incendi dalle 13 circa hanno avvolto la città, una giornata di fuoco, quella odierna con diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate su più fronti tra la capitale e l'Interland per domare roghi di sterpaglie e vegetazione. In loro supporto anche i gruppi di protezione civile. In città il primo allarme è scattato alle 13, in zona Torricola poco dopo alle 14 un nuovo incendio è divampato in via Riccardo Forster. Treni regionali ancora nel caos, fino a 200 minuti di ritardo per un guasto alla stazione Tiburtina. Ennesima giornata di passione per i pendolari che utilizzano la FL1 Orte Fiumicino e la FL2 Roma Viterbo. Continuano incessanti i controlli dei carabinieri nelle piazze di spaccio della capitale sotto la lente via dell'archeologia e Autor Bella Monaca. Il bilancio dei militari dell'arma è di 6 persone arrestate in flagranza vicino ad una scuola, sequestrate dosi di cocaina, crack e hashish. Dal 3 al 5 luglio torna il rally di Roma con la 14ª edizione, la più partecipata di sempre, con 126 vetture al via. Grandi speranze per il successo di piloti italiani, come ci ha detto Luigi Battistolli, presidente di ACI Sport. Sentiamolo.
13: È un banco prova per gli italiani importante, no? Perché le ultime edizioni sono state vinte dagli italiani e gli italiani qui manifestano una specializzazione che i piloti stranieri non hanno, quindi cosa che magari non riusciamo ad esprimere sulla terra in giro per il mondo, qui sicuramente noi dettiamo un po' la legge e quindi sarà sicuramente una gara spettacolare.
12: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Sono le 16:30.

0: Allora, bentornati in studio, ancora le 16:46 secondi, mercoledì, il primo luglio, quindi iniziamo benissimo il mese di luglio, diamo il benvenuto all'estate piena, quella calda, caldissima, quella in cui ci si rinfresca con le hit di Dimensione Suono Roma. E oggi partiamo con il suono misterioso. Vediamo chi di voi, il primo o la prima, che riesce a indovinare questo suono. Vi do un indizio, lo abbiamo utilizzato tutti almeno una volta nella vita, perché questa cosa ha un milione di funzioni. E il suono da indovinare è quello del... è fortissimo però. Eh già, è molto complesso, basta, perché sennò si capisce perché lo dici in inglese. Il numero è il 393-0119-119. Vediamo chi di voi ha indovinato questo suono che almeno una volta nella vita abbiamo tutti utilizzato, soprattutto quando c'è qualche dolorino. Ma detto ciò, voliamo indietro nel tempo, sulle ali della musica, al 2004, perché le prossime quattro senza interruzione con Don Cash e Dimensione Suona Roma ti riportano lì, a quando ballavamo con le note di Aiduci e la loro Dragostea, Din Tei.
1: Che il Daje sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2004.

0: Jack Seattle di Get Away Tonight, a chiudere le nostre quattro hit senza interruzioni. Allora, bentornati se siete con noi da un po', benvenuti o piacere se è la prima volta che stiamo insieme. Io sono Don Cash, questa è Dimensione, sono Roma, che radai e sia con te. Il suono misterioso, the sound da indovinare. Vediamo quanti di voi sono riusciti. Vai. L'indizio che vi ho dato è quando si ha un dolorino, questo l'abbiamo utilizzato tutti.
1: Ciao Don Cash, Chiara da Ostia.
0: Chiara,
1: guarda, secondo me sembra lo di ghiaccio,
0: sembra talco, ma non è
1: spray.
0: Ghiaccio spray,
1: almeno credo. Ciao a tutti.
0: Eh no, dolore sbagliato.
2: Ciao, sono Barbara. Non ho capito il rumore, però ha detto qualche dolorino, quindi penso forse, come si chiama, il ghiaccio sintetico, quello che quando ti fai male con le mani lo riscaldi e ti dà sollievo.
0: Un bacio, ciao. Né sintetico né spray, non è il ghiaccio spray, mi
3: spiace. Sono Fabio da Roma.
0: Fabio da Roma.
3: Cioè, lo spray ghiaccio?
0: No, non è il ghiaccio spray, non è nemmeno lo spray ghiaccio. Tipo, io sono Don Cash, ma Cash Don non va bene lo stesso. No, non è lo spray ghiaccio. Spray ghiaccio è bellissimo, al contrario. Ciao, vedo lo spray ghiaccio, per cortesia.

0: No, ragazzi, è un altro tipo di dolorino. È un dolorino che viene dopo.
1: In che senso?
0: No, regia, mamma mia, no, dopo. Dopo cena, ok? Dai, che sono stato. Dai, stavolta se ne avete capito. E allora siete dei goccio.
2: Drive time!
3: Che il dai sia con te. Novità!
2: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
4: Tuo DNA, col mio DNA.
2: Anna, White Girl, Wasted.
5: Turn the speakers up, lasciami stare, sono White Girl Wasted.
2: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
9: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Che raio sia con te!
3: Summer!
2: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: contigo. Che poi tradotto è una cosa bella, perché dice: rimani con me stanotte, perché dopo di questo io non voglio nient'altro nella mia vita che non sia vicino a te. Che vedo Beats Rap Music Station volume 52, che vedo Beats Rap insieme, un brano di qualche anno fa. 16:23, mercoledì donne, 1° luglio, benvenuto luglio col bene che ti voglio su Dimensione il Don. Ai ai ai ai, sapete che il caldo mi fa male, ragazzi, me dovrei riprendere, per riprendermi delle volte ci vorrebbe l'utilizzo del ve l'ho detto, delle volte dopo un dolorino, era il primo indizio, e poi dolorino dopo cena, secondo indizio. Ragazzi, non pensavo, vi siete spinti troppo avanti, allora è il suono,
1: Roberta,
0: misterioso. Ciao.
1: Forse è l'aspiratore del dentista.
0: Ma dici tu,
1: ciao,
0: lei...
1: ciao.
0: Quelli che pensano che poi ti fanno le domande, giusto giusto, appena te lo metto in bocca ti inizi a fare le domande, tu e come, e non te lo dico, dimmelo prima, no, che me lo chiede,
2: io guarda, mo dico io, forse mi verrebbe da dire una bella pasticca di digestivo, ladies and gentlemen,
0: sigla,
2: it's Mercoledon, it's Prezzemoledon,
0: confermo,
2: and this is the King of Dry Time,
0: e chi sarebbe?
3: Ciao. Ciao, a me ricorda la panna spray.
0: Avanna spray, cioè ti ho detto dolorino di pancia, tu Avanna spray, cioè, tu stai male, te via Avanna, eh?
3: Non so perché, ma magari a quest'ora su due fragole la panna spray.
0: Fragole,
3: Barbara
0: panna
3: da Roma.
0: Champagne, portategliele a Barbarella.
4: Dovrebbe essere quello che metti quando il dentista te lo mette per asciugare la saliva.
0: No.
5: Ma è lo sciacquone?
0: No.
5: È venuto questo a me di dolorino.
0: Il dolorino di pancia dopo cena, hai ragione, no, però non è quello.
5: Buonasera a tutti, ciao. Andrea di Anzio.
6: Ciao Alessio da Roma.
0: Ciao Ale.
6: Il teacher sette.
0: Finalmente qualcuno che...
7: Don Cash, buonasera, guarda, non so il termine giusto, però è quel coso che aspira la saliva dal dentista.

0: 10 funzioni e ognuno di noi, ne sono sicuro, lo utilizza per qualcosa di diverso. Quindi, se ti dico bicarbonato, che mi rispondi? Cioè, qual è la funzione per cui tu utilizzi il bicarbonato? Chi ci si lava i denti, chi i pavimenti, chi sanifica gli ambienti, chi lo utilizza per la digestione, chi lo utilizza come antitumorale? Cioè, raga, il bicarbonato è pieno di funzioni, ovviamente quelli per la verdura, per pulire, la reazione chimica con l'aceto. Insomma, se dico bicarbonato, qual è il tuo uso al 393 0119 119?
1: Drive time, che dai e sia con te il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Funk, We Said Stuck in UK. Ci accompagna in fondo alle 4 hit senza interruzione, qui in casa Dimensione, sono Roma con Don Cash. Allora ragazzi, suono da indovinare, che ormai avete indovinato, un suono che finalmente siamo riusciti a portare avanti. Non era quello
1: la
0: della...
1: bella doccia fredda.
0: Non era la doccia, assolutamente no, no, ma era
2: io dico è il rumore del bicarbonato.
0: Eh certo, era quello.
2: Allora forse lo so io, è l'aspirina quando la butti nell'acqua.
0: No, era il bicarbonato.
3: Da Roma, la citrosidina.
0: Ma no, no, non è lei.
4: È la citrosodina.
0: Ma figurati se vi chiedeva una marca, è il bicarbonato, che è generico. Comunque, parlando del bicarbonato, vi ho detto quale funzione ha il bicarbonato in casa vostra, perché ognuno sicuramente.
2: Ciao Don Cash, a me viene in mente i brioschi.
0: Ma che cosa, basta?
2: Ciao Don Cash, sono le pasticche quelle che te fanno.
0: Allora smette. Era bicarbonato, il suono del bicarbonato. Voglio sapere qual è l'utilizzo che ne fate in casa del bicarbonato, utilizzi legali, perché tra i milioni di utilizzi che ci sono anche quelli illegali. Già ne sono arrivati centinaia, ragazzi, perché ognuno fa una cosa differente. Col bicarbonato si può fare tutto quello che vuoi, pure i palazzi ci puoi costruire. Fra un attimo le vostre voci al 393 0119 119, ma beccate per consiglio.
5: Drive Time. Che erdaglie sia con te.
0: Eh sì, venite a vivere una serata speciale al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estenderà fino alle 21.30. E allora goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco con una luce diversa. Questo sabato partecipa anche tu alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini che ti permette di riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare così dei veri detective della natura. E inoltre c'è l'immancabile face painting per tutti. Poi, trovi tutto questo al Bioparco di Roma, dove l'estate la potrai vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma, le trovi digitando qui bioparco.it.
5: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Emiliano, facce ride.
7: No, no, tirami su a colazione, no.
8: Buono.
7: Ma dai, dai, dai.
8: Come
7: va,
8: no?
7: Dai, vabbè, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi.
8: Eccoci.
7: Eccoci.
9: Siamo qua, eh.
7: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso, eh.
8: Ah, vabbè, ma allora. Io non mi interessa.
7: Non ti interessa. No, no, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
8: È vero,
7: è casa.
5: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
10: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. La molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
11: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
12: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: da Funk, Pharrell Williams, e in questo caso c'è lo zampino di Nile Rodgers, che oltre a essere nel progetto è l'uomo che ha consigliato la collaborazione a Pharrell, dicendo andiamo a bussare a casa dei Daft. E poi sono andate tante altre collaborazioni che l'hanno portato fino alla canzoncina di Mac Jones. 16:42, mercoledì, 1° luglio, e sentiamo quel bene che ti voglio, se dico bicarbonato, che ti viene in mente?
1: Ciao Don Cash, se dici bicarbonato,
0: le sue mille funzioni.
1: Io penso a mia moglie che mette a bagno le verdure per pulirle prima di cucinare, tipo pomodori o quant'altro.
0: Vedi.
1: Ciao Gaetano da Roma.
0: Ciao Gaetano, ancora.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Io lo utilizzo per pulire i piattini dove mangiano i gatti. Naturale, semplice e sicuro.
0: Bravo.
2: E inodore, così
0: bravo.
2: I gatti non hanno nessun problema.
0: È vero.
2: Ciao.
1: Mi dici bicarbonato, io ci pulisco tutto col bicarbonato.
0: È proprio tutto, è vero ragazzi, perché ha funzioni miracolose. Ancora.
1: Ciao Don Cash.
0: Salve.
1: Emiliano. Ciao Emiliano. Da Roma.
0: Bicarbonato,
1: io
0: che ci fate in casa?
1: Lo uso come deodorante per le ascelle di mio figlio.
0: Ma in che senso?
1: In fase preadolescenziale.
0: Poverino.
1: Da povero figlio.
0: Povero
1: ciao
0: figlio.
1: Bello.
0: Povero voi anche dentro casa.
3: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
3: Io il bicarbonato lo uso nel frigorifero per togliere i cattivi odori.
0: Vedi.
3: Ciao Roberta.
0: Ciao Roby.
4: Bicarbonato insieme al sapone di Marsilia per le camicie di lavoro di mio figlio.
0: Brava.
4: Vengono una meraviglia.
0: Vedi.
4: Poi bicarbonato alimentare per la torta Medovic. Buona giornata a voi.
0: Torta Medovic? Ma mi devo informare.
5: Ma perché il bicarbonato non si tira
0: che
5: su
0: cretino, dai.
6: Si parla di bicarbonato?
0: Sì.
6: Beh, io lo uso per pulire le patate. Una volta pulite, lavate, profumate, le uso così la patata quando poi la friggi rimane bella, dura, tosta, croccante. Provate per credere.
0: Ma che sei? Il presidente delle patate del Medio Oriente, così.
7: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma. Novità.
8: Novità.
0: Ed è arrivato il momento della novità, per cui ringrazio Alessandro, il nostro programmatore musicale, insieme a lui tutta l'equipe che lo segue, per scegliere sempre il meglio della musica internazionale. In questo caso voliamo oltreoceano. La nostra novità delle 16:44 è firmata Alesso e New One Republic, si chiama In Your Eyes.
7: Dimensione Suona Roma, novità!

0: Sonic con Sky in casa Dimensione su Roma. E allora ragazzi, vedi che il bicarbonato non smette mai di sorprenderci, funzioni alternative.
1: Ciao Don Cash. Ciao. Io il bicarbonato lo uso con l'Artac che diventa come il cemento. No. Ciao Mauro da Terni.
0: Bravo Mauro, regia, quelle cose che fate con le mani e il naso, no, non è quello.
2: Ciao Don Cash, siamo sempre Cristina e...
0: Ciao Cristina, e farlo!
2: Te vogliamo dire il bicarbonato, ma no. Te volevamo solo salutare per l'ennesima volta.
0: Che carini,
2: ciao, stiamo tornando a casa e siamo a San Giovanni adesso. Ciao, ciao!
0: Un abbraccio a te e a tutti gli amici che sono in zona San Giovanni. Se sei a San Giovanni, suona il clacson adesso! Agente il 12, che è successo? Procura d'allarme, colpa di Don Cash. Bicarbonato!
3: Buenas tardes, Don Cash.
0: Hola, buenas tardes, bienvenida. Esce la radio, ma c'è scucciata la peor bar de Caracas.
3: Cecilia da Roma.
0: Ciao Cecilia.
3: Io uso il bicarbonato soprattutto per far diventare...
0: Aspetta Cecilia, il bicarbonato per far diventare cosa? Che cosa stai dicendo?
3: È più croccante la
0: pastella. Ah, ti diventa croccante, che cosa?
3: Pastella.
0: Ah, la pastella.
3: E ci metto anche dell'acqua frizzante.
0: Ah, de frizza.
3: Bella fredda, e magari quando fai fiori di zucca o qualsiasi cosa pastellata viene... buonissima.
0: Bene, anche mi suoce la pastellata, è buono che non hai idea. Vabbè, 393 0119 119, come Olga che ha detto buon pomeriggio, se penso al bicarbonato mi vengono in mente i dolci. La torta Medovic o Medovic si faceva ancora nella mia splendida amata ex Unione Sovietica. Un abbraccio a Olga. Olga, un abbraccio a te.
4: Drive time. Che il dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: E ritorniamo in studio, io e il nostro mitico regista Ivan. In questo momento stiamo preparando degli show, ragazzi, perché potremmo stupirvi con effetti speciali, ma noi gli effetti speciali non ci piacciono quelli brutti, quindi come effetto brutto abbiamo scelto Don Cash. Stiamo preparando lo show più brutto, non è vero, scherzo ovviamente, non vedo l'ora di potervelo fare vedere, ragazzi. Ci sono tre date dove ci vedremo qui intorno nel Lazio, ci vedremo a Nettuno, ci vedremo a Rieti, poi ci vedremo a Tarquinia, quindi tenetevi pronti e soprattutto andate a consultare quelle che sono le nostre pagine, la pagina Instagram di Dimensione Sono Roma e anche la mia, Don Cash Official. Ma adesso mi è arrivato il momento dell'unica vera e sola sigla live, c'è il lancio della sigla. E tutti lì fuori, e viva la sigla, quanto tira la sigla. Comunque ragazzi, la sigla di oggi è molto facile perché la risposta è banalissima: voglio sapere qual è il tuo nome e di che colore hai l'auto, senza che mi dite il nome della marca. Quindi non mi dovete dire sto a cavallo di una Ferrari, non mi interessa né il modello né la marca, mi interessa semplicemente il colore della tua vettura. Tipo, facciamo partire la nostra regia. Signor Ivan, mio caro regista, potrebbe dire a quel microfono il suo nome originale? Lei si chiama, l'anagrafe, il nome, non cognome, nome?
1: Ivan.
0: Ivan, veramente? Quanta cattiveria. E che colore ha la macchina il signor Ivan?
1: Black, nera.
0: Nera. Ma lei lo sa che la macchina nera è la macchina che si riscalda più di tutte le altre? E che in un percepito di 40 gradi la sua macchina può arrivare a 63 gradi? Nera al corrente?
1: Assolutamente sì.
0: Vero?
1: Assolutamente.
0: Sì, un babbo. Fatela bianca, no? Che è la macchina che si riscalda di meno. Detto ciò, avremo fra un attimo la scala dei colori. Secondo lei il marrone a quanto corrisponde? 40 gradi sul marrone quanto fanno?
1: Ah, 35.
0: 54. Vedi, sei sbagliata. Ma manco matematica mi va bene. Niente, Ivan, licenziato. Torni a settembre, per cortesia. Come se tocca a voi, avete del tempo. 60 secondi al 393-0119-119 per dire il tuo nome e di che colore hai la macchina senza marca.
2: Drive time. Che il dai sia con te.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: La Regione Lazio informa.
5: Il presidente della Regione Lazio Rocca ha incontrato presso la sede del Ministero delle Imprese del Made in Italy Palazzo Piacentini l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa e il responsabile Europa di Stellantis Emanuele Cappellano. La discussione, incentrata sullo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, ha sollevato tutta la preoccupazione del presidente Rocca per il futuro dei lavoratori del sito. Sentiamo il presidente della Regione.
6: Abbiamo preso atto delle rassicurazioni fornite dall'amministratore delegato di Stellantis, che ha escluso ipotesi di dismissione o cessione dello stabilimento di Cassino. Tuttavia il livello di attenzione della Regione Lazio resta al massimo. A breve avremo un confronto diretto presso il quartier generale del gruppo a Torino per approfondire tutti gli aspetti, anche alla luce dell'eventuale ingresso di nuove partner industriali. È fondamentale avere certezze su tempi e soggetti coinvolti e modalità operative, così da valutare tutte le ricadute perché nessuno perda il proprio lavoro.
7: Tempo di informazione, vogliamo

0: redazione per le ultime news dalla capitale.
1: Bentrovati da Andrea Soprani. Attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo i 4 arresti, gli inquirenti sono a caccia dei mandanti e risposte potrebbero arrivare dal materiale sequestrato ieri dai carabinieri. Gli investigatori hanno trovato un 5° cellulare nella disponibilità di uno degli indagati che potrebbe essere stato utilizzato per avere contatti con chi ha voluto l'attentato. Da quanto emerge, un componente del gruppo era in contatto diretto con un soggetto ancora da identificare che però avrebbe ricoperto il ruolo di intermediario rispetto ai mandanti veri e propri. Roma, 5 centri estetici chiusi dai carabinieri, un sequestro per favoreggiamento della prostituzione e 4 sospensioni dell'attività per gravi irregolarità amministrative. Nel primo caso una 50enne di nazionalità cinese è stata segnalata all'autorità giudiziaria perché sfruttava giovani connazionali che faceva incontrare con i clienti in un finto centro massaggi in via Panisperna al Rione Monti. Le altre irregolarità nelle attività con sede a Esquilino, Appio Latino e Sallustiano. Metro C, da fine luglio partono i cantieri per la tratta Mazzini-Clodio fino a Farnesina con la fermata intermedia all'auditorium. Consegnate le aree per la realizzazione delle nuove stazioni del segmento T1. Le future fermate strategiche sono state pensate per rafforzare i collegamenti nel quadrante nord. Dopo 53 anni le strade fra Bruno Conti e la S Roma si dividono. La leggenda giallorossa ha infatti annunciato pubblicamente il suo addio a quella che per lui è stata più di una seconda pelle e una casa. Marazzico non lavorerà più a Trigoria ma resterà sempre in contatto col club, soprattutto nei prossimi mesi quando la società festeggerà il centenario del club. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. 2 minuti trascorsi dopo le 17, buon mercoledì, 1 luglio. Fa male, dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Tirate fuori il vostro nome, uscitelo come vessicchio, il vostro nome e il colore della vostra macchina. C'è una leggenda non metropolitana che dice che le macchine oggi siano bianche, nere o grigie e un tempo erano più colorate.
2: Ciao Don Cash, ciao. Alessandra.
0: Ciao Ale.
2: E la mia macchina è di colore rosso.
0: Relativo.
2: Rouge. Ciao.
0: Ah, come la via rouge. E adesso mentre avete ancora gli ultimi 60 secondi per dire nome e colore della macchina, io vi riporto al 96 con gli Underworld Burn Sleeping.
3: Drive time. Che il dai esce con te. Il drive time di

0: Alex Warren con Fever Dreams, la versione remix fatta da Cosmic Down. Allora ragazzi, proviamo a sentire, siete veramente migliaia, mi dispiace che non ci sia tempo per tutti. Allora, vediamo, vai. Scrivo, nome
1: ciao,
0: e colore
1: Cash,
0: della macchina.
1: Roberto da Pomezia, colore della mia macchina, grigio.
0: Grigio.
1: Ciao grandi.
0: Ok, non valgono i colori ripetuti, ancora.
2: Ciao Don Cash, ciao. Stefania, la mia macchina è Ruby Red.
0: Ruby Red,
2: ciao.
0: Ok, Ruby Red.
3: Buon pomeriggio Don Cash, la mia macchina è bicolore, rossa e nera. Rossa. Ciao ciao.
0: Ok, rossa e nera e Ruby Red, sono le ultime che scrivo.
4: Ciao grande Don, Massimiliano da Sermoneta, la mia macchina è nera.
0: Ok. Ok, Massimiliano da Sermoneta con la macchina volo vettura nera. Jerry, Barry, non capisco che colore sia. Nera anche la macchina di Olga. Ancora, sentiamo.
5: Ciao Don Cash, Alessandra.
0: Ciao Ale.
5: E la mia macchina è di colore rosso.
0: Rosso
5: anche rouge.
0: Rouge, quindi il
5: ciao.
0: Tuo rouge.
6: Ciao Don Cash, allora, Fabrizio, macchina grigia.
0: Non c'è tuo figlio? Ho sentito anche tuo figlio.
7: Claudio Bianca.
0: Claudio Bianca, come la uno, la famosa una bianca. Ciao.
8: Mi chiamo Simona, la mia macchina è grigia antracite.
0: Antracite. Simona, è iniziato che proprio ti sei presa la cadenza di. Ma chiamo Simona, la mia macchina è antracite. Va bene, questi sono gli amici scelti dalla regia. Ok, ragazzi, com'era l'ultimo? Era rosso e nera e Ruby Red, le ultime parole. Vai, ci provo.

0: adesso calmatevi, rilassatevi, continuate a dirmi qual è il colore della vostra macchina al nostro numero di telefono. E dai,
1: Drive Time!
2: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: combinazione, la voce di Sheeran e la produzione di Martin Garrix, si chiama Repeat It. E voi ragazzi continuate a raccontarmi e ripetermi di che colore sono le vostre auto. Ciao da Lorenzo che ci scrive da Ostia, e ancora la nostra amica Francesca che ci ascolta invece dal centro di Roma. Quanti turisti, e
1: beh, sono il figlio di Fabrizio.
0: Sei il figlio di Fabrizio?
1: Cristian
0: Ciao Cristian Dalladina, sei il figlio di Fabrizio. Saluto
2: ciao,
0: da Fabrizio.
2: Don Cash. Ciao, sono Danilo.
0: Danilo, sei amico di Fabrizio?
2: La mia macchina è azzurrina, azzurro fontanesi.
0: Ma azzurro fontanesi cioè, gli piace a Fabrizio?
3: La macchina Fabrizio. Di mia mamma sì. È bianca col tettino che si apre rosso.
0: No.
3: Rosso ciliegia.
0: Guarda la macchina di tua
3: è la sono più... Lorenzo da Roma.
0: La macchina di tua mamma è la più bella del mondo, Lorenzo, a prescindere, soltanto per come me l'hai detto hai già vinto. Io voglio la macchina della mamma di Lorenzo. Signora, lei no, non si preoccupi, cioè, non peraltro non vorrei mia moglie si arrabbiasse neanche suo marito. Però la macchina di Lorenzo è bellissima.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te. For you.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Cosa amo di più?

0: più famosi in un mare di occasioni? Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con i live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: È tempo di musica, di 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suono Roma con Don Cash è arrivata la nostra unica e sola... Grazie madame, proprio lei la Fur For You, e intanto dimmi di che colore hai l'autovettura. E sulle mani con Samurai J, partiamo così con Ossessione.

0: E allora Gala con Let a Boy Cry ci accompagna dritti alla fine delle quattro senza interruzione, fuori dal 1997. La nostra auto, ragazzi, potrebbe cucinarci, ma proprio realmente.
1: Ciao Don Cash!
2: In che senso?
0: Eh sì, che le nostre auto, a differenza di quello che si può pensare, per quanto l'interno sia tutto quanto ben coibendato, più il colore è scuro, più assorbono calore. Addirittura in un percepito normale di 36-37 gradi la macchina si riscalda al punto tale che il nero diventa 62 gradi, il marroncino, il marrone, i toni del marrone 56 gradi, il rosso 51, il giallo 50 gradi e poi i toni del blu invece fanno decrescere la temperatura. Infatti il blu intenso 48 gradi, 47 per il grigio, canna di fucile, grigio chiaro, grigio scuro, 43 i gradi invece che diventano per il bianco. Quindi 37 gradi si possono trasformare in 62 o in 43 a seconda del colore che scegli. E da qui la domanda che vi ho fatto: qual è il tuo nome e di che colore avete l'auto? Al nostro numero di telefono, il 393 019 119. E chissà di che colore hanno la macchina i pinguini tattici nucleari.
3: Drive Time, che il DAIE sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Mars, Pinguini Tattici Nucleari, ma lui la canta meglio e sorry, proprio sorry.
1: Allora sorry, scusa, lo sento, sì. Ascolto Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, forza Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, forza.
0: Bravi,
1: Roma, Roma, Roma, capitale, forza Roma, Roma, Roma, Roma.
0: Cioè, ho capito, forza Roma, le sta proprio a cuore, fratellino mio, sorellina mia. 393 0119 119, di che colore avete l'auto? È fuori il nome.
2: Ciao Don Cash.
0: Ciao
2: Daniele.
0: Ciao Daniele.
2: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
0: Hai capito? Come faccio a sentire poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
6: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, un euro.

0: musica leggerissima, la versione remix di Cerrone con la pesce di Martino dal Sanremo del 2021. E allora ragazzi, ancora le vostre auto, i vostri colori.
1: Se i colori basi sono quelli.
0: Eh sì, i colori basi, pare che i colori ormai che ci sono in giro, no, abbiamo perso i colori nelle macchine e il 90% delle auto che vediamo sono bianche oppure nere e grigie.
1: Si risparmia.
0: Lo so.
1: Simo, il mio bolide nero. Baci.
0: Il bolide nero, ma mi aspetto Kit del supercar che gli parli con l'orologio e te arriva sotto casa. E il nostro amico Daniele invece prima ci ha fatto sentire dei poveri perché lui ne ha tre di macchine.
2: Non cash, sono Daniele, no, non sono ricco.
0: Ah no.
2: Non preoccupatevi.
0: No.
2: Due macchine sono solamente. Sono d'epoca, sono vecchie, quindi stanno ferme lì in garage a prendere polvere.
0: Ho capito.
2: magari tre macchine usate tutti i giorni.
0: Capito, che siano nuove, siano

0: Vecchia, sei comunque tre macchine più ricco di me. Io manco ce l'ho la macchina perché non ne ho interesse, a parte utilizzo quello della mia signora. Vabbè, ragazzi, detto ciò, abbiamo parlato di quello che è il riscaldamento, non globale, ma invece autostradale, perché purtroppo a seconda del colore che scegliamo, poi quella cosa ci può arrostire. E in questi giorni avete visto video reali che sono diventati virali, sia a Milano che poi a Roma, dove nei giorni, nei momenti di massimo caldo, è bastato mettere in terrazza o in balcone, in finestra, un padellino e la carne si è cucinata. La stessa cosa succede a noi, quindi ci tengo, come ogni pomeriggio, a ricordarvi, oggi il 1° luglio, che adesso che andiamo incontro alle temperature elevatissime, di rimanere sempre al fresco, di tenere le persone che sono magari più bisognose, quindi i bambini, gli anziani, in condizioni migliori con l'aria condizionata, di non portare fuori i vostri cani, di non portarli a spasso nelle ore più calde del giorno, perché ragazzi la temperatura del suolo arriva a 80 gradi. Ora 80 gradi non è normale, 80 gradi, prova a metterti scalze e cammina a 80 gradi sul cemento. Perché l'altro giorno ho visto un video che è diventato virale a causa di tanti commenti brutti nei confronti di un padre che aveva il bambino piccolo, 5-6 anni, di fianco, che camminava con le sue scarpette e ha preso in braccio il suo cucciolo di pitbull, che poi cucciolo non era, ma era un pitbull adulto, e tutti quanti commentavano male, ma poi alla fine la risposta sua è stata una e una sola: voi non capite, sono entrambi i miei figli, dipendono da me, uno aveva le scarpe, l'altro no. Quindi ricordatevelo, ragazzi, ricordatevelo, non li fate passeggiare nelle ore più calde, evitate le zone di sole, tenete quelle d'ombra. Lo so, è difficile, però si può provvedere in qualche modo, si fanno sicuramente meno male così che in altro modo. 393 0119 119, io direi di ritornare al main theme di quest'oggi, ragazzi, il main theme di quest'oggi, cioè i vostri saluti, il posto in cui siete e da quanto tempo ballate con noi. In che anno avete scoperto Dimensione Suono Roma? Ballo con Dimensione Suono Roma da dove o da quando?
1: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Alexia con la sua ullalalala su Dimensione, era il 1997. E allora ragazzi, vi state raccontando da dove o da quando ballate con noi? Chissà se qualcuno di voi balla con noi dal 1997. Poi chiudiamo il capitolo. La mia macchina di che
1: colore? Cash Roberto Toxitter di Abbia. Allora, io ho due mezzi, due Mercedes Vito. Uno bianco per il trasporto dei miei pelosi,
0: okay.
1: E l'altro è grigio, sì, per il trasporto delle bestie, cioè l'essere umano.
0: Giustamente. Pronto?
2: Giuseppe da Roma, la mia è acqua marina.
0: Ah, lei ce l'ha. Lei, l'hai detto con quel tono che stiamo, io ce l'ho profumato. Invece Giuseppe da Roma fa: sono Giuseppe e io ce l'ho acqua marina. Ma da quanto tempo ballate con noi? Margherita, dal 1999. Ho scoperto Dimensione Suono Roma come mia radio, mi è rimasta sintonizzata la prima volta sulla macchina. Ho cambiato macchina, l'ho ricercata. Oramai ogni volta che cambio un'auto è la prima cosa che faccio, cerco Dimensione Suono Roma. E ancora invece voliamo a casa del nostro amico Giuseppe, che ci scrive da Velletri e dice: Don, credo che fosse il 2000. Comunque sono 26 anni che vi ascolto. E sì ragazzi, alla faccia. Alla faccia, che anche quando dici 2000 sembra che è arrivato l'altro ieri, invece 26 anni. Che Dimensione Suono Roma? Probabilmente, visto che le mogli, i mariti cambiano, le fidanzate, i quartieri pure, gli amici e le comitive se ne vanno, probabilmente l'amore con Dimensione Suono Roma, quello sarà per sempre.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Comunque le donne romane non si battono. Allora, qual è il vostro anno? L'anno in cui avete scoperto Dimensione Suono Roma?
1: Quando sono Barbara, io ascoltavo Dimensione Suono Roma già dagli anni 90.
0: Ok.
1: Quei 90-93 forse.
0: Okay.
1: Quando si chiamava Dimensione, Radio Dimensione Suono.
0: Che poi è l'anagramma, giusto?
1: Cioè, non so se posso fare il nome, la famosa Anna, certo, insieme a altri conduttori, e che adesso spesso lei si viene sul digitale dell'altra vostra radio.
0: Amore, lo puoi
1: un bacione,
0: dire.
1: Ciao.
0: Lo puoi dire, RDS è la nostra radio. Dimensione Suono Roma è la mamma, RDS è la figlia, perché l'intuizione fu di Marco Minelli che disse: ma perché non mettiamo i migliori conduttori presi da tutte le regioni su un'unica radio? E fu creato il primo network radiofonico italiano, che è proprio RDS, che nasce dalla costola di Dimensione Suono Roma, ma comunque siamo nella stessa stanza, cioè sono qui di fronte a noi, siamo una stessa famiglia. Quando vado a fare il tour, lo sapete, o vado a Milano e quindi vado con Disco Radio, che è la mia radio milanese, quella con cui lavoro e faccio il programma, lo show nella mattina, o vado con Dimensione Suono Roma o vado con RDS a seconda dei posti, quindi siamo tutti un'unica grande famiglia. Questa è Dimensione Suono Roma con Don Cash, che dai e sia con te. Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 il rientro a casa fatto col sorriso, con i pensieri, le vostre storie, e fra un attimo tornerete a parlarmi. Per adesso ballo con Dimensione Suono Roma da dove oppure da quando.
2: Drive Time,
3: che dai e sia con te,
4: il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma,
3: parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Tempo di informazione, tempo di news. Svoliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
8: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Strage a Roma, sono un centinaio le segnalazioni arrivate in questi giorni per fornire informazioni sul Sadat Hossein, ma il killer di Casalotti ancora non si trova. Il bengalese di 43 anni, accusato di aver ucciso 3 componenti della famiglia di Kamal Uddin la sera di venerdì scorso, potrebbe essere ancora a Roma. Intanto il figlio sopravvissuto è sempre sotto scorta in ospedale per timore di vendette. Alfredo Cospito resta al 41 bis, il tribunale di sorveglianza ha respinto il ricorso dei difensori, dunque è confermato il regime di carcere duro per altri 2 anni. L'anarchico è detenuto dal 2022. Torna il maltempo a Roma per la giornata di domani. Sono attese precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni, come spiega la Protezione Civile nel suo bollettino, saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sport e tennis: Jannik Sinner vola al terzo turno di Wimbledon. Il tennista azzurro ha battuto il portoghese Nuno Borges in 3 set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 al secondo turno dello Slam di Londra, al termine di una partita molto più tirata del previsto. Al prossimo turno, che varrà l'accesso agli ottavi di finale, Sinner affronterà Jenson Brooksby. Vittoria anche per Flavio Convolli, che ha superato il primo turno dopo una notte di interruzione battendo l'argentino Mariano Navone in 4 set, 1-6, 7-6, 6-3, 7-6. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Sono 2 minuti trascorsi dopo le 18, buon lunedì donna, 1° luglio.
2: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Eh sì, l'allero. Quale lune donne? Mercoledì, è mercoledì donne, 1° luglio. Volevo dire il 1° giorno di luglio, mi è venuto il 1° giorno della settimana. Mi ha flippato il cervello. Va bene, ragazzi, però spero di essere uscito così con un tocco di classe. Perché mentre mi raccontate dove siete, cosa fate, indonnate, indoide, che fate, al 393-0119-119 vi riporto indietro nel tempo con un tocco di classe. A Touch of Class, anagramma ATC. E il giro del mondo lo facevamo negli anni 90, a cavallo col 2000, con la loro musica ATC Around the World.
3: Drive Time,
5: che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2000.

0: se non mi vuole incontrare, che io dica al fa se mi vuole, che cosa faccio stasera? Dormo, madame, dormo con la mia gattina stasera e con la mia signora. Noemi, tu cosa fai stasera a chiudere 4 senza interruzione? Prima Purple Disco Machine, Talk to You, e in apertura Around the World degli ATC. Viaggi avanti e indietro nel tempo sulle ali della musica in casa Dimensione, sono Roma con Don Cash, bentornati nella nostra family. Allora ragazzi, abbiamo parlato di tantissime cose, adesso giro di da quanto tempo ballate con noi, avanti e indietro dall'inizio. Quindi ballo con Dimensione, sono Roma dalla tangenziale, il nostro amico Antonio che ci ascolta tutti i giorni. Ciao Don, oramai credo di ascoltarvi da 30 anni ancora.
1: Ciao. Io vi ascolto da quando ho preso praticamente la patente.
0: Quindi
1: ho fatto 47 anni il mese scorso.
0: Quasi quei danni.
1: Quindi è dal 1997. Francesco da Roma.
0: Vedi, vedi, incredibile, la storia d'amore più lunga che avrete. Continuate a mandare i vostri saluti al nostro numero di telefono e fra un attimo ci sarà il suono misterioso da indovinare. Ma prima di tutto questo, ovviamente, c'è la musica, ci sono 4 hit senza alcuna interruzione. Dimensione, sono Roma e Don Cash. Aspettavamo proprio te.
2: Drive time.
3: Che erdaie sia con te.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Madame, mamma o non mamma?
4: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
3: Alesso and One Republic, In Your Eyes. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Sale Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Dimensione suono Roma, meteo.
6: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sul Lazio con una serata che vedrà cieli sereni e tersi. Nella giornata di giovedì invece il transito di una perturbazione atlantica porterà dei fenomeni piuttosto diffusi sulla regione. Localmente saranno di forte intensità nelle aree interne, dunque prestare attenzione a possibili grandinate. Situazione poi in miglioramento verso sera con clima ovunque asciutto. Caldo moderato sulla regione, le temperature massime saranno ovunque in calo, sulla capitale non andranno oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Che il raggio sia con te!
8: Summer!
7: Estate!

0: melodia che ci tiene compagnia dagli anni 90 al Festival Bar. Heartbreak Melody, Alan Walker Fanks. Il suono che fa un cuore infranto. Ma il suono da indovinare, ragazzi. Facciamo un gioco. Vi do un indizio. Quando si ha qualche dolorino, questa cosa l'abbiamo utilizzata tutti almeno una volta nella vita. E dico tutti, proprio tutti, anche te che devi indovinarla. Ha moltissime funzioni, delle sue funzioni, una volta che l'avrete sgamato, qual è il suono misterioso, ne parleremo. Ma adesso vediamo chi è il primo o la prima che indovina questo suono. Al 393 0119 119. Ah, benvenuti in casa Dimensione, suono Roma con Don Cash. Io sono Don Cash, voi siete il popolo più bello del mondo. Il numero ve l'ho già dato. Via al suono misterioso.
1: Eh già.
0: Non voglio e non posso darvi altri indizi, ma è una cosa che quando abbiamo avuto un dolorino, almeno una volta nella vita l'abbiamo utilizzata tutti, compreso te. 393 0119 119, il suono misterioso. Di che cos'è?

0: Alessia.
1: Ciao Chiaretta.
0: Guarda, secondo me sembra lo di ghiaccio spray.
2: Sembra talco, ma non
0: credo.
2: È.
0: Ciao a tutti.
1: Ghiaccio spray e la risposta è sbagliata. No, non c'è tre dammi tre parole. La risposta è sbagliata, non mi dispiace.
0: Andiamo bene, proprio bene.
1: Te lo faccio risentire un'altra volta il suono misterioso, via, veloci. Non è uno shuttle che parte, no, mi dispiace, non è mio cugino quando sei tu a far mare e vi è fuori la schiuma, no. 393-0119-119, di che cos'era questo suono?
3: Drive time. Che Erdai sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
7: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con Cata Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno allo

0: Olio d'oliva 70 grammi per 6 a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Che Rai sia con te!
3: Summer!
2: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire

tempo di novità. E se prima ci sono state tre grandi donne italiane che ci hanno accompagnato nel loro paese, adesso dai paesi del sud voliamo invece dal nord di Milano, ancora di più, ancora più là in America, perché lei sta puntando all'America. Parliamo della rapper italiana più ascoltata al mondo, Anna, con White Girl Wasted.

0: Vedi?
1: Eh sì, mi è scappato il dissing proprio così a caso. Allora ragazzi, suono misterioso da indovinare, proviamo a sentire chi ha indovinato, se qualcuno mai dovesse aver indovinato. Allora, questo è il suono. Comunque Francesco, che prima ha detto pare mio cugino quando si tuffa a mare e vi è fuori la schiuma, ci è andato vicino.
2: Ciao Don, sono Barbara.
1: Barbara.
2: Non ho capito il rumore, però ha detto qualche dolorino, quindi penso forse, come si chiama, il ghiaccio sintetico, quello che quando ti fai male con le mani lo riscaldi e ti dà sollievo. Un bacio, ciao.
1: Con le mani sbucci, leggi balle.

0: No, ragazzi, non è ghiaccio spray, l'aveva detto anche l'amica di prima, avevo già detto.
1: Ciao, sono Fabio da Roma.
0: Ciao Fabio da Roma.
1: Cioè, lo spray ghiaccio?
0: No, non è che se non è ghiaccio spray, allora è lo spray ghiaccio, perché al contrario funziona. No, non è così che funziona. Salve, sono Silvio Domenico, mi dispiace, allora sono Domenico Silvio, che vuol dire? No, non è quello, ragazzi, non è. Quando ci si fa male lo abbiamo utilizzato tutti, almeno una volta nella vita, ma non è quel tipo di dolore. È un altro tipo di dolorino, è un dolorino che viene magari dopo. No, dopo.
2: In che senso?
0: No, dopo quello, regia, no, quelle mani dove taglio, quelle mani viene dei diti. No, no, non è così, assolutamente, non stiamo parlando di quello. Un dolorino che viene dopo cena, ok? Vabbè, sono stato più chiaro, stavolta. Dai, voglio dato pure troppo. 393-0119-119, il suono misterioso è quello del.
3: Che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Mi fratello li evito, le altre radio mi fanno il solletico. Dimensione, suono, Roma e Don Cash come un istinto magnetico. Eh sì, si chiama Magnetic Dead Bowser. E allora benvenuti in casa Dimensione, suona Roma. Il suono misterioso da indovinare, ragazzi, stai facendo impazzire sto suono. Proprio non la becca nessuno. Ma è un suono così semplice, un suono così facile. Proviamo a sentire una delle tante risposte.
1: Guarda, mo dico, forse mi verrebbe da dire una bella pasticca di digestivo. Ladies and gentlemen,
0: sigla.
1: It's Mercurodon.
0: Confermo.
1: It's Prezzemolodon.
0: Confermo.
1: And this is the King Cold Right Time.
0: Sarebbe
2: Ciao, mi ricorda la panna spray.
0: La panna spray.
2: Non so perché, ma magari a quest'ora su due fragole la panna spray.
0: Ma ho detto che viene
2: Barbara da Roma.
0: Dopo un dolorino tu devi la panna spray, fragole, panna.
3: Deve essere quello che metti quando il dentista te lo mette per asciugare la saliva mentre ti sta curando i denti.
0: L'aspiratore, dici tu?
4: No,
0: non è quello.
4: Ma è lo sciacquone.
0: No, dolorino.
4: È venuto questo a me dei dolorino.
0: Dice dolorino dopo cena. Dolorino dopo cena. No, non è lo sciacquone, no.
4: Sono buonasera a tutti.
5: Ciao, Alessio da Roma.
0: Ciao, Vale.
5: Il disessere.
0: Qua
6: arriva. Don Cash, buonasera.
0: Guarda,
6: non so il termine giusto, però sì. È quel coso che aspira la saliva dal dentista.
0: L'aspiratore. Ciao. No, l'ho detto l'amica prima, non è l'aspiratore.
7: Ciao, Ron. Buon pomeriggio, Mattia Di Ciampino.
0: Ciao, Matti.
7: L'oggetto misterioso in questione sembrerebbe tipo Loki, il Brioschi, qualcosa del genere.
0: Loki è il fratello di Thor, quasi.
8: Bella, cash, acqua e bicarbonato.
0: Oh, finalmente, era più semplice.
9: Ciao Don, sono Salvatore da Roma, sono le pasticche effervescenti, tipo Alka-Seltzer.
10: Buonasera Don Cash, Luca da Casalotti.
0: Ciao Luca.
10: Aerosol.
0: Ma che è l'aerosol? No, non è l'aerosol, il vincitore, il più veloce è stato lui, Fabio.
11: Ciao, sono Fabio da Roma.
0: Vai Fabio, il primo.
11: È il bicarbonato,
0: è la cosa più facile del mondo, un suono che sapevo che avrebbe teso in inganno. Ma se vi dico bicarbonato, che vi viene in mente? Che il bicarbonato ha tantissime funzioni. Drive time. Che dai.

0: Bandit, Mabel 24 Golden, TikTok. Allora, bicarbonato, che utilizzo le fate?
1: Now. Bicarbonato insieme al sapone di Marsilia per le camicie di lavoro di mio figlio. Vengono una meraviglia.
2: Ciao, Lucas. Io il bicarbonato lo uso... nel frigorifero per togliere i cattivi odori. Bene. Ciao Roberto.
3: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
3: Sono Emiliano da Roma.
0: Ciao Emiliano.
3: Io il bicarbonato lo uso come deodorante per le ascelle di mio figlio che è in fase preadolescenziale. Puzza proprio.
0: Certo.
3: Ciao bello.
0: Ciao. Ciao dentro.
4: Io lo utilizzo per pulire i piattini dove mangiano i gatti.
0: Brava.
4: Naturale, semplice e sicuro.
0: Brava.
4: E inodore.
5: Ciao Don Cash. Se dici bicarbonato io penso a mia moglie che mette a bagno le verdure per pulirle prima di cucinare, tipo pomodori o quant'altro.
6: Mi dici bicarbonato, io ci pulisco tutto col bicarbonato.
0: Vedi quanti utilizzi. In ogni caso, ragazzi, il bicarbonato è come dimensione, sono Roma, lo usi sempre, sta sempre con te, ci fai tutto quello che vuoi. 393-0119-119 rimane il numero, fra un attimo le vostre voci, ma con Lorenzo Palma, io invece ritorno a tenervi compagnia stanotte, come sempre, dalle 3 alle 5, durante il giovedì, venerdì, sabato, insomma il weekend si fa con me, e domani, come ogni episodio della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Da parte di Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
7: Che erdaglie sia con te.
8: Drive time.
9: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
7: Tutta Roma in un click.
10: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
11: No, sì.
12: Brava.
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: www.radioroma.it.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Clickbus, il servizio di trasporto pubblico a chiamata gestito da ATAC, dopo Massimina, arriva in altri 7 quartieri. Non ci sono percorsi fissi, basta prenotare fino a mezz'ora prima e il bus porta il passeggero dove vuole all'interno del quartiere al costo di un normale biglietto urbano, pagabile a bordo anche con carta. Parigi torna alla Casa del Cinema dal 2 al 6 luglio per la quinta edizione di Nouvelle Vague sul Tevere, edizione speciale che celebra i 70 anni del gemellaggio esclusivo tra Roma e Parigi. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Meglio prevenire che zanzare. È in corso la campagna di Roma Capitale per limitare la diffusione della zanzara tigre in città attraverso la condivisione di buone pratiche. Rivolgersi ai numeri indicati sul portale in caso di situazioni che richiedano trattamenti dell'amministrazione. Info su comune.roma.it.

0: Sì, da Andrea Soprani. Più di 100 persone hanno preso parte alla fiaccolata ieri in memoria di Kamal Uddin, Yanal Osne, Momotai e la piccola Rowa, vittime del killer di Casalotti. È stata inoltre lanciata una raccolta fondi a supporto dell'unico sopravvissuto della strage di Via Montiglio, il figlio di Kamal, che è sempre sotto scorta in ospedale per timore di vendette. Nel frattempo proseguono le indagini e la ricerca di Shahdat Hossein, il presunto assassino che potrebbe essere ancora a Roma. Roma brucia sotto il sole di luglio. 4 diversi incendi dalle 13 circa hanno avvolto la città. Una giornata di fuoco, quella odierna, con diverse squadre dei vigili del fuoco impegnati su più fronti tra la capitale e l'Interland per domare roghi e disterpaglie e vegetazione. In loro supporto anche i gruppi di protezione civile. In città il primo allarme è scattato alle 13 in zona Torricola. Poco dopo, alle 14, un nuovo incendio è divampato in via Riccardo Forster. È stato aggredito nella sua villetta di un 66enne che ora è in prognosi riservata. È accaduto a Sant'Angelo Romano, alle porte della capitale. Il presunto responsabile, un 33enne del posto, è stato rintracciato in un casolare vicino all'abitazione. Dovrà rispondere di tentato omicidio e rapina. Tennis, uno Jannik Sinner ancora lontano dalla forma migliore, è approdato ai sedicesimi di finale di Wimbledon battendo il portoghese Nuno Borges in 3 set, 7-6, 7-6, 6-4. L'azzurro nei primi due set ha giocato sempre sulla difensiva, non trovando le misure in risposta e affidandosi alla qualità del servizio. Sono contento del risultato, ha detto Sinner, ci sono un paio di cose da migliorare, ma sono contento. E ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Ancora una volta gli Stati Uniti mettono delle mine sotto il rapporto con gli alleati nella NATO. Siamo a pochi giorni ormai, una settimana esatta dal vertice di Ankara tra i leader dei paesi dell'Alleanza Atlantica, con Trump e con tutti gli altri. E l'ambasciatore americano Whitaker presso la NATO dà le pagelle ai paesi alleati degli Stati Uniti. Ci sono paesi come la Germania, la Polonia, i paesi del nord, i paesi baltici che sono in perfetta sintonia e in perfetto sincronismo col piano di elevare al 5% le spese per la difesa. Altri paesi invece, e qui il cahier de doléances riguarda sicuramente anche l'Italia, sicuramente anche la Spagna, sicuramente anche la Francia, e ci sarà polemica per questo ulteriore tentativo di seminare divisione. Si sa che Trump arriverà a quel vertice con la volontà di dire o pagate di più o vi difendete da soli, ed è una linea che gradualmente comincia a imporsi anche come necessaria per il futuro, per tutti i paesi europei. C'è da aspettarsi tra una settimana davvero che qualcosa succeda.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Un minuto dopo le 19.

farti buon viaggio verso casa dopo una giornata lavorativa magari anche piuttosto intensa e meteorologicamente parlando, dai, un po' più leggera, gestibile rispetto ad altri giorni. Oggi cercheremo di essere un po' autocritici su come guidiamo quando siamo in giro. 2000

Da oggi su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Sono Lorenzo Palma, come sempre rooftop, viaggi di rientro dopo la giornata lavorativa. Ecco, facendo così, dando un'occhiata alle varie tipologie di guidatori, c'è chi viaggia fisso sulla corsia in mezzo, in autostrada, anche se a destra è vuoto, e questo è un pericolo, diciamo, pubblico, con deficit cognitivo, lo dice la scienza. Cioè, c'è l'autostrada libera, la corsia di destra completamente vuota, però diciamo c'è chi sta lì fisso immobile, come se le altre corsie non esistessero. Secondo diversi studi sulla psicologia, chi tende a occupare inutilmente la corsia centrale spesso lo fa per abitudine, insicurezza, oppure per ridurre il numero di decisioni da prendere durante il viaggio. Cioè è lì, insomma, né da una parte né dall'altra. Poi succede anche nella vita. Il problema è che questa abitudine non rallenta solamente il traffico, va a aumentare le manovre di sorpasso, quindi si crea congestione e può generare situazioni di rischio per tutti gli altri automobilisti. Le ricerche sulla fluidità del traffico dimostrano proprio che mantenere la destra quando possibile rende la circolazione più sicura ed efficiente per tutti. È una cosa che io faccio abitualmente, perché quando guido un percorso molto lungo preferisco andare a una velocità media tranquilla, e al limite ogni tanto vado a metà corsia, vado un po' più veloce, mai quella di sorpasso, perché non mi interessa andare rapido. E quindi questo per quanto mi riguarda. Chiaramente facciamo un'analisi di come guidiamo. Il tema della sera è proprio questo: tu che tipo di guidatore pensi di essere? Che tipo di guidatore sei? Facendoti un piccolo esame in maniera autonoma. 393 0119 119 su

Siamo disciplinati, siamo prudenti, disattenti, leggermente indisciplinati. 393 0119 119, che tipo di guidatore sei? E fra poco i vostri messaggi, anche molto sinceri. 4 for you.

0: luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor, affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, per Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Break. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
3: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
4: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento.

0: più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Lavazza caffè, crema e gusto forte, 4 x 250 grammi, 10,99 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sul Lazio, con una serata che vedrà cieli sereni e tersi. Nella giornata di giovedì invece il transito di una perturbazione atlantica porterà dei fenomeni piuttosto diffusi sulla regione. Localmente saranno di forte intensità nelle aree interne, dunque prestare attenzione a possibili grandinate. Situazione poi in miglioramento verso sera con clima ovunque asciutto. Caldo moderato sulla regione, le temperature massime saranno ovunque in calo, sulla capitale non andranno oltre i 30 gradi. Tutti i

0: delle 19, all'ora del rientro a casa dopo la giornata lavorativa, stiamo parlando della psicologia un po' dei vari guidatori, spesso è indeciso, non ha voglia di prendere decisioni chiare, chi si trova piantato lì in mezzo nella corsia centrale in autostrada oppure sul grande raccordo anulare, facendoti una piccola autoanalisi, tu che tipo di guidatore sei? Ecco. Buonasera.
1: No, io soprattutto autostrade, raccordi,
0: sì,
1: mi metto la corsia di sorpasso fisso, sbaglio pure perché
0: sì.
1: Non vi dico a quanto vado perché non si dicono queste cose.
0: Sei sincero, però
1: io mi annoio perché mi annoio proprio, cioè non è cattiveria. Infatti pure le macchine elettriche, queste cose qua,
0: non
1: me la potrei mai fare, cioè mi dovrei mettere se no a 110 corsia centrale per non far scaricare le batterie, ma mi annoio, cioè sembra una cosa da scemo, però è così, effettivamente
0: no,
1: capisco, è così,
0: certo, però.
1: Metto tutta a corsia di sorpasso
0: e via,
1: e vado, cammino, vado. Non vedi qua, però vado. Ciao, non vedi anche il nome.
0: No, infatti è meglio che non dici nulla, però l'importante è mantenere almeno la distanza di sicurezza, diciamo che non è proprio il massimo della vita. Bisognerebbe stare a destra, poi ogni tanto al centro, poi quando vuoi sorpassare per andare un po' più veloce vai a sinistra. Teoricamente è così. Autoanalisi della nostra guida. Tu che tipo di guidatore sei? Prudente, disattento, leggermente indisciplinato? 393 0119 119.

0: volte vado pure piano, mi voglio dire che vado troppo piano.
1: No, meglio così, meglio così.
0: Uso la corsia di destra, da quanti ne sorpasso, perché tutti stanno a sinistra.
1: Sì.
0: Però poi quelli che mi fanno le prepotenze, io li mando sul marciapiede. Cioè, non mi devi fare le prepotenze, non è che pigli i medagli, oppure quelli che prendono una rampa d'autostrada se lanciano. No.
1: Rampa di lancio.
0: A me mi vieni addosso e mi paghi pure. Io non me levo, non mi faccio passare. Questo proprio no, guarda, Nanir, ecco. Lui ce la faccio più.
1: Categorico. 393 0119 119. Tu che tipo di guidatore sei?
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, è stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis.
2: Buongiorno convenienza.

0: di molti romani che viaggiano e sono in macchina. Ecco, che tipo di guidatore sei o pensi di essere? 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Lorenzo, buonasera e bentornato.
0: Grazie.
1: Ma prima, da ragazzino, 38 anni, avevo la vita molto da spericolato, poi naturalmente con l'andare avanti dell'età, diciamo che ho una guida molto improntata sulla prevenzione, anche perché guidando in pista aeroportuale poi me lo porto anche all'esterno, alla guida quotidiana, e indubbiamente mi ha portato valore aggiunto. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Questa è una bella autoanalisi, ecco, di un di un guidatore. Poi chiaramente ci sono quelli un po' più spericolati. Tra poco sentiamo anche le voci delle di chi guida in auto, delle donne che sanno gestire molto bene la questione quando si tratta di stare sulla corsia di sorpasso, almeno alcune.

0: Dinosaur, e dal primo abbiamo risentito proprio Jump. Che tipo di guidatore sei?
1: Ciao Lorenzo,
0: ciao.
1: Sono Arianna da Roma.
0: Ciao,
1: Sono un tipo di guidatore che si mette sulla corsia di sorpasso e cammina nei limiti consentiti,
0: okay,
1: però
0: okay.
1: Se devo arrivare a destinazione, quindi non sono una che va piano, purtroppo.
0: È brillante.
1: Infatti ho preso anche qualche multina per eccesso di velocità. Però mi piace sempre con prudenza camminare, insomma, in macchina.
0: Sì.
1: Un abbraccio e buona serata.
0: Ciao, buona serata a te. Ma quel filino in meno, in modo tale da evitare la multa, e rimani comunque sempre, insomma, brillante alla guida. I vostri messaggi vocali, fra poco altri messaggi al femminile con, insomma, donne amanti della velocità quando ci si muove in auto.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castel Romano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
5: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di San

0: sera severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
0: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
0: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
2: Ritorna alla nostra redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Strage a Roma, Amir, il figlio ventenne di Kamal, superstite alla strage, ricoverato al Gemelli e guardato a vista. Potrebbero ucciderlo. Il giovane infatti è il testimone oculare dell'eccidio della sua famiglia, mentre il killer è ancora libero. E sono un centinaio le segnalazioni arrivate in questi giorni per fornire informazioni su Sadat Hossein, il 43enne bengalese, presunto killer di Casalotti e accusato della strage. Ma di lui ancora non c'è traccia. Roma, 5 centri estetici chiusi dai carabinieri, un sequestro per favoreggiamento della prostituzione e 4 sospensioni dell'attività per gravi irregolarità amministrative. Nel primo caso una 50enne di nazionalità cinese è stata segnalata all'autorità giudiziaria perché sfruttava giovani connazionali che faceva incontrare con i clienti in un finto centro massaggi in via Panisperna al Rione Monti. Le altre irregolarità nelle attività con sede a Esquilino, Appio Latino e Sallustiano. Nel pomeriggio di ieri, nell'ambito di un servizio mirato nella zona dei Musei Vaticani, gli agenti hanno arrestato un ambulante abusivo con l'accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'intervento è scattato intorno alle 16. L'uomo, un bengalese di 47 anni, è stato sorpreso a vendere abusivamente merci in strada. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha spinto e colpito con violenza un agente cercando di darsi alla fuga, prima di essere poi arrestato. Carta d'identità elettronica, sabato 4 e domenica 5 luglio, nuovo open day con prenotazione nei municipi 3, 5, 6 e 13, negli ex PIT, nella sede di via Petroselli 52. Info e prenotazioni su www.prenotazionicie.interno.gov.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Pochi secondi alle 20.
4: Adesso, now, subito.
5: Senza interruzioni.
2: La psicologia dei vari guidatori che si muovono. Il tema della sera riguarda un po' un'autoanalisi del tipo di guidatore che sei. 393 0119 119. Fra poco altre voci da aggiornare nell'arco di questa retta, anche la Music Lab Chat, quindi le 5 hit che avete votato di più nel sondaggio settimanale. Eiffel 65,
5: la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 99.

0: sarà di dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, durante il sunset e durante il rientro a casa dopo la giornata lavorativa, spesso e volentieri in automobile. E stiamo parlando un po' di guida brillante, sportiva, insomma abbiamo parlato un po' della psicologia dei vari guidatori. Tu che tipo di guidatore sei?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao, buonasera.
1: Io intanto ho una macchina con il cambio rigorosamente manuale,
0: okay,
1: perché mi piace essere io a guidare.

0: la macchina e non viceversa. Tendenzialmente ho una guida abbastanza scattante e veloce, nel senso che non mi piace dormirci in macchina, ma non eccedo molto per quanto riguarda i limiti di velocità.
1: Bene.
0: Sulle statali dove si può andare a 110 potrò andare a 130-35 massimo.
1: Già è qualcosina, un filino meno magari.
0: E soprattutto quando faccio i sorpassi però accelero, perché non mi piace fare l'inglese, non sopporto chi per sorpassare sta mezz'ora sulla corsia di sorpasso.
1: Sì, sì, sì.
0: Ciao a tutti, Rita da Terni.
1: Rita.

0: You, il pezzo che abbiamo appena ascoltato per il Duke Dumont con Jack Jones, e fra poco ancora le vostre voci.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
3: Tuo DNA, col mio DNA.
2: Karoutchi, Manu Chao, Viaggiando por el Mundo.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
7: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
8: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sul Lazio, con una serata che vedrà cieli sereni e tersi. Nella giornata di giovedì invece il transito di una perturbazione atlantica porterà dei fenomeni piuttosto diffusi

0: sulla regione. Localmente saranno di forte intensità nelle aree interne, dunque prestare attenzione a possibili grandinate. Situazione poi in miglioramento verso sera con clima ovunque asciutto. Caldo moderato sulla regione, le temperature massime saranno ovunque in calo, sulla capitale non andranno oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Dimensione Suono Roma.

di guide sprecolate o meno, tendenzialmente insomma c'è questa passione di occupare la corsia di sorpasso nei limiti, ve la gestite abbastanza bene. C'è un messaggio di Paola che scrive: ciao, in Olanda in autostrada devi usare la corsia libera che si trova alla tua destra. Anche qui tendenzialmente è la cosa migliore. A sinistra solo per sorpassare, se no sono mazzate, cioè delle belle multe. Essendo di Roma, i primi anni ho contribuito generosamente alla crescita economica del paese con tutte le multe compreso, però ho imparato. Dai, il messaggio di Paola, che salutiamo calorosamente.

0: insomma, dinamiche sportive. E tra l'altro aggiorneremo più tardi anche la Music Club Chart, come facciamo ogni mercoledì. Intanto vivi serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1° agosto. Ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri così il bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e quindi diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Un altro appuntamento, Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività che sono in programma sul sito bioparco.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare.

0: contenuti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
3: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.

0: sole dell'estate ci sono proprio delle figure iconiche che rappresentano questo bel momento della stagione. Viaggiando per il mondo è il titolo del nuovo di Karol G, che dà titolo anche al suo tour che farà tappa l'anno prossimo qui in Italia. Qui con Manu Chao.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

lui ci piace molto, lo vedremo dal vivo a Roma il prossimo 27 ottobre quando sarà l'Atlantico Live. Prima delle tre nuove entrate di questa settimana va giù di due Get Away di Kunz con A Boy's Noise, mentre arriva subito dopo e quindi alla numero 3. Tu cosa fai questa sera di Noemi?

Il pezzo dell'estate di Noemi che esplora una relazione sospesa tra attrazione fatale e desiderio di riscatto e la volontà di una donna di riappropriarsi della propria sensualità e libertà, fa rientri alla 2 anche Loco Loco di Gordo.

ogni tanto capita che vi rinnamorate di hit che sono presenti in playlist già da un po' di tempo, ma questo è anche il bello del sondaggio di Music Club, dove a un certo punto, raccogliendo i voti nel sondaggio, ovviamente troviamo la posizione numero uno, e quella che ha avuto più voti di diritto si trova nella posizione più alta. Rispetto a 7 giorni fa cambia qualcosa? No, ci sono ancora Serena Brancale, Levante Deglia con

pivotata questa settimana proprio come 7 giorni fa, inevitabilmente la hit dell'estate e delle vacanze al sud. Serena Brancale e Levante Deglia sono ancora nella posizione più alta della classifica. Continuate a votare le hit partecipando al sondaggio di Music Club anche per vincere le cuffie white.

0: ritmo della capitale. È bello sentire immediatamente il vostro parere sulla musica che mettiamo in onda, anche perché poi abbiamo appena aggiornato la Music Lab Chart, ma prima ancora abbiamo sentito una novità e quindi che ci fa viaggiare.
1: Sì. Me encanta Viajando por el Mundo de Carol G.
0: Senti che pronuncia.
1: Che canzone más bonita.
0: Ragazzi, si vola, cioè, immediatamente in Spagna, poi questo accento ci riporta subito in vacanza.

0: parete, insomma si sta bene all'aria aperta, per cui quando è possibile si esce d'estate, insomma c'è sempre un valido motivo per farlo. 393 0119 119, questo è il rooftop della sera, la nostra terrazza con vista sulla città. Nell'arco della prossima ora parleremo ancora di iniziative ed eventi in arrivo.
1: Della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Più flessibile, più vicino, più tuo.

0: Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Andiamo in redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Andrea Soprani, strage a Roma. Sono un centinaio le segnalazioni arrivate in questi giorni per fornire informazioni su Sadat Hossein, ma il killer di Casalotti ancora non si trova. Il bengalese di 43 anni, accusato di aver ucciso 3 componenti della famiglia di Kamaluddin la sera di venerdì scorso, potrebbe essere ancora a Roma. Intanto il figlio sopravvissuto è sempre sotto scorta in ospedale per timore di vendette. Torna il maltempo a Roma per la giornata di domani. Sono attese precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni, come spiega la Protezione Civile nel suo bollettino, saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, la competizione automobilistica della FIA, un evento che unisce sport, cultura e salute, come ci ha spiegato Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio.
3: Il Rally di Roma Capitale è un evento importante, racconta un intero territorio nelle sue tappe del Reatino, della Valle dell'Agnene. Si fa dalla partenza al Colosseo fino all'arrivo a Via della Conciliazione e valorizza non solo il nostro territorio, ma ci saranno la possibilità di fare prevenzioni e screening per garantire anche la salute di migliaia e migliaia di spettatori che vedranno le tappe del rally di Roma Capitale.
2: Calcio, con una doppietta nel finale di secondo tempo, Harry Kane ribalta la sfida dei sedicesimi di finale dei mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo e trascina l'Inghilterra agli ottavi di finale. Finisce 2-1, gli inglesi agli ottavi sfideranno il Messico. Dalle 22 in campo invece Belgio-Senegal e questa notte alle 2 Stati Uniti-Bosnia-Herzegovina. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata. You know what time it is.

0: le luci e i colori, e quindi terrazze con viste sulla città per capire le cose che arriveranno proprio nel mese di luglio appena cominciato. Fra poco parleremo anche della nuova edizione di Video Città con Michele Lotti al telefono. Intanto Bob Sinclair,
1: Rhythmic History 2006.

0: rooftop di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo pronti perché praticamente 10 luglio è dietro l'angolo. Andiamo al gazzometro perché parte una nuova edizione di Video Città e ne parliamo con Michele Lotti, che è il direttore creativo al telefono. Buonasera.
1: Ciao a tutti.
0: Un tema interessante quest'anno per Video Città, Water Cult, quindi il tema è l'acqua quest'anno. Proprio l'altro giorno mi sono reso conto che senza acqua noi non facciamo nulla, l'ho dovuta chiudere in casa per problemi idraulici, e l'acqua è un elemento focale per tutto.
1: Assolutamente, assolutamente sì, e veramente l'andiamo a esplorare in tutte le sue forme, come essenza di vita, come paesaggio, come ispirazione. Abbiamo trovato veramente tanta ricerca legata a questo tema, quindi tutto il programma quest'anno di installazioni interattive, installazioni immersive, gli Apu Live, i Talk, la video arte, saranno tutti con questo grande tema, che sarà continuo e darà proprio un

0: flusso di percorso a tutto il programma che stiamo organizzando al Gasometro.
1: Eh sì, come ogni edizione, poi nomi pazzeschi da Apparat, Populus, insomma passano, insomma, grandissimi artisti che affrontano questo argomento.
0: Sì, facciamo come sempre un programma ricco di multidisciplinare, quindi andiamo a contaminare anche varie opere. Ad esempio sul grande Gasometro G2 andiamo a prendere Giuseppe La Spada, che è un grandissimo video artista che lavora con l'acqua da sempre, porterà la sua opera Water, Always the Same, Always the Different, in contaminazione con Amanda Lana, una performer brasiliana che la contaminerà con degli interventi performativi, e con Francesca Arte che andrà a fare la sonorizzazione live. Quindi questo è un esempio del programma e della contaminazione che vogliamo avere su tutti i contenuti che andiamo a proporre.
1: E poi ogni anno, dicevo, la gente rimane a bocca aperta, vede, sente, ci sono tutti i sensi che si mettono in moto, ecco, ed è proprio questo che volete ottenere, ecco, arrivare a sensibilizzare sfruttando appunto l'arte del visual sotto vari aspetti. Io ti ringrazio moltissimo, Michele. 10-12 luglio al Gasometro, nuova edizione di Videocittà. Ciao.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro. Supermercati Pim, i bei fanni lavora,
2: di risparmio, di qualità. Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
3: Cosa amo di più

0: più famosi in un mare di occasioni? Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Ancora buon mercoledì, i vostri appuntamenti serali, i programmi. Ovviamente 393-0119-119 sempre attivo, le tante cose che si possono fare, 4 hit da ascoltare.

0: progetto storico di Jerry Rafferty. Ne approfitto per salutare chi ci ascolta attraverso l'applicazione Dalle Località di Vacanza e chi, come prima la nostra amica, ci ha mandato un messaggio in spagnolo, così mi riporto anche un po' in vacanza.
1: You make me feel alive again.

0: Sono Roma, quindi terrazza con vista sulla città. Fra poco andremo a farci un giro a Ponte Miglio, perché da quelle parti esiste la wedding machine, cioè la possibilità di sposarsi in soli 3 minuti. Ne parliamo tra poco.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con Cata Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

c'era anche il ritmo nella sera di Dimensione Sonora, il ritmo della capitale. Andiamo a Ponte Miglio, il posto famoso, lo sapete, nell'ambito amoroso per i lucchetti dell'amore, ma sta spopolando anche la wedding machine, quindi esperienze simboliche che permettono a due persone di celebrare il proprio sì semplicemente con anelli e certificato personalizzato. Diciamo, si inseriscono i nomi, si paga e si segue la procedura guidata direttamente dalla macchina. Alla fine si ricevono due anelli e un certificato personalizzato, così da avere un ricordo, diciamo, fisico di un'esperienza in soli 3 minuti. Gli anelli sono inclusivi e adatti a chiunque, senza distinzione di taglia o genere. Ovviamente non ha un valore legale, ma è semplicemente un'esperienza simbolica, così romantica e divertente da condividere insieme. Se ci pensate, anche farsi le foto alla macchinetta ha il suo gran bel perché.

Il ritmo della capitale, non so se vi è capitato di incontrare, insomma, a parte online, la tendenza del momento è quella del collare refrigerante. Ci sono dei collari coreani che praticamente tu metti in frigo, e tipo una collana, la metti al collo e ti rinfresca immediatamente. Con il caldo estivo basta una camminata, un viaggio metropolitana, perché la nuca diventi, diciamo, una delle zone in cui si percepisce maggiormente il calore. Per questo è stato lanciato anche un dispositivo indossabile per raffreddare direttamente la parte alta proprio della schiena e del collo, quindi è un elettrodomestico. Si indossa sotto i vestiti grazie a un collare flessibile che mantiene una piastra a contatto proprio con la pelle, però a differenza di un ventilatore portatile non è che soffia aria, raffredda in maniera localizzata, quindi offre quella sensazione proprio di fresco nella zona della nuca, e tu dici vabbè dai, non farà così caldo. Non lo so, però diciamo che con il caldo che sta facendo in questi giorni sto valutando anche un probabile acquisto di questo tipo.

0: energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Appena dopo il rooftop, noi raccontiamo la storia del ritmo con piccoli aneddoti, quindi viaggiando negli anni 90 ma anche negli anni 2000. Sono Lorenzo Palma, buona serata a tutti. Tra poco Un Giorno Credi e domani sì che vedremo anche Gigi D'Agostino. Apriamo con il 1998 la versione di Barry Singley di You Make Me Feel Mighty Real.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Rhythmic History, Extended Version.
2: Eh sì, sicuramente nel 1997 non c'erano i selfie, non c'erano gli smartphone, i DJ erano molto più appagati perché quello che facevano poi vedevano immediatamente il risultato in pista. Quando usciva 49ers di Baby I'm Yours si arrabbia molto, si vede qualcuno a farsi selfie durante i suoi set. Bob Sinclair, che risentiamo subito con A World Hold On.

0: and Adventures.
1: Somebody's Crazy 1996, fra poco ritroveremo anche Alexia, un viaggio che ci permette di andare anche oltre nel 92, per esempio quando c'erano gli Snap, la produzione con il supporto di Turbo B, di Rhythm is the Dancer e What is Love, estate 1993, la voce di un artista tedesco.

0: supermercato,
1: tutto, il teatro, il cinema, tutto, sì,
2: tutto. E la cosa particolare è che loro sono 217, ma tutta la città sono 270.
1: Sì, è vero, stanno tutti là. Sì,
2: cioè,
1: vero.
2: Stanno tutti lì, è una cosa meravigliosa. Cioè, c'è, addirittura dentro c'è un presidio sanitario, la piscina coperta, anche perché con quel freddo la coperta le serve, un supermercato, una piccola chiesa, perché se vuoi di preghierine, insomma, il ladro, per esempio, addirittura c'è stato un posto dei carabinieri, dentro, un posto di polizia. Che, a che serve? Saranno tutti lì, a che serve? Il posto della polizia, vedete, a che cosa serve il posto della polizia?
1: C'è il matto del condominio, che
2: sì, sotto controllo. Ok, sotto controllo, ma se io sono il matto del condominio e vado a rubare dentro al negozio, che ne so, dice chi è stato, che ne so, dove nascondo, dove nascondi, mo? E dove nascondo? Perché c'è anche un albergo, sapete, c'è un albergo?
0: Sì, c'è un albergo.
2: Ma albergo dentro al condominio. Ma se già c'hanno tutti casa, no?
0: Infatti.
2: Ma le camere chi ha affitto? Sono tutte vuote. L'unica che ha trovato piena, lo sai che era? Ci sarà nascosto con deficiente, l'ha rubato.

0: dimensione suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, faccia ride.
3: Urca urca tiro lero
4: lana. Che voce baritonale. Che è Robin Hood.
5: Oh.
4: È il mio film Disney preferito, Robin Hood.
5: E te credo,
6: Bello, bello, a me piace tantissimo.
5: È troppo forte. Oggi voglio raccontare la vera storia di Robin Hood.
6: Beh,
5: sì, perché magari non so, non ci avete mai pensato, ma non sapete proprio quella originale.
6: No, quella, noi sappiamo quella romanzata, diciamo.
5: No, c'è sta quella vera, quella
6: vai,
5: vera.
6: Vai, racconta, racconta.
5: Allora, Robin Hood, il cui vero nome era Roberto Cappuccio.
6: Ma no, no, Robin Loxley si chiamava.
5: Ma che logo, come al solito, sta mania di inglesizzare tutti i nomi, oh. Mamma mia.
4: Sì, pure perché lui nasce a Tordecenci, quindi.
6: Ma qua è Tordecenci, era Loxley, sì. Ancora con Tordecenci.
5: No, no, lui è nato a Vetralla, in provincia di Viterbo.
6: Parlava pure.
5: Oh, ha da sempre questo motto contraddittorio: ruba ai ricchi per dare ai poveri,
6: sì,
5: no?
6: Sì, sì, sì.
5: Allora, sai, fino a una trentina d'anni fa si sapeva chi era ricco, vedeva che andava in giro con una bella macchina.
6: Ah, certo, certo.
5: C'era il portafoglio gonfio, pure mi ricordo in discoteca per capire se uno era ricco o meno, capito? Avevi visto sto bozzo sui pantaloni.
6: Dietro però.
5: Cioè, ricordo che il bancomat all'epoca ancora non era utilizzato, eh. Ma oggi Robin non sa più a chi rubà. Cioè, tutti questi finanziamenti, ormai tutti c'hanno tutto. Che ne so, i cellulari da 2000 euro, leasing a lungo termine, te fai il macchinone.
6: Vero, vero.
5: Per non parlare della roba contraffatta, una volta mica era così. Diciamo, ci stanno orologi di lusso comprati a Bangkok che parano veri.
6: Sì, sì, come le magliette quelle dell'alta moda, è uguale.
5: Eh sì, tanto su orologi di lusso Geppo ne sa qualcosa, eh.
4: A proposito, sono tutti nel suo appartamento, quindi se c'è qualcuno all'ascolto, li ha portati in banca.
5: Vestiti di marca Farlocchi presi sui cinesi. Pure qui Geppo ne sa tanto perché mi ha insegnato comunque a comprare su un sacco di roba.
6: Ma perché sempre io mezzo,
5: scusate, sì. Pickwick, una papiglia, c'ho tutta sta roba qua.
6: Ma che
5: ha
6: tirato fuori
4: Pickwick, ragazzi. Cioè, stato... punto mettici pure Guru, baci, sì, abbracci.
5: Mamma mia,
6: Sweet
5: Tears. Sweet Tears, ti ricordi di chi era? Sì.
4: Sì, che me lo ricordo di ieri. Non è finita benissimo la pittura.
6: No, comunque, Riccardo ancora porta la cinta del chat, lo
5: sapevi? Eh sì, sì, è quella a borchia così grossa.
6: Esatto.
5: C'è stato un periodo che Robin Hood ci ha avuto una crisi di identità. Uh-huh. Non sapeva più a chi rubare, si era aperto una gioielleria. La chiamò Robin Hood.
4: No, vabbè, Emiliano, ti prego,
6: questa è una brutta brutta.
5: Vado avanti.
4: Emiliano, vai al mare.
5: Vado avanti.
4: Ciao.
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Due colleghe d'ufficio stanno chiacchierando davanti a un bel caffè e una fa quell'altra: pensa, ieri pomeriggio ero al supermercato, ho incontrato il mio ginecologo, pensa, mi ha riconosciuta. Amica, ho capito, mettete una gonna più lunga.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Radiovisione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Rino, eccomi. Rino, scusami, sentivo che parlavate di chirurgia plastica
2: esatto.
3: E volevo chiederti se potevi darmi il numero di telefono del chirurgo che ti ha rifatto il seno. Ho sentito Primo Geppo che ti ha detto questa cosa e lo devo dare a mia moglie, capito?
2: Ah, okay.
3: Perché poi sappiamo tutti che il seno perfetto è quello che entra in una coppa di champagne,
2: esattamente,
3: no?
2: Esattamente.
3: E tu entrava dentro la Lamigiana, capito? Cioè, quindi deve essere.
2: Perché lo champagne è buono, ma vuoi mettere il vino dei Castelli?
4: Hai visto che quando vai dal chirurgo ti porta una foto per fargli avere come vuoi?
3: Sì.
4: No? Lui ha portato una foto di una testa di un cocker.
3: No, mi sembra troppo così. No, quando hai detto testa di un cagazzo di teccata, invece era un cocker. Era un cocker. Però posso dire che sono favorevole alla chirurgia plastica.
2: Okay. Tu ne hai mai usufruito, Antonio?
3: Sì, ho fatto il trapianto ai capelli. È durato pochissimo, 3 giorni. No, veramente? Non si vede, se non ti avvicini, però poi se ti avvicini. Ora però, prima, io sono di una generazione dove prima nessuno faceva la chirurgia plastica, per non essere massacrato da amici al bar.
2: La paura era quella.
3: Chi do di è? Chi do di è? Meno male che ti avevo rivisto, stavamo già a fa colletta pa corona. No, scusate che ho fatto un piccolo intervento di chirurgia plastica al naso e alle orecchie. Ma dai, ha dato chiuso. Te credo che non lo vedevamo, è stata una settimana a citofonare per farsi aprire. E la cosa particolare è che se te gli rispondevi, se scherzate, siete invidiosi perché mo sono più bello di noi. De chi? Sono più bello di voi, di noi, perché noi siamo brutti. Ma che ci ha detto che siamo brutti? Si alzavano, te menavano. E con 2 cazzotti in faccia praticamente ti avevano fatto buttare tutto.
2: I soldi
3: del lavoro che hai fatto, capito? Quindi prima non si poteva fare per questo motivo qui.
4: È vero.
3: Visto che si parla di chirurgia plastica, ma secondo voi, a parte io dovrei fare un po' di chirurgia ai provvisori, perché non lo so se fate caso stamattina proprio buono, no, dico il lessico, il lessico non era quello corretto. Perché chiamarla chirurgia plastica, no? Se poi la plastica è stata bandita in tutto il mondo, perché? Chiamiamolo in altro modo, cioè avevamo un tipo è brutto, no? Chirurgia
2: ecosostenibile,
3: chirurgia ecosostenibile.
4: Brutta,
3: lasciamo potente. Plastica, va, che è meglio. Ciao.
2: Ciao Antonio.
0: La notte
1: dei gladiatori.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo all'interno di un hotel di prima mattina. Nella sala della colazione c'è un signore seduto al tavolo enorme, gigantesco, che si avvicina al cameriere e fa: signore, la prima colazione è stata di suo gradimento? Questo gorfialone fa:
3: buono, buono, tutto buono. Certo, un po' troppo abbondante. Ho faticato veramente a finirmi tutto.
2: E il cameriere fa: signore, era una colazione a buffet.
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. È mercoledì nella costellazione di Orione. Che fa rima con te?
3: Con altre cose, Inone.
2: Il supremo pollo imperiale. L'ombra avanzò lentamente. Era alta come una montagna, aveva piume d'acciaio, artiglia al plasma e una cresta luminosa. La gallina quantistica si inchinò. Benvenuto, supremo pollo imperiale. Il generale Geppo rimase in silenzio per qualche secondo, poi disse: oh, è il pollo più brutto che ho mai visto.
3: Cioè, sulla navicella prima la gallina e mo' il pollo.
2: Esatto. L'enorme creatura si offese. Come osi? Giusto. Emiliano Bonini sussurrò: generale, credo che adesso ci si mangia tutti.
3: Ma come, il pollo che mangia noi, di solito è il contrario.
2: Tranquillo, Emiliano, ho un piano. Quale, generale? Inventarlo.
3: Inizia a ragionarci allora.
2: Il pollo imperiale caricò. Geppo prese l'unica arma disponibile, uno spruzzino per annaffiare le piante della serra. Il pollo si fermò. Acqua? Odio l'acqua! Prese e scappò terrorizzato. Ma prima di sparire gridò: non è finita, umani! Il mio padrone sta arrivando! Le luci della Dugarna si spensero tutte. Una voce riecheggiò nello spazio: terrestri, preparatevi!
4: Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Lei si chiama Barbara e non vediamo l'ora di conoscerla. Buongiorno, eccoti.
3: Ciao Barbara, buongiorno.
4: Ciao.
3: Allora, raccontaci al volo da dove ci ascolti e che cosa fai di bello.
4: Allora, sono di Acilia, lavoro a Casal Palocco e faccio la fisioterapista.
3: La fisioterapista,
2: no, ragazzi,
3: bene.
2: Fa sempre...
3: Guarda, io qui Ciorino che è sempre incriccato, te lo devo mandare.
4: Vabbè, allora è nel mio salario.
3: Te lo devo mandare.
4: Faccio un bel messaggio.
2: Guarda, Barbara, io con più di 35 ho perso il controllo su tutti i miei reumatismi.
3: A noi
2: quindi...
3: non ci piace approfittare di voi ascoltatori, però c'ho questo che è veramente un rottame.
2: È un'emergenza, Barbara.
4: Fa piacere, perché voi siete dei grandi.
2: Grazie, grazie.
3: Allora, ecco, è arrivato il secondo, adesso lo chiamo in diretta.
2: Aspetta che ora ti presentiamo anche il secondo concorrente, perché okay. Barbara, questo è un gioco di collaborazione e quindi dobbiamo cercare di arrivare al traguardo insieme, allora, passo dopo passo.
3: Mentre voi chiacchierate, io l'ho già chiamato, vediamo se squilla. Vai, vai, rispondete subito però, forza.
2: Siamo noi, rispondi dicendo Piazza Grande. No,
3: pronto?
2: No, quello era...
3: Pronto? Buongiorno!
5: Pronto?
3: Buongiorno. Ci senti?
2: Come ti chiami?
5: Ciao, mi chiamo Marco, sono di Pontinia.
2: Ciao Marco.
3: Marco Pontinia, conosco bene la località, molto molto carina.
2: Senti Marco, cosa fai di bello nella vita?
5: Lavoro in un'azienda di cibi surgelati.
3: Cibi okay. Surgelati, quindi stai al fresco.
2: Almeno tu.
5: Sì, esatto.
2: Senti allora. Marco, questa mattina gareggi con Barbara, dovete elencarci, giusto per rinfrescarci, 10 gusti di gelati.